0: l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: This is 105 in the club, exclusive.

legge.

0: Social Network. Cercaci e seguici sui profili social ufficiali per essere sempre aggiornati ogni settimana su tutte le playlist e riascoltare i nostri podcast.
1: Let's have a break. We'll come back soon.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: 105 in the club. La

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Andrea Belli presenta 105.

0: e riascoltare i nostri podcast.
1: Let's have a break, we'll come back soon.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: La notte dance firmata Radio 105 è 105 in the club.
2: 105 in the club, il weekend dance di Radio.

0: 105 in the Club. Ascoltaci venerdì e sabato solo su Radio 105.
1: Welcome to Paradox Radio with A-Craze.

Sing the national anthem now.

0: You are in the 105 Club. 105 in the Club, il weekend dance di Radio 105.
1: 105 in the Club. Ascoltaci venerdì e sabato solo su Radio 105.

0: Chill Mix. Chill
1: Mix. Coming on your radio next.
2: Check it out.
0: Radio 105.
3: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.

0: di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Detox. Radio 105.
3: Sit back, relax. Detox. Detox. Detox.
2: We

0: Chill Mix. Chill Mix. Coming on your radio next.
1: Check it out.
0: Radio 105.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.

0: proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Detox. Radio 105.
2: Sit back. Relax. Detox.
1: We have a license

0: the Detox Chill Mix. Chill Mix.
1: Coming on your radio next.
2: Check it out.
0: Radio 105.
3: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
4: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di

0: Chill Mix. Chill Mix.
1: Coming on your radio next.
2: Check it out.
0: Radio 105.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Radio 105 presenta 105 X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
5: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
6: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
5: No!
6: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
7: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Radio 105 sono le 6 esatte. Sassa Cato!
1: Grazie.

0: Avanti Avanti c'è posto 2.0. Nasce la nuova mattina per te. Più musica, più richieste, più giochi, più informazioni.
1: Avanti Avanti c'è posto.
0: Marco Galli presenta Avanti Avanti c'è posto 2.0. La segreteria telefonica di tutto esaurito. Solo su Radio 105.

0: posto.
1: Avanti avanti c'è posto 2.0.
2: E dalle 7?
1: Dalle 7 è tutto esaurito.
2: È tutto esaurito.
1: Solo su Radio 105.
3: Come sarà il mondo nel 2035?
4: No, cose brutte. Secondo... ancora.
5: Perché?
3: Ma perché è brutta? Non ce l'ha detto gli scienziati come la vedono.
6: Vedono un anno molto complicato, cioè di qui a 10 anni un depauperarsi delle cose positive che finora il mondo ha messo da parte, come per esempio le tregue, le paci, e soprattutto vede una maggiore violenza di catastrofi naturali.
3: Allora, io vorrei capire, oggi come oggi, chi all'ascolto in questo momento, ma magari glielo chiediamo anche, Piripi, chi si sente di essere ottimista a mille,
7: il cioè, marketing.
8: Amici, ma tu ti senti ottimista?
3: Ascolta, Max.
9: Sì, eccomi.
3: Provi a chiedere a Alexa. Alexa, ma tu ti senti ottimista?
9: Ok, adesso io lo dico. Cioè, Alexa, okay, adesso ma dico. Tu ti senti ottimista?
10: Purtroppo non so come aiutarti.
11: Ma no, questa è inutile, vabbè, ma inutile.
3: Ma veramente la più sfigata, eh.
12: Avanti, avanti, c'è posto.
1: Oggi il protagonista sei tu. Sei tu.
13: Io sono ottimista perché la vita è una sfida e in qualsiasi caso va vissuta, e quindi anche se ci sono le difficoltà io le sorpasso, e bisogna essere un po' tutti così. Barbara da Monsummano.
14: Certo che sono ottimista, perché perdo più tempo a guardare quello che ho di quello che non ho o che vorrei avere, e non è poca roba rispetto a chi non ha niente. Sono ottimista perché ho un figlio e devo essere ottimista. Sono ottimista perché comunque lavoro a partita IVA e tutti i giorni devo essere ottimista e sperare che entri qualcuno nella mia attività e che mi faccia guadagnare la pagnotta. E una volta che l'ho guadagnata sono talmente felice che per forza di cose il giorno dopo mi attendo ancora di più, e se non arriva ho mangiato il giorno prima. Andrea, Genova.
15: Io mi sento ottimista come una lumaca senza guscio in un marciapiede di New York. Roberto da Torino.
16: Capitano, l'ottimismo è il profumo della vita.
17: L'ottimismo vola.
18: Ragazzi, io penso a mia figlia, fra 10 anni avrà 17 anni. Che cosa le dico di studiare se dei robot o comunque l'intelligenza artificiale lo farà al posto suo? Elisa da Cesano Maderno.
19: Ragazzi, come diceva mia nonna, la vedo grigia.
0: Io sono ottimista, il 25 maggio finalmente mi sposo con la mia Sonia. Gianluca Rossi da Castellazzo Bormida.
7: L'ottimismo è il profumo della vita.
5: Marco, l'ottimismo vola.
3: Mi sento ottimista quando sento a voi, a mille.
6: Avanti, avanti, c'è posto.
1: Avanti, avanti, c'è posto 2.0.
2: Oggi il protagonista sei tu.
1: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
2: Solo su Radio 105.

0: posto.
1: Avanti avanti c'è posto 2.0.
2: E dalle 7?
1: Dalle 7 è tutto esaurito.
2: È tutto esaurito.
1: Solo su Radio 105.
3: Dormire con due cuscini è pericoloso? Punto di domanda. Boris.
4: Può essere dannoso per la salute, soprattutto per la colonna vertebrale, il collo e le vie respiratorie. Due cuscini uno sopra l'altro cambiano l'angolazione del collo. Crei una tensione muscolare che ti dura per ore. Hai rigidità al risveglio, mal di testa e dolori cervicali. Se questo atteggiamento invece tu lo hai, diciamo, per anni, allora rischi di creare contratture, perfino le ernie cervicali nascono dal dormire con due cuscini.
3: Questo WhatsApp dice: beh, Sara, io dormo con due cuscini, altrimenti mi strozzo con il reflusso.
5: Vedi, poi ognuno ha le sue.
3: Max, tu quanti cuscini usi?
6: Uno, Marco, e quello mi è dato e quello uso.
3: Povera,
6: quello mi tocca.
7: Se quelli fini fini, Marco.
3: Mamma, che li odio.
8: Avanti, avanti, c'è posto.
1: Oggi il protagonista sei tu.
9: Ciao ragazzi, anch'io dormivo con due cuscini, ma mi è stato detto dal medico di mettere uno dei due cuscini sotto il materasso in modo tale di avere comunque un pochino la pendenza ed evitare il reflusso, e poi avere il cuscino singolo per non avere mal di collo. Un bacione, ciao.
10: Ciao esauriti, sono Andrea da Milano. Io solitamente dormo pancia in giù, gamba destra allargata e un braccio sotto il petto e uno chiaramente sotto il cuscino. Ciao, buona giornata e buon lavoro.
11: Capitano, buongiorno. Io ho un materasso in memory, il cuscino in memory, fantastici, mentre i miei figli dormono su un materasso che mia suocera aveva dei suoi figli, e sono questi materassi grandi, alti, duri. E devo dire che nonostante abbiano 40 anni non si sono mossi di un millimetro. Buona giornata, Benedetta.
12: Buongiorno ragazzi, buongiorno Marco, sono Angelo da Massa. Mio padre era materassaio e mi ha lasciato tutta la sua attrezzatura. Io ho ancora i suoi cuscini di lana che praticamente quando sono sfatti, che sono diventati troppo bassi, uso la macchina, ce l'ho sia elettrica che manuale, e li rifaccio. Sono spettacolari e la lana è sempre bianca. Sono infiniti, mentre quelli ora memory così dopo si buttano via. Cuscini d'altri tempi. Ciao Marco, siete fortissimi.
13: Buongiorno ciurma, io sono un os e noi in casa di riposo sempre allineiamo i vecchietti con la testa e le gambe leggermente alzati. Nessuno andrebbe mai lasciato perpendicolare. Un cuscino sotto la testa, un cuscino sotto i piedi, sotto le gambe andrebbe sempre tenuto. Baci Iaia.
14: Ciao capitano. Ma io dormo con cuscino, senza cuscino, sopra i sassi, sopra i spilli. L'anno scorso sono andato a fare la risonanza magnetica a tutta la colonna, praticamente sono entrato completamente dentro l'oculo. E lì, e cazzo, ho preso sonno anche lì. A un certo punto mi hanno chiamato per dirmi se ero vivo.
15: Cosa più importante è non dormire con le gambe in direzione della porta. Puntini, puntini. Ciao, Barbara da Genova.
16: Ciao capitano, Lacri da Milano. Senti, ma perché non impariamo a dormire in piedi come i cavalli, così evitiamo tutte queste rotture di coglioni? Ciao, buona giornata.
17: Avanti, avanti, c'è posto.
1: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0. Oggi
2: il protagonista sei tu.
1: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
2: Solo su Radio 105.
18: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
19: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
20: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
0: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. Tre giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
21: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli iper e market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
22: Il prezzo del carburante aumenta? E io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto. A partire da 15.800 euro. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
23: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
24: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
25: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
24: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
25: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
24: È buonissima.
25: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
24: E per risotti cremosi?
25: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
26: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
27: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
28: Ho fatto la scelta giusta.
27: Cioè?
28: Faccio pubblicità in TV.
27: Non ci credo.
28: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
27: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
28: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
27: Adesso?
28: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.

0: posto.
1: Avanti avanti c'è posto 2.0.
2: E dalle 7?
1: Dalle 7 è tutto esaurito.
2: È tutto esaurito.
1: Solo su Radio 105.
3: Arriva da Torino il verdetto del giudice a te, Boris.
4: Genitori, fate attenzione, perché secondo la magistratura non importa l'età di vostro figlio o vostra figlia, dovete continuare a pagare la paghetta indipendentemente dall'età se questi non riesce a sostenersi da solo. È il caso di una figlia che guadagnava 700 euro al mese e aveva chiesto aiuto al genitore. Il genitore aveva risposto no, lei aveva deciso di adire le vie legali.
5: Ma non ci credo.
4: E così ha denunciato il padre perché lui aveva smesso di sostenerla dal 2012. Cioè,
6: ormai sei grande.
7: Età della ragazza?
4: 33 anni. Cioè, la sentenza è molto chiara. Il tribunale ha condannato a 2 mesi di carcere l'uomo perché aveva smesso di versare la somma di 258 euro. Nonostante l'uomo si sia dichiarato nulla tenente e attualmente senza lavoro.
8: Preferisco il carcere, guarda.
3: Diglielo, pizza, pranzo,
8: sì,
3: cena,
8: bravo,
3: colazione,
8: televisione,
3: tutto bello.
8: Amici, certo. È giusto mantenere i figli anche se sono grandi.
9: Avanti, avanti, c'è posto.
1: Oggi il protagonista sei tu.
10: Ciao ragazzi, io sono papà di un fantastico ragazzo di 16 anni e la paghetta gliela do, gliela darò tutte le volte che me la chiederà. Anche se avrà 80 anni. Ciao.
11: Ciao capitano, Valentina da Modena. Io alla veneranda età di 35 anni mi ritrovo in un momento di difficoltà e i miei mi stanno aiutando. Certo, bisognerebbe capire se questo aiuto serve a comprarsi il telefonino di ultima generazione o la borsetta firmata, o perché effettivamente invece ha bisogno di un aiuto dalla parte della famiglia. La famiglia aiuta da un senso o dall'altro quando uno ha bisogno.
12: Ma che paghetta e paghetta, al lavoro devono andare questi figlioli, io la mia a 16 anni la mando subito al lavoro, qui ci manca la forza nelle braccia, non c'è più nessuno, c'è tutti i dottori avvocati e rotoglioni.
13: Questo è uno dei motivi per cui io e mia moglie non vogliamo avere figli, perché non vogliamo sentirci in obbligo di doverli mantenere dopo che ci facciamo il mazzo dalla mattina alla sera per portare 2 spiccioli a casa, e arrivare a fine mese ci manca pure che il poco che guadagniamo poi per tutta la vita lo dobbiamo dare a un'altra persona. Ma non esiste proprio, che magari anche uno scansa fatica non c'ha voglia di far niente. Non esiste, ma non esiste proprio. Ciao.
11: Bisogna contestualizzare la cosa, non è facile dare un giudizio, non è facile esprimere un'opinione. Io quello che posso dire adesso, mio figlio ha 8 anni, io per mio figlio ci sarò sempre, lo aiuterò sempre e spero di essere la mamma che mio figlio si aspetta che io sia. Un abbraccio.
14: Ciao capitano, vi racconto una storia di mio fratello che ha 21 anni e praticamente ha lasciato il lavoro per stare con la ragazza, e adesso che ha finito i soldi sta chiedendo ai miei genitori. Cristian da Pavia.
15: Per me è una ruota che gira, oggi ricevi, domani dai.
16: Avanti avanti c'è posto.
1: Avanti avanti c'è posto 2.0.
2: Oggi il protagonista sei tu.
1: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
2: Solo su Radio

0: Avanti Avanti c'è posto 2.0.
1: Nasce la nuova mattina per te.
0: Più musica, più richieste, più giochi, più informazioni.
2: Avanti Avanti c'è posto.
1: Avanti Avanti c'è posto
0: 2.0. La tua nuova mattina, il tuo nuovo buongiorno.
1: Solo su
0: Radio 105.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: posto.
1: Avanti avanti c'è posto 2.0.
2: E dalle 7?
1: Dalle 7 è tutto esaurito.
2: È tutto esaurito.
1: Solo su Radio 105.
3: Troppi pensieri la sera. Il metodo è il brain dump per svuotare la mente. Andiamo da Boris. Come si svuoterebbe la mente? Come la cash?
4: Diciamo che il cervello, prima di andare a dormire, è un po' in overthinking, si dice. E allora, il diciamo, il nuovo studio che prevede il brain dump significa quando siete in pigiama, prima di andare a letto, prendete carta e penna e scrivete senza alcun senza alcun problema di forma, di colore, tutto ciò che vi passa per la mente,
5: tutto. Quindi dalle problematiche, dai problemi,
4: pensieri, preoccupazioni, cose belle, foglietto resta lì sulla base dello Zeigarnik effect. Facendo questo esercizio tu svuoti letteralmente il cervello. Prova.
3: Io sapevo Boris, che tu le scrivevi e poi stracciavi il foglietto.
4: Quella è roba medievale che ti dice Mongiardo.
6: È roba medievale.
3: Max, ma gli vuoi dire qualcosa a questo qua?
7: Posso, Marco, me lo concedi?
3: Ma devi.
4: Siamo in fascia protetta.
7: Boris, scusa, con tutto il rispetto, da che modo il mondo, se ti scrivi una roba su un foglio,
3: ma certo,
7: è perché te la devi ricordare.
3: La fissi, la devi è come se la fissassi.
7: Esatto. Adesso, gioia mia, tu mi dici che la devo scrivere la sera.
6: Ha chiamato Gioia.
3: Esatto.
7: E so cordiale. La metti lì solo e non la straci, la metti lì che rimane lì. Quindi tu a fine mese c'hai un papello di roba che hai scritto.
3: Certo.
7: Cioè, e il motivo nulla, niente. Che poi se te la scrivi vai a dormire e ci ripensi, cavolo, devo fare quella cosa. Cioè, che cazzo?
3: Oppure Max, cazzo, non ho scritto quella roba che dovevo fare. E anzi, ti alzi e la vai a scrivere. Sì. E poi torni a dormire.
4: Effettivamente mi avete convinto. Le tesi di Mongiardo sono sicuramente più affidabili di quelle di 200 neuropsichiatri europei.
8: Avanti, c'è posto.
1: Oggi il protagonista sei tu. Sei tu.
9: Ascoltatelo Boris che vi dà delle chicche che non avete idea. Ad un corso di formazione in azienda ci hanno spiegato dell'effetto Zeigarnik. Addirittura ci ha consigliato una lista svuota testa su WhatsApp. È una figata pazzesca, capitano, butti dentro tutto quando ti viene in mente e poi lo riordini. Vivo molto più leggera con questa cosa. Ciao, baci, Priscilla da Mira.
10: No ragazzi, ma se io mi metto a scrivere queste cose, già per come sono fatto mi incazzo facilmente. C'è più da passare a scrivere i pensieri. No, guarda, ciao ragazzi.
11: Capitano, buongiorno. Io l'unico problema che non ho è svuotare la mente. Io ce l'ho già vuota tutto il giorno, perché non mi ricordo neanche cosa ho mangiato 2 minuti prima, oppure cosa ho fatto 5 minuti fa. Non so neanche dove sto andando.
12: Per svuotare la mente e dormire meglio, sesso, anche fai da te.
13: Capitano, buongiorno. La soluzione per svuotare la mente la sera?
14: Umbriacate.
15: Ma capitano, per svuotare la mente è sufficiente fare una cosa bellissima e meravigliosa, quella che aggiusta tutto. Facciamo l'amore e vedrai che poi che ti addormenti sereno, giusto? E dai, ai vecchi metodi.
16: Buongiorno capitano, se vi do il numero di mia moglie potresti inviare il messaggio vocale delle due donne che dicono di fare sesso prima di dormire, così lo sente da parte di un'altra donna. Giuseppe da Figarazzi, provincia di Catania.
17: Figa capitano, svuotare la mente da ogni pensiero, come il film Occhio malocchio prezzemolo e finocchio, quando va Lino Banfi dall'Oiettatore che gli mette la mano in testa e dice: svuota la mente da ogni pensiero, svuota la mente da ogni pensiero, lo vedi l'Oiettatore, lo vedi?
18: Mi stai fissando?
19: Sto cercando, perché lei c'è un po' di strabismo.
18: Comunque abbassa. Svuota la mente da ogni pensiero.
19: Non ho afferrato, scusa.
18: Svuota la mente da ogni pensiero. È afferrato adesso.
19: Bene, ma non si arrabbi, io non avevo sentito, scusa.
18: Svuota la mente da ogni pensiero.
19: Sì.
18: Svuota la mente da ogni pensiero. Te lo senti vuoto adesso? È vuoto, vino iettatore!
0: Avanti, avanti, c'è posto.
1: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0.
20: Oggi il protagonista sei tu.
1: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
20: Solo su Radio 105.
21: Tutta

0: tutto esaurito. Solo su Radio 105.
1: Ora abbiamo la spiegazione scientifica del perché non riusciamo a rinunciare al dolce a fine pasto. Per esempio, mio papà diceva sempre: la bocca non è stracca se non sa di vacca. Quindi
2: tutto sta nei neuroni del dessert.
1: Vengono
2: così, ovviamente, maccheronicamente definiti. Sono gli stessi neuroni responsabili del senso di sazietà. Eppure, nonostante questi neuroni diano il segnale al cervello che lo stomaco è pieno, avvertono anche il cervello che c'è necessità di chiudere con dello zucchero. Nella confusione oppioide endorfinoico, il cervello dice: va bene, andiamo pure di zucchero.
3: Io sono più della scuola di Lorenzo, capitano.
1: Che dice?
3: Ci scrive: da me si usa un altro detto, cosa? Però non specifica.
1: Quale?
3: La zona d'Italia: non riprendere il cammino se la bocca non sa di vino.
4: Avanti, avanti, ci posto.
0: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
5: Capitano, mio capitano, ieri sono andato al ristorante e dopo che ho mangiato come un lurido mi ha detto: vuoi il dolce? Sì, che cosa hai? Mascarpone. Però c'è anche il mascarpone con la lurida, cioè con una spadilata di Nutella sopra. Io l'ho guardato e ho detto: se dobbiamo fare schifo, facciamo schifo del tutto.
6: Mamma mia, capitano, io non riesco a rinunciare alla Nutella, è una cosa incredibile. Compro un barattolo e dopo un giorno già è finito. Sono peggio dei bimbi. E io e mio padre ce la litigavamo. Ciao a tutti, buona giornata a tutti voi, capitano. Ciurma, Cinzia D'Ariesi.
7: Ciao capitano, è perché durante la digestione i livelli glicemici nel sangue si abbassano per processare tutto il cibo che è stato ingerito, quindi viene immesso un segnale di bisogno di zucchero per ripristinare i livelli glicemici che si stanno abbassando con la digestione. Stefano da Mariano Comese.
8: È proprio così, la buca le non stracca se la sono de vacca. Ciao da Marica.
9: Capitano, allora la ribattezziamo: non ti mettere in cammino se non mangi il cioccolatino. Carlo da Lanciano.
10: Capitano, mia moglie si compra il cioccolato, se lo mangia lo nasconde e poi me lo confessa sempre dopo.
11: Buongiorno ragazzi, Alessandro da Milano. È tutta una questione di dipendenza da zuccheri. Se noi facciamo un pranzo a base di zuccheri, quindi farine composte eccetera eccetera, il nostro cervello automaticamente richiede ancora zuccheri alla fine del pasto. Ciao.
12: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0. 2.0. Oggi il protagonista sei tu, con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.
13: Solo su Radio 105. 105.

0: posto.
1: Avanti avanti c'è posto 2.0.
2: E dalle 7?
1: Dalle 7 è tutto esaurito.
2: È tutto esaurito.
1: Solo su Radio 105.
3: Bellissimo, oh, è ufficiale, bellissimo. Ma guarda che non sto scherzando. Il matrimonio fa ingrassare. Triplicherebbe il rischio obesità per lui. Ma non solo il matrimonio, anche la convivenza.
4: Perché aumenta proprio il rischio di sovrappeso per due effetti: lo stress e la sedentarietà. Essere sposati si associa al sovrappeso, per la verità, in entrambi i casi. Per tre motivi.
3: Vedi?
4: Primo, non si esce, non si fa tanta attività fisica.
5: È vero.
4: Quindi si mangia di più. Secondo, sono nervoso perché ho litigato con la mia lei, mi rifugio nel cibo. Terzo, poiché non faccio la spesa proprio sana, quel che trovo in frigo metto insieme e mangio. E il risultato ovviamente è quello che è.
6: Sentite cosa scrive Davide da Trieste. Dice: volevo una moglie insaziabile, ma a letto, non a tavola. Qua si mangia tanto.
7: Avanti, avanti, c'è posto.
1: Oggi il protagonista sei tu.
8: Buongiorno Ciurma, buongiorno capitano. Io quando mi sono fidanzato facevo 92 kg. Sono 6 anni che sono sposato e faccio 109 kg.
9: Buongiorno Ciurma, confermo anch'io questa tendenza. Sto assieme con il mio compagno da 14 anni e ho messo su più di 10 kg. Io amo cucinare, però amo anche mangiare e bere. Sono una godereccia. Ciao!
10: Buongiorno Ciurma, questi dopo sposati non fanno più l'amore, per cui aumenta la pancia, la malattia dell'agnello.
11: Capitano, la convivenza vale lo stesso? Perché se mi sposo sono rovinata. Da quando conviviamo? 15 anni. Entrambi abbiamo preso 30 kg. Ti ho detto tutto. Ciao!
12: Io ogni volta che chiedo a mio marito: ma secondo te sono ingrassata? Lui finge sempre di non capire e con una scusa prende e se ne esce dalla stanza. Serena da Senigallia, ciao!
13: Capitano, ma guarda che c'è un motivo scientifico dietro questa cosa dell'ingrassare dopo il matrimonio. Eh sì, perché quando uno non è sposato, torna a casa la sera, apre il frigo, guarda che c'è dentro e decide di andare a letto. Invece, quando ti sposi, vai nella camera da letto, guardi che c'è dentro e decidi di andare a aprire il frigo. Ciao, buona giornata, Giuseppe d'Avellino.
14: Capita, ma stavo tanto bene da mamma. Mo, a dieta, sempre a dieta stiamo. Quella non cucina. Aiuto, salvatemi.
13: Benedette, benedette queste donne che cucinano. Ricordatevi che l'amore può anche finire, ma la fame non finisce mai. Andrea da Genova.
15: Avanti, avanti, c'è posto.
1: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0.
2: Oggi il protagonista sei tu.
1: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
2: Solo su Radio 105.
16: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
17: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
18: Siete veramente perfetti.
19: Grazie, Octopus, di esistere.
16: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
8: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
9: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
8: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
12: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
2: No, sì!
0: Brava!
5: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
18: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
5: Un appuntamento galante?
18: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
20: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
21: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
22: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
23: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
24: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
25: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
26: 105
27: 105
26: 105 Che storia!
28: Radio 105. Che storia!

0: Buongiorno, buongiorno amici dalla ciurma di Tutto Esaurito. Buon sabato e buon weekend.
1: Buongiorno a te, cara Elenia. Diamo un bel buongiorno al nostro Michi a Milan.
2: Ben ritrovati, ragazzi.
1: Fabio Liuzzi a Milan.
3: Buongiorno.
1: Max, Madia Roma.
0: E scusami, non disturbare Betty. La presentiamo dopo.
1: Sì?
0: Ci colleghiamo con lei dopo, tanto c'è l'agenda. Perché. Sta facendo pace con la sua migliore amica.
1: Ma dai.
0: Sì, attraverso ChatGPT.
1: Ma non ci credo.
4: Ancora ChatGPT.
2: In che senso?
1: Scrivimi.
0: Si fida dei nostri consigli e si è rivolta all'intelligenza artificiale.
2: Detto bene, il futuro.
4: Futuro. Scusa, Patti, perché ho mangiato tutte le sue barrette.
1: No!
4: E si è arrabbiata.
0: Ah, e c'è bisogno dell'intervento delle AI, certo.
4: Non dite niente.
0: No.
5: Coppia in crisi.
0: Sì.
5: Si affida a ChatGPT per risolvere i problemi. Ah. Boris, si ma poi gliele ha risolti a questa coppia?
6: ChatGPT ha letteralmente salvato la nostra relazione. Questo è il commento di Bala, 36 anni.
5: Vabbè, ma non è messo benissimo, dai.
6: No. Hanno addirittura consigliato ad altri di affidarsi a ChatGPT quando litigano.
0: Addirittura.
5: Pazzesco,
6: come giudice terzo.
5: Però.
6: E in una discussione molto divertente è stato che il ChatGPT abbia detto: non solo stai sbagliando, ma attenzione perché tua moglie può usare questo tuo errore in caso di separazione.
5: Max!
4: No.
5: E Marco! Cioè, prova alla tua ChatGPT a dire: senti, ho litigato con Rosario. Mi faresti fare pace?
7: Mi dispiace sentire che hai avuto una discussione. Potresti iniziare chiedendo scusa se pensi di aver fatto qualcosa di sbagliato. Ascolta quello che ha da dire, mostra empatia e cerca di capire il suo punto di vista. Potete anche parlare insieme di cosa potete fare per evitare che succeda di nuovo. La comunicazione aperta è fondamentale.
5: È come aria fritta, mi ricorda qualcuno.
4: Non è
5: però,
4: vero.
5: Però voglio dire,
8: avanti, avanti, ci posto.
9: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
10: Ragazzi, buongiorno, ma questo è lo specchio del fatto che siamo sempre più soli, perché uno chiederebbe a un amico piuttosto che a ChatGPT, o no? Ciao, Sonia da Roma.
11: Capitano, io con mia moglie, se litigo, devo chiamare l'esorcista, altro che ChatGPT.
12: Capitano, ma lo sai che se tu sai una cosa in più dell'intelligenza artificiale ChatGPT, gliela puoi dire e lei ti ringrazia pure e la volta dopo la dice. Prova. Ciao.
13: Capitano, non c'è bisogno dell'intelligenza artificiale. Basta semplicemente dire sì, hai ragione, come fanno tutti gli altri.
14: Tempo fa ho letto un articolo che con questa intelligenza artificiale i 100 ragazzi gli hanno vinto anche il lotto.
15: Capitano, mio fratello lo utilizza per rispondere a delle domande nei quesiti della specializzazione di medicina. Lei si collega a internet, trova le risposte direttamente dalla rete e puoi utilizzarli dove ti serve, per qualsiasi argomento, non c'è mica nessun problema. Il problema vero è che stiamo disimparando a ragionare.
16: L'intelligenza artificiale dovrebbe aiutare l'uomo, non sostituirlo nel fare i propri compiti o le proprie azioni o i propri lavori. Stiamo andando un po' troppo oltre, secondo me.
17: Ma io facevo questa riflessione, tutto questo terrore per l'intelligenza artificiale che verrà a sostituirci. Guardiamo un po' indietro, pensiamo al cavallo che era il mezzo di trasporto per eccellenza in passato, e sono arrivate le macchine, cioè i cavalli sono ancora in giro. Alla fine abbiamo tutti quanti comunque un futuro. Ciao ragazzi, buona giornata.
18: Marco, dovrebbe esserci un video del professor Schettini riguardo all'intelligenza artificiale, di usarla il meno possibile perché altrimenti ci si azzera il cervello. Guarda se la trovi.
19: Ai ragazzi volevo dire questo, lo dico così, perché mi ricordo me da ragazzo. Io sono stato fortunato, ho studiato in un periodo scolastico in cui non c'era il cellulare, meno male. C'erano solo i libri, i professori, quelli che avevamo, buoni o brutti che fossero, erano quelli, punto e basta, e la biblioteca.
5: E dovevamo usare il cervello.
19: Dovevamo usare il cervello.
6: Tutto esaurito.
3: vita.
20: E 105 tutto esaurito. Come non lo conosci?
3: Tutto esaurito.
21: Dai che la vita è bella.
22: Tutti esauriti dal reparto psichiatrico.
20: Ascolta 105 tutto esaurito.
23: Ma va che la mattina vola via se si ascolta tutto esaurito, eh.
24: Ma voi ogni tanto vi grattate la pancia.

0: Amici, buongiorno dalla Ciurma. Oh, ridendo e scherzando, questo mese è quasi
1: è giovedì,
0: è quasi qua, ma che giovedì, è sabato. No, dico, ma è il 27 giugno e tu sai cosa è successo oggi?
1: No, ma lo scopriremo con l'agenda.

0: qua, oggi sabato 27 giugno 2026. Si festeggia San Cirillo.
1: Sì.
2: Sì, auguri.
0: Auguri a tutti, Cirillo.
3: Anche al DJ.
0: Ed è la giornata internazionale della sordocecità, istituita dalla Lega del Filo d'Oro, e giornata mondiale delle piccole e medie imprese, istituita dalle Nazioni Unite per difenderle e tutelarle.
2: Eh sì.
0: Per il viaggio nel tempo, nel 1980, un D-19 dell'Italia esplode in volo, a poca distanza da Ustica, quella che verrà definita strage di Ustica, uno dei grandi misteri irrisolti dell'Italia, in cui persero la vita 81 persone, di cui 13 bambini. Il grande mistero, eh?
1: Eh sì.
0: Nel 2016, invece, 10 anni fa, muore a 86 anni, nella sua abitazione romana, l'attore Bud Spencer.
2: Grande, ciao Bud.
3: Ciao Bud.
0: Per l'angolo musicale, nel 2013, tra le prime posizioni della classifica di vendita italiana, c'è Emma con Amami.
2: Wow, che bella, possiamo sentirla un po'?
1: Sì, domani mattina.
0: Addirittura.
1: Bella.
0: Bravo Mitch, cantala tu.
3: No, meglio quella canta te.

0: E ora passiamo all'oroscopo. I segni propizi di oggi sono, incredibilmente, ancora i Gemelli. Soddisfazioni lavorative inaspettate.
1: Bravo Max!
0: Ma anche Pesci.
2: Oh, bravo Luigi! Finalmente!
0: Hai ragione, sarà la bronzatura. O forse la forma fisica.
2: Sì.
0: Ma oggi nessuno potrà resistervi.
2: Bravo.
1: Oggi anche il ciuffo ribelle.
2: Sì.
0: Che sexy, mamma mia.
2: Sexy.
0: Invece il segno nefasto è la Bilancia.
3: No!
0: Povero Boris. Problemi d'amore che vi faranno tribolare più del dovuto.
1: Oi, oi.
0: E chiudo con il proverbio. Disse il pony al cavalluccio marino: rispetto a me, anche tu sei più piccino. Che significa?
2: Cosa?
0: Che bisogna ricordarsi sempre di non giudicare le persone solo in base alla loro apparenza.

0: Amici, che bello, estate ormai, avete visto? Le città sono piene di alberi in fiore, tutto fiorisce, tutto si è risvegliato
1: che
0: dalla
1: bello.
0: Primavera in avanti.
1: E non solo.
0: Anche le lenticchie.
1: Vuoi dire?
0: Sì.
1: Che belli i fiori di lenticchie.
2: Sono viola, sì. Sono stupendi.
0: Sono viola?
2: Sì.
0: Sei sicuro?
2: Sì, sì.
0: Ma Betty, come fai a non ricordarti? Ne abbiamo parlato e anche tanto.
3: Ah, è vero.
4: Chi è Betty? Chi è? Hai suonato?
3: Marco, siamo in vacanza e portiamo i bambini a Castelluccio di Norcia a vedere la fioritura
0: bello.
3: Delle lenticchie.
0: Ah, delle lenticchie.
4: Ai bambini, adesso ti voglio bene.
5: Bravo,
4: però ai bambini gli porti a far vedere la fioritura delle lenticchie, dai.
0: Robby ci scrive, ma certo, guarda che è uno spettacolo di colori, sempre in merito alla fioritura delle lenticchie. Stiamo vedendo le immagini adesso sul nostro canale 66 del digitale. Ditemi se non sembra un campo di lavanda marrone.
4: Ma certo. È bellissimo.
2: Ma
4: un campo di lavanda marrone, veramente, guarda. Cioè, guarda che scrivono che quest'anno no fioritura.
0: Ma come?
4: Cioè, tutto sto manicomio e poi non c'è la fioritura per la mancanza d'acqua.
0: Certo. Ma se sono lì in ferie lo sapranno loro. Scusa, eh?
2: Esatto.
4: Ma se lei evidentemente non è ancora arrivata all'angolo delle lenticchie, era ancora per strada e diceva: vedrete bambini, vedrete. Poi arrivano là e sta cazzo di fioritura.
0: Non c'è. Ma non ci credo.
5: Ma torna indietro, vai da un'altra
6: parte. Se possiamo
5: parte.
6: Solo precisare che in realtà la fioritura,
4: bravo, Boris,
6: è già in corso.
4: È arrivato.
6: Date della fioritura.
4: Anche il giardiniere.
6: La fioritura è già in corso, l'acqua è poca
7: Avanti, avanti, ci posto.
8: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
5: Ragazzi, la fioritura delle lenticchie a Castelluccio è una delle cose più belle che ci siano al mondo. Delle intere vallate che variano dal rosso al viola al giallo, dei colori meravigliosi. È tappa fissa praticamente per noi motociclisti perché è bellissima. Nicolò da Lonzano.
9: Pensa che stronzi, noi ieri abbiamo portato i bambini a Gardaland. Che genitori, oh.
10: Capitano, ma diglielo a questi genitori che i bambini vanno portati qui in Romagna, Mirabilandia. Lì sì che si divertono i bimbi.
11: Voi siete delle brutte persone. Per noi del centro, soprattutto noi motociclisti, la via che porta alla fioritura, e la fioritura è uno degli spettacoli più belli che aspettiamo tra giugno e luglio.
12: Non ho capito niente, allora ho pensato alle Maldive e invece c'era la fioritura delle lenticchie. Che cucù! A colazione!
13: Boris, scappa, non ti meritano, scappa Boris.
14: Forse il messaggio sarà lungo, ma vi spiego la fioritura di Castelluccio. Il fiore della lenticchia è piccolissimo ed è bianco. Quello che si vede lì sono erbe selvatiche. Quando viene arata la terra fa un'erba o un'altra, perciò ci sono tutti i settori con i fiori viola, i fiori rosa, i fiori gialli. Solo che quest'anno, ci sono stato domenica scorsa, già ha sfiorito tutto perché c'è poca acqua. Il caimano dispari di Porto Recanati vi saluta.
3: Marco, oltre a Castelluccio di Norcia, li portiamo anche a Rasiglia, la piccola Venezia umbra. Alessandra, a colazione!
15: Guaiò, siete il meglio che c'è!
16: Ma siete voi la nostra passione!
17: Magari sarò un po' malato, però tutte le mattine mi sono io felice.
16: 105 tutto esaurito, a colazione!
18: Tutto

0: Replay!
1: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
2: Onligol.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Libera la fantasia a Movieland, lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste, viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
1: Rhaenyra sta arrivando.
0: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
2: La regina ha molti draghi.
0: La lotta per il potere sta per cominciare.
1: La loro disfatta è scritta.
0: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia.

0: Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi yogurt intero bianco da 500 grammi a solo 95 centesimi e pane bauletto multicereali da 400 grammi a solo 89 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Karol G con Manu Chao viajando por el mundo è il nostro bellissimo
1: 105 Selection.
0: Mamma mia.
1: Cosa c'è?
2: È successo?
0: No, è che mi sembrava di aver visto una coda strana entrare.
2: È un pavone, l'ho portato io.
0: Come un pavone? Allora ho visto bene. Ti hai portato un pavone in studio?
2: È un mio amico, il pavone. Pavoneggia.
3: Che bello. Fallo venire da me che lo coccolo.

0: Sì, vedrai.
1: Betty, se vieni, vuoi, se vuoi un consiglio, aiuto.
2: Vieni, vieni,
1: se
2: cosa?
1: Vuoi un consiglio. Meglio di no.
0: Non toccarlo. No, no, no, no.
2: Perché?
3: Guarda, fa la ruota, guarda che fa la ruota.
1: Ecco, se fa la ruota, allora.
4: Punta Marina. Troppi pavoni in giro per la strada. Chi è Betty? Chi è?
5: Capitano. Sì. Occhio andare a cercare pavoni, perché se ti guarda e apre la ruota, significa che è arrivata la tua ora.
1: Ti vuole. Ti desidera.
4: No, aspetta, voglio dire che il momento è propizio.
6: Sì, perché i loro ultrasuoni, Mark, hanno un irresistibile desiderio di sesso, per cui quel che trovano...
4: Il pavone!
1: Cioè,
4: sì.
1: C'è, dici tu?
6: Pensate che una volta, hanno mostrato la ruota a uno scoiattolo.
4: Sì, e lo scoiattolo gli è venuta voglia.
6: No, lo scoiattolo ha subito, ma mi fermerei
4: come
6: qui.
4: Cioè, il pavone si è ingruppato allo scoiattolo. Ma dai, ma veramente, Boris, anche tu, metti in giro queste fake news. Ma come può un pavone ingrupparsi uno scoiattolo?
1: Marco!
4: Per quello Pepito aveva paura prima.
1: Ci va bene.
4: Ma ascolta, Boris, ma quindi tu dicevi che lui mostra il suo pirillo, ma perché è cioè si vede, è di dimensioni, cioè, apparenti.
7: A me è capitato di essere atterrato da uno di loro perché l'ho disturbato, stava mostrando la coda delle femmine. Io pensavo fosse tranquillo in quel momento, mi sono avvicinato troppo, mi ha caricato, e io mi sono girato di schiena e mi ha atterrato. Poi sì, mi sono preso un beccotto sulla testa, ma niente di che.
4: E ringrazia il cielo che non hanno ancora imparato a slacciare i blue jeans.
8: Avanti, avanti, ci posto.
9: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
10: Capitano, l'altro giorno era mio compleanno, 47 anni, ma io 47 anni ne ho sentite di ogni, ma un pavone che si fa, diciamo, uno scoiattolo, no, questa è veramente troppo bella, troppo bella. Ale da Varese.
11: Sentite il verso del pavone, Simo Fiorano Modenese.
7: No, vabbè ragazzi, io quel messaggio vocale l'ho mandato prima di sapere che il pavone si può ingroppare anche gli scoiattoli o qualsiasi cosa. Quindi mi state dicendo che io ho rischiato di essere violentato da un pavone? La mia vita è cambiata ora.
12: Io giuro che stamattina siamo più del solito.
13: Buongiorno, io i pavoni li avevo. Il maschio fa la ruota a tutti, lui ci prova con tutti quanti, ci prova anche con le persone, se le conosce bene fa la ruota anche alle persone e poi sì, quando che perde la pazienza attacca pure.
14: Capitano, io del pavone non so tanto pratico, ma ho le nane mute, le anatre mute, e ti assicuro che l'anatro muto maschio è dotato, ti struscia per terra quando è proprio, insomma, dai.

0: Ciao ragazzi. Ogni giorno cambi
1: cosa. Ciao esauriti.
2: Per una mattina speciale.
3: Mangio galli.
4: Mi smuove tutto l'ormone.
2: 105 tutto esaurito.
4: Io muoio.
2: Fondamentale.
5: Un programma che si chiama

0: mattina?
1: Sì!
0: Ascolta 105 tutto esaurito con il capitano Marco Galli.
2: E che sei a fa? Non lo sai ascoltare?
3: Ma stamattina a che ora inizia tutto esaurito?

0: subito. Replay.
1: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
7: Ah! E se non caricano streaming?
8: Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
9: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione e primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
10: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
11: I Minion sono tornati!
12: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
12: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi!
16: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
12: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
17: Radio 105. Proud to be different.

0: tutto pronto, amici. Poi tra non molto, sì, secondo me, ben ritrovati, tutti esauriti in compagnia, giorno, della ciurma. Tra non molto saremo anche pronti per assaggiare un po' di anticipo d'estate con uno speciale oroscopando dedicato all'estate, ma intanto ci concentriamo sulla prossima settimana
1: con l'oroscopando di Betty.
2: Eccomi qui, sì, ci sarà tutto, ci sarà l'estate, ci saranno tantissime cose nuove. Ma ora passiamo a quest'ultima settimana di giugno, sì, tra giugno e luglio. E partiamo con l'Ariete.
3: Sono pronto!
2: Settimana dinamica, cogli al volo le occasioni senza pensarci troppo.
3: Va bene, vado a coglierle.
2: Vai bene, sì, ma anche il Toro va bene.
0: Ah, tutti bene. Tutti.
2: Comunicazione vincente, favoriti chiarimenti e nuove conoscenze. E ora arrivano i Gemelli, il nostro Max Maddi. Settimana di relax.
1: Oh.
2: Ma un incontro inatteso potrebbe ravvivare le giornate.
0: Ah. Wow!
1: Attenzione!
2: Ma il Cancro che arriva adesso, sì, va molto bene,
1: certo,
2: finalmente.
0: Oh, è il tuo!
1: Brava, Betty.
2: Emozioni intense e belle sorprese affettive sotto il cielo estivo.
0: Hai capito? Certo.
2: E anche il Leone va molto bene.
1: Sì.
2: Energia in crescita. Mm. Sei protagonista e attiri attenzioni da tutte le parti.
1: Cara.
2: Di contro la Vergine.
1: Va malissimo.
2: No, non malissimo adesso. Rallenta il ritmo e concediti più tempo per ciò che ti fa stare bene.
0: Pizza ha girato pagina.
1: Sì, già.
2: La bilancia va abbastanza bene.
1: Già si sente dal tono.
2: Armonia nei rapporti e buone occasioni per socializzare. Anche lo Scorpione, tutto sommato, fidati dell'intuito.
0: Sì.
2: Una scelta apparente potrebbe essere difficile, ma risulterà vincente.
1: L'ho detto.
2: Di contro il Sagittario abbastanza bene, ma non troppo.
1: Certo,
0: come mai?
2: Novità e cambiamenti rendono la settimana più difficoltosa del solito.
1: Ma attenzione!
2: Perché arriva il segno del Capricorno, arriva Pizza!
1: Eccolo!
2: Come ti senti?
1: Abbastanza.
2: Ma in effetti vai bene, Pizza.
1: Vedi?
2: Tra impegni e svago trovi finalmente un equilibrio vincente addirittura.
1: Oh, grande.
0: Vai a fare la spesa in moto?
1: Ma certo.
2: Anche l'Acquario va bene. Idee brillanti e incontri interessanti aprono nuove prospettive.
1: Ma dai.
2: Ma i Pesci, ragazzi,
0: volano.
2: I Pesci, ma mamma
1: certo,
2: mia,
0: amici. Vola, amici.
3: Finalmente.
2: Atmosfera romantica e rilassata, perfetta per sognare e rigenerarsi.
1: Grande, amici.
2: E ora il sunto della settimana e di tutti i segni.
0: Sì.
2: I più favoriti sono tanti, veramente tanti.
1: Leone, Cancro.
0: I pesci. Gemelli.
1: L'Ariete.
2: Esagerati che siete, però sì, è vero, soprattutto Leone e Pesci. I segni un po' meno favoriti, ma poco sono...
1: Leone, Pesci.
0: Ma no, quelli erano top.
2: Sono Vergine e Sagittario,
1: Buon segno a tutti.
0: Quasi tutti.
4: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: amici, sta tornando Big Smile, è l'appuntamento dedicato a voi, alle vostre barzellette. Stiamo per risentire le più belle, le più divertenti della settimana. Tu portati avanti se vuoi.
1: Registra subito la tua barzelletta al 342 41 15 105 con WhatsApp vocal.
2: Big Smile.
3: Ciao a tutti, sono Galdino. Un tipo va a ballare tutti i sabati, sempre perfettamente in tiro, vestito nero, camicia bianca con papillon, gemelle ai polsi e soprattutto scarpe di vernice. Si mette a ballare con una ragazza, un giro di valzer, l'altro giro, tutto un tratto allunga la scarpetta, guarda e dice: ma tu per caso c'hai le mutande nere? Lei dice: sì, ma come fai a saperlo? Sai, io ho l'esperienza. Il sabato dopo va a ballare con un'altra ragazza, allunga la scarpetta e dice: ma tu per caso c'hai le mutande di pizzo bianco? Sì, dice lei, ma tu come fai a saperlo? Sai, l'esperienza. E così gira la voce che lui indovina tutte le settimane le mutande che hanno sulla ragazza con la quale balla. Una dice: sta settimana lo frego io, va a ballare senza mutande. E a un certo momento, mentre si fa un giro di valzer, lui allunga il piede, guarda la scarpa e comincia a sudare, fa un altro giro di valzer, allunga la scarpa, suda sempre di più, tutto rosso, proprio gronda dalla fronte il sudore, e chiede alla ragazza: ma tu per caso sei senza mutande? E lei dice: sì, meno male, pensavo mi si fossero crepate le scarpe.
0: Ciao Galdino.
2: Due.
4: Ciao, io sono Margherita.
0: Ciao.
4: E adesso vi voglio raccontare una barzelletta. Ci sono tre mosche, una va nel naso, una nell'orecchio e una nel culetto. Dormono. Il giorno dopo si svegliano e quella dell'orecchio dice: non ho dormito bene, c'era troppo cerume. Quella del naso dice: non ho dormito bene, c'erano troppe caccole. Quella del culetto dice: io ho dormito bene, c'era pure l'aria condizionata.
2: Tre.
5: Buongiorno Ciurma. Buongiorno. Sono Gigi da Ventimiglia.
0: Ciao Gigi.
5: Allora il nostro caro Signore Gesù, dopo la crocifissione, monta in paradiso. Ed aspettarlo c'è San Pietro. Come arriva, San Pietro gli dà il benvenuto. Buongiorno nostro caro Signore, benvenuto in paradiso. E Gesù risponde: oh, salve San Pietro, io avrei un desiderio, ritrovare mio papà, veramente mi manca tanto. Va bene, ma dovessi darmi qualche indizio, noi abbiamo tante persone qua. Era un piccolo ometto con i baffi, bassetto, si chiamava Giuseppe, faceva il falegname. Allora Pietro risponde: Gesù, forse l'abbiamo trovato, vai alla quarta nuvola a destra e vedrai che c'è un capannone, lì c'è un falegname, prova a domandare. Gesù va contento, salta nelle nuvolette e arriva finalmente in questo capannone grosso, pieno di legno. Apre la porta e vede questo ometto e gli dice: buongiorno caro uomo, lei è Giuseppe? E il vecchietto lo guarda in faccia e gli dice: sì, mi chiamo Giuseppe. Allora Gesù, tutto emozionato, lo guarda e gli dice: fai il falegname, vero? E Giuseppe: ma certo, faccio il falegname. Gesù, tutto emozionato, allarga le braccia e gli dice: papà! E Giuseppe risponde: Pinocchio!
6: Ma non ci credo.
2: Quattro.
7: Ciao Ciurma, buongiorno, sono Manuela.
0: Ciao Manuela.
7: Allora, c'è un uomo che fa un incidente ed ha una certa invalidità, quindi quando deve ricominciare a lavorare gli trovano lavoro in provincia. Va a fare, diciamo, il colloquio conoscitivo, perché il lavoro comunque tanto era suo, e quando va a fare il colloquio, insomma, si presenta: sono Mario Cerchetti. Ah, signor Mario, sì, salve, buongiorno, so già tutto, insomma, si metta seduto, vediamo, che mi vuole sapere? Non so, vorrei sapere un pochettino com'è il lavoro, l'orario, insomma, i giorni di lavoro. Cioè, guardi, il lavoro è semplice, il lavoro di archiviazione, inserimento dati, cose di questo genere. L'orario dal lunedì al venerdì, dalla mattina alle 8. Senta, signor Mario, una curiosità, ma che tipo di invalidità? Cioè, sai, mi vergogno un pochettino a dirglielo, ma sì, dai, fra di noi, anche per capire, insomma, se posso darle tutte le mansioni, cioè, sì, ok, io lo dico. Praticamente, vabbè, dopo questo incidente che ho avuto, mi hanno tolto i testicoli. Vabbè, insomma, ok, signor Mario, perfetto, allora ci vediamo direttamente lunedì alle 10. Cioè, come alle 10? Ma non ci dovevamo vedere alle 8? Ma noi dalle 8 alle 10 ci grattiamo le palle, lei che viene a fare.
0: Benissimo. Eccole qua, le barzellette più divertenti, le avete votate voi della settimana. Una sola vince, lo scopriamo insieme. Voi le avete riascoltate con noi questa mattina, le avete votate. Vai Max.
8: Vado?
0: Sì.
9: Inizializzazione sistema in linea.
8: Siete collegati con il barzellettometro di tutto esaurito. Sto computando i dati. Attendere, prego. Completato. La barzelletta più bella della settimana è la numero 4.
0: Vince Manuela!
2: Big Smile
9: 105 Traffic.
10: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 Milano-Bologna, traffico intenso con code tra l'allacciamento A21 Torino-Brescia e la A15 Parma-La Spezia in direzione di Bologna. Sulla A26 Genova-Gravellona-Toce, traffico rallentato tra la diramazione Predosa-Bettole e lo svincolo di Masone verso Genova-Voltri. Sulla A14 Bologna-Ancona, rallentamenti tra l'allacciamento A1 Milano-Napoli e Castel San Pietro in direzione di Ancona. Sulla A4 Brescia-Padova ci sono 3 km di coda per un incidente tra Sirmione e Peschiera in direzione di Padova. Sulla A8 Milano-Varese rallentamenti per un veicolo in panne tra Solbiate Arno e Castronno in direzione di Varese. Infine sulla strada statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, traffico rallentato per un incidente all'incrocio Civate verso l'incrocio Monza, strada statale 527 Bustese. Per il momento è tutto. Raccomandiamo la massima prudenza.
9: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
11: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
13: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
14: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate. Con magnesio supremo potassio più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
15: Adesso le mie labbra stanno solo di te. È un gusto dolce amaro tra rossetto e caffè.
16: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
17: Jerry Calà per Seat prima.
18: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
17: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
18: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
17: Sì, Jerry.
18: Doppia libidine!
17: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
18: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
17: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
18: Libidine coi fiocchi!
19: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
20: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
21: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress: grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura, Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
22: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
1: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
3: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
4: Siete veramente perfetti.
23: Grazie Octopus di esistere.
1: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
24: Attenzione, grande promo da Teddy.
25: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.

0: Volgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: 105
2: 105
1: 105 Che storia.
3: Radio 105.
4: Che storia.
5: Hello? Hello?

0: Radio 105, sono le 7.59. Sassa Cato!
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buona giornata da Federica De Boni. Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.9 è stata registrata oggi nel centro del Venezuela. È stata avvertita anche a Caracas. Il bilancio provvisorio è di 920 morti e 50.000 dispersi. Tra le vittime molti stranieri. Il ministro Tajani, 3 italo-venezuelani hanno perso la vita, 35 quelli che mancano all'appello. Soccorsi a rilento, arrivato anche un team italiano. Si sta dirigendo verso le aree più colpite dal sisma. Risale la tensione tra Stati Uniti e Iran. Nella notte le guardie rivoluzionarie hanno attaccato basi americane nella regione del Golfo. Firmato a Washington l'accordo tra Israele e Libano, Hezbollah respinge l'intesa, mina la sovranità del paese e causa pericolose divisioni interne. A Roma sterminata una famiglia, uccisi padre, madre e figlia minorenne. L'assassino è in fuga. Le vittime hanno aperto la porta al killer, poi l'aggressione a coltellate. L'altro figlio più grande è rimasto ferito. Sono tutti originari del Bangladesh e senza precedenti. Sul caso indaga la polizia. Il caldo estremo non dà tregua all'Italia, che entra in un weekend torrido con allerta massima in 18 città, sia oggi che domani. In molti vanno al pronto soccorso. Da mercoledì rischio grandinate. Emergenza anche in Europa. L'Ucraina ribadisce la propria disponibilità a colloqui, ma anche la Russia deve compiere un passo verso la pace. E quanto ha sostenuto il presidente Zelensky nel suo discorso serale, nuovo scambio di prigionieri, 160 per parte, l'Unione Europea, protezione agli ucraini fino al 2028. I mondiali di calcio, la Spagna batte l'Uruguay 1-0 ed è prima del suo gruppo, sudamericani eliminati, subito dietro Capoverde, lo 0-0 con l'Arabia Saudita vale il passaggio del turno, il Belgio batte la Nuova Zelanda, 5-1 si conferma prima e accede ai sedicesimi, 1-1 Egitto e Iran, avanzano i nordafricani, la Francia batte 4-1 la Norvegia e si qualifica da prima del suo girone, il Senegal liquida l'Iraq 5-0 e spera ancora nel ripescaggio tra le terze. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Tutto esaurito!

0: amici, buongiorno, c'è la giorma di tutto esaurito insieme
1: buongiorno.
0: A voi, sempre felici di essere qui al sabato
1: finalmente.
0: Ad inaugurare il weekend di Radio 105, ma soprattutto di farlo con la musica.
1: E
0: attenzione, scelta da voi.
1: E che musica, perché inizia il PBM mio.
0: Pronti? Le suoniamo tutte.

0: canta e balla i successi di sempre.
1: Ma sei serio? Ma veramente?
2: Wow.
1: Mi alzo in piedi.
3: E abbassa questa musica che devo dormire.
1: No, no,

0: No, è mio. No, no, mio.
1: Che bel video, ragazzi.
2: Chiunque l'abbia visto, bucheresti il pallone per il signorino.
1: Ma certamente.
3: Mio.
4: Siamo pronti, amici. Entriamo nel mondo del PBM mio, dove voi siete protagonisti e programmatori anche musicali. Dove? Da chi?
1: Andiamo
4: quando?
1: A Bergamo adesso da
3: Bea. Buongiorno, Bea.
5: Buongiorno a tutti.
4: Ciao,
5: mi sentite?
4: Bea.
1: Sì,
4: certo, ti sentiamo forte e chiaro.
3: Ciao.
4: Benvenuta, Bea.
5: Bello sentirvi.
4: Oh,
5: scusate l'emozione, ma come tutti.
4: Vabbè, ma insomma,
5: pizza,
4: ci...
5: pizza. Pizza. Buongiorno e buon'estate.
1: Te,
4: buongiorno
1: mio.
4: E buongiornissimo. Senti, Bea, dove stai? Bergamo alta, Bergamo bassa?
5: Bergamo alta, Bergamo alta.
3: Si sente, si sente dalla dizione.
4: Ah, si sente? Ma che bella è Bergamo alta, io adoro.
1: È stupenda.
5: Per carità, è bellissima, ha la sua attrazione come città abbastanza antica, cioè archeologicamente parlando bellissimo, paesaggi fantastici, però
4: d'altra
5: parte la gente...
1: C'è troppa gente.
4: Ah, beh, certo, è imballata.
5: Siamo d'accordo.
1: Ma certo, tesoro.
4: È imballation,
1: ma
4: insomma,
1: sì.
4: di gente. Ma anche durante la settimana, no? Solo nel weekend, immagino.
5: Sì, durante la settimana, ormai.
1: Ormai tutti i giorni sono buoni per andare a Bergamo Alta.
4: E anche tu, Bea, gli gridi, me lo buco quel pallone.
5: No, sfortunatamente no, perché anch'io sono stata giovane e dico, ho giocato e allora lascio perdere.
3: Bravo. Certo. E adesso cosa fai, Bea, nella vita? Di cosa ti occupi?
5: Sono infermiera, soccorritore.
4: Ah, grande!
5: Wow. Operatore sanitario.
4: Sì.
5: Un po' tutto.
4: E allora, Bea, grazie, naturalmente,
1: per
4: quello che fai.
3: Grazie,
5: no,
3: grazie.
5: Io vi ringrazio a voi perché ci fate buona compagnia in tutto, soprattutto quando facciamo i turni in ambulanza o anche nel lavoro o dovunque io mi trovi. Poi
4: serve,
5: con voi ho imparato.
4: Serve un po' di leggerezza, no?
5: Bravo, bravo, bisogna sbagare la testa.
1: Con tutto quello che vedono, ragazzi, pazzesco.
4: Possiamo solo...
1: Grandi Bea!
5: Purtroppo sì.
4: Immaginare.
5: Purtroppo sì.
1: È vero.
4: Super Bea, ce l'hai un numero fortunato intanto? Te lo chiedo subito, se no scusaci, ci va via di testa.
5: 24.
3: 24. 24 per Bea. Invece, tornando alla tua canzone, come mai questa scelta?
5: Almeno il pensiero ci porta alle spiagge. Vamos alla playa, bellissimo.
4: Bellissimo.
5: Si balla un po'.
4: Vabbè, ma tu si hai un accento spagnolo o mi sto sbagliando?
5: Allora, io sono sudamericana.
3: Si sentiva.
4: Di dove?
5: Però... Ma sono qua da un bel po'.
4: Sì, però un po' è un mix, no? Tra il Sud America
5: e il
4: bergamasco, ed è bellissimo.
5: Il mio è un mix perché sentendo diverse lingue, diverse accenti, allora te la chiedi un po'.
3: Prova, Bea, a dire pota, prova.
1: Ma, no!
5: Pota.
4: È un po' spagnolo, però. È il pota,
5: no? No. Scusami, Lenia, perdonami di cuore. Non è spagnolo, è castellano.
4: È castellano. Desculpa, porfa. Senti, super bene. Allora, annunciala tu col tuo accento, che è perfetto.
5: Allora, se mi capiscono, benissimo. Se no, imparano.
1: Brava.
5: Vamos a la playa para todos y puedan bailar. Con calor,
4: muchísimo calor. Gracias.
5: Un beso, un buon estate a tutti.
1: Ciao.

0: È mio.
1: No, è mio.
2: Stop! BBM mio.
3: Buongiorno Ciurma, per il TBM mio mi piacerebbe ascoltare Eros del Silenzio con il brano Endro Dieras. Ciao, acqua lagiones!

0: No, no, è mio.
1: È mio.
2: È mio.
1: TTM.
3: Mio. Nano, nano, la tua mano. Nano, nano,
0: è mio.
1: Mio.
3: Stop. BBM. Mio.
4: BBM mio. Mi piacerebbe ascoltare Are You Gonna Be My Girl dei Jet. Ciao.

0: CBM è mio. PBM mio amici, state scegliendo la musica. E che musica! Una canzone più bella dell'altra. Fate ancora in tempo al nostro numero SMS, WhatsApp, anche con un vocale
1: 342 41 15 105.
0: A richiederne sorpresa, ancora sorpresa. L'ha fatto e sentite un po' dove andiamo. Cosetta, anzi, ditelo voi.
2: In Scozia. Buongiorno. Scozia. Ciao.
3: Buongiorno.
2: In Scozia.
0: Ciao. Ciao. Dove siamo? A Glasgow.
3: Siamo a Glasgow, sì. Che emozione, come bello sentirvi.
0: Che
3: ciao
0: bello!
3: Tutti.
0: Grande! Ciao. Cosetta!
2: C'è il giusto, eh? È il tuo nome?
3: Sì, Cosetta.
0: Cos'è? Ciao,
3: sì,
0: Cosetta!
3: È il mio nome.
0: E che ci fai a Glasgow?
3: Allora, qua in realtà vivo da molti anni, qua lavoro, però anche studio.
0: E che ci fai a Glasgow?
3: Allora, qua in realtà vivo da molti anni, qua lavoro, però anche studio.

0: possibile sostanzialmente da fare in Sardegna, questo ci stai dicendo?
1: No, in realtà no, cioè io sono aperta a, come dire, qualunque tipo di lavoro. Ho lavorato in amministrazione, ho ramminato in negozi, però da 5 anni a questa parte lavoro in amministrazione, quindi che ne so, nel comune, ho lavorato nel comune, spesso spero di iniziare anche un altro lavoro in realtà, però sì, insomma la mia specializzazione è quella.
0: No, che ero rimasta alle relazioni internazionali, quindi diciamo, magari...
1: Sì. Magari anche un lavoro che ha più a che fare con la mia laurea magistrale sarebbe fantastico.
2: Ma scusami, in Sardegna ci sono un sacco di turisti che hanno bisogno di parlare inglese. Immagino tu lo sappia molto bene, no? E quindi magari ufficio del turismo, qualche ente del turismo.
0: Cosetta, potresti, guarda, fare una cosa, fare 6 mesi magari da qualche parte, se ti piace Glasgow o un'altra città, e 6 mesi nella tua amata in Sardegna, magari proprio nel periodo più caldo.
1: Ma magari,
0: no,
1: sarebbe bello. Sarebbe bello.
3: Dov'è che hai la casa in Sardegna?
1: Auristano.
3: E quest'estate non vai, vero? Quest'estate rimani in Scozia, giusto?
1: No, quest'estate ce la faccio a tornare, almeno una volta all'anno cerco sempre di tornare, quindi quest'anno mi è andata bene, quest'anno torno a luglio.
2: Volevo occupare le case,
3: volevo approfittarle.
0: E allora, Cosetta, ti aspettiamo in Italia. Il tuo numero fortunato qual è?
1: Il numero fortunato è il numero 11.
3: 11.
0: Preso secondo ed ultimo numero di oggi, potete già fare la somma, che fa il totale.
4: E mandarla al 342 41 15 105 insieme alla tua canzone con scritto PBM mio.
2: Anche in inglese se vuoi.
0: Anche in inglese. Il gioco è fatto. Super Cosetta, come mai loro? E questa canzone?
1: Come mai? Perché questo periodo è un po' un periodo, come dire, difficile per me. E quindi anche se mi mettono al tappeto, ma mi rialzo sempre. Per cui è dedicata a tutte le persone che come me stanno passando un periodo difficile. La dedico anche alla mia mamma che adesso mi sta ascoltando. Al merito della mia mamma Achille. Che anche loro, vabbè, mi stanno aiutando tanto in questo periodo, ma comunque anche la mia mamma ha tanti problemi, e quindi però lei è sempre forte e si rialza sempre.
0: Che meraviglia. Grande, never mamma. Give up.
4: Sì.
0: Anzi, lo diciamo, non so perché in questo periodo mi carica molto alla veneta. Mai molar.
1: Mai molar.
0: Cosetta, ti vogliamo un mondo di bene. Forza, forza, annuncia tu la tua canzone, sperando insomma che la ruota giri, ma gira per tutti. Quindi vedrai che.
1: No, guarda, già la ruota è già girata, perché stamattina si è posto. Ho un colloquio di lavoro e Max mi ha chiamato prima e io ero come dire al settimo cielo, per cui questo è tutto oro colato per me.
0: Incrociamo le dita, così le teniamo incrociate e non diciamo niente. Vai, annuncialo tu con la tua pronuncia perfetta.
1: Grazie. Allora, e la mia canzone sono i Chumbawamba con Tap Tap Bing.
4: Ciao.

0: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
1: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
0: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
6: L'attaccante è davanti alla porta! Rallenta, inciampa sulla palla!
7: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia!
6: No!
7: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
8: Leroy Merlin compie 30 anni! Festeggiamo insieme! Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene! Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Il prezzo del carburante aumenta? E io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto. A partire da 15.800 euro. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
10: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
11: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
12: Da MD il risparmio è pronto a venire in spiaggia con te. Fino al 28 giugno, solo con la tua buona spesa card, trovi il telomare Fiat 500 a righe, dimensioni 90x170 cm, in colori assortiti a soli 8,99€. L'offerta è disponibile anche online su mdwebstore.it. Quando le vacanze chiamano, MD risponde.
11: Ti aspettiamo!
10: MD, buona spesa Italia.
13: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
14: Ma cosa dici?
13: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
14: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
15: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
16: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
17: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
18: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
17: Brava Samira!
18: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
17: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
18: Riso Flora, non scuoce mai.
19: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
20: È mio!
17: Fermi tutti! Questo è il
21: Super TVM mio!
22: Ah, già super!
23: Super TVM mio!
24: Super TVM mio vuol dire solo una cosa!
25: Cosa?
26: Cosa? Che abbiamo il campione?
0: Che cosa abbiamo?
1: Abbiamo la benzina, la super.
0: Cosa abbiamo?
2: Ma io non ci
0: dire
2: credo.
0: Solo.
3: In realtà vuol dire tante cose. Vabbè, insomma, è stata fatta una somma, no? Di
2: ma certo. Fortuna.
0: Abbiamo un'altra richiesta.
3: Esatto, bravo. Sì. E chi?
1: Speriamo di non dover festeggiare i 60 anni della radio.
3: Perché tu pensi forse che
0: arriverai?
2: Non ci arriverai.
1: Io non penso più niente ormai.
3: Non ci arriverai. No.
1: Mai.
3: Ma noi prima di te non ci arriviamo. Dai, senza alcun dubbio.
0: Andiamo a Gubbio.
2: C'è una bambina.
3: Filippo, sei super.
0: Ciao Filippo.
24: Ciao Giurma.
3: Ciao, ciao Filippo.
24: Buongiorno.
3: Che fai
24: buongiorno.
3: A Gubbio?
2: Sì.
24: Sono in viaggio per lavoro.
3: Sì.
24: E faccio dove? Il Corriere del Sangue, quindi macino tanti chilometri ogni giorno.
0: Corriere del Sangue, caspita.
3: Sì, poi quindi, è una responsabilità mica da ridere.
24: Mi fate compagnia tutte le mattine.
3: Grazie. Bello, bello, bello. Siamo felici di questo, Filippo. Quindi oggi dove sei diretto? Da Gubbio?
24: Adesso sto andando a Perugia, poi andrò a Terni, poi Foligno, tornerò di nuovo a Perugia, insomma. Via.
3: Sì, sì, sì. Ah. Vabbè, insomma, un po' la zona comunque.
24: Sì.
3: Anche se
24: sì,
3: i chilometri non sono pochi, sì, è chiaro.
24: No.
3: Filippo, grazie per viaggiare e lavorare in nostra compagnia. Grazie, grazie. Qual era la somma?
24: Grazie a voi. Come?
3: La somma.
24: La somma è 35.
3: Bravissimo! Adesso scelto, Pizza ti c'è. Dice che cosa ti regaliamo.
2: Ci regaliamo grazie. Un bel paccone con pantaloni belli estivi.
3: Pantaloni?
24: Grazie Pizza.
2: Prego fratello, dei
3: sei altri, sicuro i pantaloni? Sì, mi ha fatto i pantaloni di 105,
1: sì,
3: non lo sapevo.
1: Sono stivi però.
24: Altri due,
2: altri due
0: cosa?
2: Sì. Palloni bucati che mi sono rimasti.
3: Perfetto.
2: E poi tante altre cose,
3: ho sorpresa, pacco sorpresa Filippo, sei felice?
0: Dai.
24: Felicissimo.
3: Oh, ma che bello.
24: Non ci sto vedendo.
3: Filippo, la tua canzone qual è? A chi la dedichi?
24: La dedico un po' a tutti. Chi mi vuole bene, insomma, anche chi non me lo vuole.
3: Sì.
24: La famiglia, la mia ragazza. E,
0: come si chiama la tua ragazza? Come si chiama?
24: Fabiola.
0: Ciao Fabiola.
3: Ciao. Rimaniamo un bacio. È già partita, l'annunci tu, Filippo.
24: Va bene. Questa è Born Slippy degli Underworld.
3: Underworld.
0: Grande.
3: Ciao Filippo, buon viaggio da
24: ciao.
3: Noi, buon lavoro. Ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Ciao.
3: Sei un bad boy tu.
2: Ah, sì?

0: cosa c'è?
1: Tu lo senti, Betty?
0: Cosa?
2: Profumo di vittoria questo.
1: No, ma che vittoria?
3: Di ascella di pizza questo.
1: Non lo so se di pizza, comunque no. Qualcuno, vabbè, sì. Ci sta, ragazzi, a qualcuno è un po' crollata. Che
0: sì?
1: Vuoi?
3: Pizza.
1: Ma secondo te, Betty, questo è il profumo della felicità?
3: Felicità, potrebbe essere anche felicità. Sì,
4: non la nostra, però.
2: Ma perché? Moschio bagnato.
5: Ma perché la felicità ha un profumo?
1: Ha un profumo? Beh, se questo non è proprio invitante. Comunque sì.
6: Volete sentirvi più felici? Annusate l'odore di una persona contenta.
1: Benissimo.
6: L'odore corporeo è in grado, sì, di comunicare le sensazioni che si provano all'interno del corpo attraverso dei segnali chimici che trasportano informazioni dello stato emotivo. Cioè, in sintesi, sì, se siete felici, sì, e di buon umore, ma il vostro corpo lo trasmetterà ad altri. Viceversa, se invece siete sudati, ansiosi, quando qualcuno vi dà la mano ed è sudaticcia, magari vi dà fastidio. La stessa cosa passa attraverso il naso.
0: Ma dai!
7: Allora, adesso lo so, tanto nessuno ammetterà la verità. Però spesso e volentieri noi con noi stessi,
0: sì,
7: dai,
0: sì,
3: cosa?
0: Ci odoriamo da ci...
7: Dai, sì, allora,
1: ma è giusto anche per fare un controllo, no?
6: Ci sono persone, Marco, che amano, ecco, gli odori o le puzze
0: forti?
6: Sì, le puzze.
4: Io le conosco, ma
6: il cattivo odore, il cattivo
7: odore. Io mi scuso con il nostro pubblico, sì, abituale, ma... perché cioè questo programma io non riesco, ho perso il controllo di questo programma.
6: Sto parlando del feticismo degli uomini.
8: Avanti, avanti, c'è posto.
9: Oggi il protagonista sei tu. Sei tu.
10: Esauriti, non so voi, ma io ho appena fatto un sospiro proprio col sorriso finale. Già l'argomento mi ha reso più felice, perché sono uscita stamattina e ero già un po' incazzata. Figurarsi a annusare qualcuno di felice. Adesso chiamo la mia amica Chiara, che lei è sempre felice, e mi trasmetterà un po' di gioia. Buona gioia a tutti.
11: Buongiorno ragazzi, io ho avuto la fortuna sfortuna di assistere a dei messaggi tramite un'app di shopping in cui queste persone chiedevano scarpe usate ad una mia amica e, se non erano esageratamente usate, chiedevano di usarle, sporcarle, non lavarle e vendergliele a un prezzo ovviamente anche più alto rispetto a quello di partenza. Ciao Esauriti, Pillu da Campo Gagliano.
12: Marco, io annuso le zampe del mio cane, a me piace da morire.
13: Capitano, io una volta sono andato in trasferta per lavoro in India, ci sono stato un mese, poco più. Quando sono tornato a casa mia moglie faceva fatica a starmi accanto, per l'odore che avevo preso io lo trasudavo.
14: Ciao capitano, ciao ciurma. Io adoravo, adoro tuttora l'odore e la puzza del letame ed ammetto che quando faccio le scoregge mi piace annusarmele. Ciao capitano, Giorgio da Pellegrino.
15: Ragazzi, quando abbraccio il mio bambino appoggio sempre la testa nell'incavo del suo collo e lo annuso. Mi dà una felicità pazzesca, è come una droga. Ciao a tutti e vado a Quarrata.
16: Mia moglie annusa talmente tutto che a scuola la prendevano per il culo e gli chiedevano, quando erano incinta in un museo, di annusare le pareti o i quadri per sapere di che anno erano. Pazzesco.
17: Volete diventare un poco più felici? Allora annusate qualcuno dei vostri amici. Ma tutto c'è un limite che non va superato. Non vanno mai annusati dopo che han cagato.
18: Ragazzi, una cosa è certa, io annuserei tutti quanti voi perché siete i numeri uno.
19: 105 è tutto esaurito.
20: Ti risolve tutti i problemi e ti dà sempre una risposta.
21: Sono una figata.
22: Ecco cos'è 105 tutto esaurito.
23: Bellissimo, programma fantastico.
24: Su Radio 105 con il capitano Marco Galli.

0: amici, c'è la giurma di Tutto Esaurito insieme a voi. Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
2: Non ti sembra invecchiato, Micci?
3: Beh, abbastanza, eh.
2: È tanto invecchiato, secondo me. Anche Max Matti, secondo me, è tanto invecchiato.
3: Ma come mai?
0: Mamma mia. Ma oggi sono un po' più stropicciati del solito, in effetti. Questo va detto, ma è sabato. Avete fatto bisboccia ieri sera? Avete fatto tardi?
3: No, sono i figli, l'impegno.
0: Due figli. Mitch, due figli, Max, due maschi tra l'altro.
4: E due figli, Fabio e Luzzi.
2: Ma però non sono due maschi.
0: Forse non tutti sanno che i figli maschi.
5: Avere un figlio maschio potrebbe far invecchiare prima i genitori.
4: Sicuro.
5: Quindi se uno ne ha due di maschi, cosa fa il totale?
6: Ha un piede nella posta.
7: Il risultato appare evidente. Avere un figlio maschio fa invecchiare prima i genitori. Farne,
5: e perché?
8: Che dà più preoccupazioni?
7: Sì, esatto, non solo perché la National Library of Medicine ha evidenziato come il figlio maschio acceleri il processo dell'invecchiamento, perché è più faticoso e influisce negativamente sulle capacità cognitive sia del padre che della madre.
8: Addirittura.
4: È vero, però.
7: Considerate...
4: Sì, sì.
5: No, ma è vero, i maschi, guarda che sono una roba. Cosa, Max?
8: Non
5: tu ti senti più vecchio? Ti senti più vecchio?
9: È per forza asciuga. Non ti rincuore,
8: poveri bambini.
5: E tu, Fabio, c'hai anche la femmina, come fai a parlare?
2: Ma anche i miei asciugano, però sinceramente non mi stancano.
5: Ma perché hai un maschio e una femmina? Noi abbiamo solo maschi, hai capito? Cioè, sì, vi asciugate a vicenda.
10: Avanti, avanti, ci posto.
11: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
12: Capitano, io ce ne ho tre di maschi, non puoi capire. No, invecchiano di più. Proprio ti devastano, ti atterrano. Io sono invecchiata, no, di 10 anni, di 50. Tre maschi, di cui due gemelli. Non te lo voglio dire, capitano. Ciao, Benedetta.
13: Capitano, io ho una femmina. Mi sono messo alla sveglia per andare a lavorare un quarto d'ora prima, perché basta che sgarro di un quarto d'ora il bagno. Lo devo salutare, devo dire addio. Franco da Castel Bolognese.
14: Ragazzi, sono mamma di maschi e vi assicuro che è allucinante il declino, perché sono mammoni, devi risolvergli ogni problema, devi trovargli ogni cosa, non riescono a trovare neanche i loro piedi tra un po', mentre invece le mie nipoti, che sono femmine, sono sgamatissime e vanno avanti a 100 all'ora.
15: Marco e ciurma, io da quando ho avuto la figlia femmina ho preso il porto d'armi. Rosario da Fiano Romano, origini siciliane.
16: Capitano, mia figlia è sempre in preciclo e ti ho detto tutto. Maria dal Salento.
17: Ciao capitano, io non ho due figli, ho due sanguisughe.
18: Ah capitano, buongiorno, buongiorno ciurma. Niente, io le mie figlie quando tornano a casa, adesso che sono in età adolescenziale, tutte le volte le butto dentro la vasca piena d'acqua e vedo se fa le bolle. Se fa le bolle vuol dire che me le hanno forate, porca miseria, c'è niente da fare. Buongiorno, Fesi il camionaro.
19: Ehi amici, bene, mi piace questa notizia. Io ho una figlia femmina che da quando ce l'ho penso di essere invecchiato alla velocità della luce. Adesso mi sta per arrivare un maschio. Cosa succederà? Ma però dai, danno tante felicità, ripagano benissimo l'invecchiamento precoce. Claudio da Sassuolo.
5: Buongiorno mondo!
2: Se ridere è la cosa più bella che c'è.
3: Rido lacrime, basta.
7: 105 Tutto Esaurito è ciò che fa per te.
1: Fantastico, veramente.

0: salutare.
1: Amici, siamo arrivati in fondo.
2: No,
3: in fondo al barile.
1: In chiusura. Allora, noi ci prepariamo. Costumino preso.
2: Sì.
1: Tutti i gonfiabili materassini del mondo.
2: Sì.
1: Ce li abbiamo?
2: Sì.
4: No,
2: sì,
4: io
2: sì,
4: voglio i braccioli. Dove sono i braccioli?
1: I bracciolini per Betty presi. Ci trasferiamo tutti nella piscina di Mitch.
2: Oh, che bello.
3: Oh.
2: Posso venire in moto?
3: Sì. Okay. C'è posto anche per la moto. Figurati.
1: Fantastico. Allora, abbiamo portato anche da mangiare.
2: Ma certo.
1: Pensa, ce l'hai lo zaino.
2: Lo zaino ce l'ho, quello.
5: Quello del 50esimo.
1: Cosa derrate?
5: Di zano, non riusciamo a portarlo.
2: Veramente.
1: Ragazzi, programmino perfetto.
2: Oh.
1: Noi torniamo a questo punto lunedì.
2: Dalle 6 alle 7 con Avventi Avventi c'è posto e dalle 7 sarà nuovamente tutto esaurito.
3: Ciao, weekend, divertitevi anche voi.
1: Ragazzi. La cannuccia, ragazzi,
2: ce l'abbiamo,
1: perché Betty vuole fare le bolle.
2: Ma dai.
4: Ma come, sì, che bello.

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 Firenze-Roma, traffico bloccato per un incidente tra Fabbro e Orvieto in direzione di Roma. Sulla 15 Parma-La Spezia, rallentamenti per un veicolo in panne allo svincolo di Aulla in direzione di La Spezia. Sulla 8 Milano-Varese, segnalata una perdita di carico tra Legnano e l'allacciamento con la 9 in direzione di Milano. Sulla A28 Porto Gruaro-Sacile, code in uscita allo svincolo di Porto Gruaro. Sulla A14 Bologna-Ancona, code a tratti per traffico intenso tra l'allacciamento A1 Milano-Napoli e Imola in direzione di Ancona. Infine, lungo la statale 1 via Aurelia, traffico bloccato per un incidente all'incrocio strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Jerry Calà per Seat, prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più, con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
9: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
10: No, sì!
11: Brava!
10: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
11: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
10: Un appuntamento galante?
11: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
12: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
13: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
15: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
8: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
16: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
17: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
18: 105.
19: 105.
18: 105. Che storia.
20: Radio 105.
21: Che storia.

0: Sì, ragazzi, era il grande Michael Jackson con Justin Timberlake su Radio 105. Che ore si sono fatte?
1: Sassacato!
0: Ci sei, Linda?
2: Patatini! Ma qui a Roma sono le 9 da 2 minuti, lì?
0: Anche qui.
1: Anche qui.
0: E c'è il TGCom, pensa un po'.
3: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
4: Buona giornata da Federica De Boni. Il terremoto in Venezuela, si scava a mani nude tra i resti dei palazzi crollati. Mancano le attrezzature, gli ospedali sono al collasso. Atterrato un team italiano. Mentre la terra continua a tremare, nuova scossa di magnitudo 4.9, avvertita anche a Caracas. Il bilancio provvisorio è di quasi 1000 morti e 50.000 dispersi, tra le vittime 3 italo-venezuelani. L'Iran risponde agli Stati Uniti dopo i raid nella zona dello stretto di Hormuz. I guardiani della rivoluzione hanno attaccato obiettivi statunitensi nella regione del Golfo come rappresaglia. Intanto a Washington ha trovato un accordo tra Israele e Libano, ma Hezbollah non ci sta. Protesta in piazza Beirut, interviene l'esercito. La digital tax, il presidente americano Trump in un messaggio su Truth avverte i paesi europei vicini a introdurre una tassa a carico delle aziende statunitensi. Chi procederà si vedrà applicare un dazio del 100%. Misure ingiustificate, replica Bruxelles, pronti a reagire. Indagini a tappeto a Roma dopo il triplice omicidio compiuto venerdì sera. Padre, madre e figlia minorenne, tutti originari del Bangladesh, sono stati accoltellati. Ferito anche il figlio più grande, ricoverato in codice rosso, non è in pericolo di vita. Caccia l'assassino. Nella weekend più temuto per il caldo, l'Italia supera i 40 gradi. Oggi e domani allerta massima in 18 città, arancione in 6 capoluoghi, Campobasso, Civitavecchia, Napoli, Palermo, Cagliari e Trieste. L'AFA infiamma tutta l'Europa, 150 milioni di persone sopra i 35 gradi di temperatura. I mondiali di calcio, la fase a gironi si avvia alla conclusione, Spagna e Belgio ai sedicesimi con la sorpresa capoverde, Uruguay già fuori, all'Egitto basta un pari con l'Iran, la Francia passa da prima, avanti anche la Norvegia, il Senegal spera nel ripescaggio delle migliori terze, oggi alle 23 Croazia, Ghana e Panama, Inghilterra. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce. Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Mecca.

0: Ma buongiorno e buon sabato!
1: Ma buongiorno Linda Pani, direttamente da Roma, come stai?
0: Bene, tutto bene.
1: Buongiorno Edoardo Mecca!
2: Salutiamo ovviamente anche Dario Micolausi in arte, ma solo in arte, Dario Micolani, e anche oggi in regia Mattia Angri, detto Angry Birds!
0: Buongiorno. Ciao Matti, buongiorno!
2: Allora, è una cosa veramente incredibile.
3: Chiamavano vomitino.
2: Una cosa veramente incredibile, nessuno ci crederà, ma io stamattina sono arrivato e ho visto Mattia Angri bere acqua. Incredibile.
0: No, non ci credo.
2: È un evento unico. Non ci crediamo. Salutiamo ovviamente tutti voi.
1: Beccare del nonnismo da noi fa ridere.
4: Cioè, io devo essere bullizzato da Edoardo Mecca. Mi viene da piangere. Pensa Matti, quanto è grave
0: la situazione.
2: Sai però, perché io a Mattia voglio molto bene.
1: È vero, è verissimo. C'è la fede bianconera che sicuramente li unisce.
2: Esatto.
1: Ma voi come state, amici? Anche perché Linda Pani è a Roma in questo weekend. Dacci subito la temperatura rispetto a qua, vai.
0: Allora, la temperatura qua percepita più o meno 57 gradi. L'asfalto arriva a 65-70 gradi, raga. A Roma fa veramente tanto, tanto caldo. Tra l'altro è festa lunedì qui a Roma. Sì, Santi Pietro e Paolo, patroni della città, quindi tutta Italia normale, tutto ok, tutto Roma festa, fanno il weekend lungo.
2: Beati loro. Devo dire che qui, ve lo dico, c'erano 29 gradi alle 6 e mezza del mattino.
0: Porca miseria.
1: Sta meglio mio padre, che ha fatto una toccata e fuga in Salento e mi ha detto si sta molto meglio lì che a Milano. Vabbè.
2: Intanto salutiamo la scatenatissimissimissima, la zia.
1: Giusto
2: Cerano.
1: Per salutare ovviamente tutti, anche gli amici del sud che ci ascoltano, e faremo magari anche un bel giro di temperature invece che l'appello solito di tutto bene a 105.
5: E la Vale alla redazione. Ciao Vale.
0: Così abbiamo fatto tutti i saluti istituzionali, ma all'interno dei saluti istituzionali c'è anche Chicco in regia qui da Roma.
2: E lo salutiamo,
6: Ciao ragazzi.
2: Ciao Chicco.
6: A proposito da Roma, un saluto a tutti coloro che fanno un weekend lungo.
0: Esatto, beati voi.
2: Tu Chicco, a quest'ora
6: no, sono
2: sei un
6: qui con voi.
2: A quest'ora sei un chicco di caffè, quindi possiamo dire.
0: Ecco, bene, bella,
2: ovviamente,
0: ci è piaciuta.
2: Il gelo che è calato anche da Chicco, che non ha più risposto.
0: Allora. No, ma scusa, posso dire una cosa, Edo? Secondo me vai avanti tutte e tre le ore, spara tutte le cartucce di tutte le tue freddure, così almeno ci arriva un po' di aria fresca, ti prego.
2: Esatto, provvederò. Allora,
0: grazie.
2: Intanto diamo il via ufficialmente a questo programma con il buongiornissimo caffè.
0: Oh, andiamo, la frase
7: allora,
0: che si mandano i boomeroni.
7: Boomeroni all'ascolto, questa è per voi.
8: Il successo non è definitivo, il fallimento non è fatale, è il coraggio di continuare che conta.
1: Mamma mia, con anche questa voce motivazionale
0: Mamma mia, attenzione.
2: Chi l'ha scritta?
4: Ah, secondo me Massimiliano La Rosa.
2: Massimiliano La Rosa.
1: Non so chi l'ha scritta, ma è sicuramente presa da aforismi.com.
0: Secondo me l'ha scritta Mufasa.
2: Mufasa. Allora, Mattia Angri è quello che ci è andato più vicino, vicinissimo. Non l'ha scritta, ma La Rosa, ma Winston Churchill. Allora, la ripetiamo.
1: Sì.
8: Il successo non è definitivo, il fallimento non è fatale, è il coraggio di continuare che conta.
1: E allora iniziamo tutto bene a 105 fino a mezzogiorno. C'è la nuova di Anna sul volume. Buon sabato.

0: Questa fa ballare tutti, questa fa ballare forse a tempo anche Edoardo Mac. E questa è la notizia di questo sabato 27 giugno.
1: Non esageriamo, non esageriamo. Ballare a tempo è molto difficile, però è una bella bombetta, come si suol dire.
0: Che ci porteremo dietro, secondo me, per tutta questa estate 2026. Ti vedo con un foglio in mano e quindi è quel momento lì.
2: È quel momento lì.
3: Ciao a tutti, sono Mattia Anghi. Oggi vi farò io regia fino alle 12.
1: Ah, addirittura ci mandi vocali. Benissimo. Allora andiamo con l'almanacco del giorno.
0: Cosa fa ridere solo te?
1: Andiamo con l'almanacco del giorno. Sabato 27 giugno 2026. Allora, il 27 giugno.
0: Intanto, no, aspetta, scusate, perché tu fai sempre finta di niente? Ma questo giovedì è stato il compleanno di Edoardo Mecca, signori.
1: Bene, sì.
0: Sono 39, signori.
2: Buon compleanno! Quanti sono? 21?
1: Eh sì, 21 più altri 18.
0: Signori, l'anno prossimo mette il 4
2: Anta.
0: Davanti.
1: Si entra sugli Anta.
0: Quindi fate gli auguri anche se volete, Edoardo Mecca. Grazie
1: mille, vi leggerò tutti. Allora, il 27 giugno, lo dico anche a te Mattia che non lo sai, è il 178esimo giorno del calendario gregoriano. Quindi un giorno molto importante. E preparati perché... mettiti il vestito bello, perché manca sempre meno. Mancano solo 187 giorni alla fine dell'anno. Hai prenotato per Capodanno?
4: Al massimo prenotano meno.
2: Ciccio,
0: sai cosa direbbe che Cozzaloni? Umiltà, bambino, umiltà.
1: Questa spocchia. Allora, abbiamo i santi del giorno, Linda.
2: Vai, sono tutti i santi che bisogna tirare giù nel caso in cui vi dovesse capitare di sbattere il mignolino contro un comodino. Cioè, invece che dire mannaggia, perdincibacco, perdindirindina, potete tirare giù i santi del giorno. Prego.
1: Come per esempio Santa Deodato di Napoli, vescovo, San Cirillo d'Alessandria, Santa Rialdo di Milano, San Maggiorino di Acqui, San Sansone. C'è San Sansone.
2: Grande.
1: Quindi lo salutiamo, il nostro Ale Sansone. E magari poi ne parleremo nel Night Express di questa cosa. Allora, e poi San Valero, San Zoilo di Cordova e Santa Guddene.
2: Mazza,
1: pensa,
2: ma
1: se sbatti il mignolino e dici Santa Guddene.
2: Santa Guddene, che male.
1: Ma perché devi farlo in siciliano?
0: Posso dire una cosa? Quante volte capita di sbattere il mignolino?
2: Ce
0: lo dite
2: sempre.
0: Ogni
1: tante volte.
2: A voi non capita spesso? Io sbatto dappertutto, ogni volta mi trovo lividi e non mi ricordo come me li faccio.
1: Per esempio, a me una volta ho sbattuto un mignolino giocando. Allora, ero ancora su San Sansone. Allora, proverbio di giugno.
2: Vai.
1: Giugno, ciliegia a pugno. Questo è il proverbio. Giugno, ciliegia a pugno.
2: Sì, perché solo quelle che hai in un pugno ti puoi permettere. Di certo non una scodella intera, perché costano troppo le ciliegie.
1: Che cosa accadde oggi? Nel 1954, il 27 giugno, venne messa in funzione a Obninsk, nei pressi di Mosca, la prima centrale nucleare del mondo. Di solito a Monza c'era a Mosca c'era sempre un ronzio. Allora, poi nel 2008 Bill Gates dà le dimissioni da presidente della Microsoft. I compleanni oggi, tanti auguri a Fabrizio Biggio, a Toby Maguire.
2: Auguri,
0: ah, ti aspetti
2: auguri.
0: Gli effetti.
1: A Nico Rosberg, a Khloe Kardashian. Nel 2016, il 27 giugno, muore Bud Spencer, il grande Bud Spencer. Allora, l'oroscopo, segno meno per i Toro. Si prospetta una settimana di riflessione, quindi vi mettete a rileggere anche vecchi messaggi. Tiratevi su, Toro, tiratevi su, non pensate alle corna. Compatibilità del Toro, il Sagittario, invece una grande giornata per la Bilancia. Bellezza e fascino non vi mancano, colpirete quest'oggi. Colpirete.
0: Ma è vero, voi all'ascolto vi ritrovate nelle parole di Edoardo Mecca e nell'alma Mecca? Questo è quello che vogliamo sapere, prima di fare una sorta di appello. No? Ti senti bene comunque, vedo, quando finisci di leggere tutte le notizie del giorno.
2: Ma perché lui si connette con l'universo, capito?
1: Vero,
2: e quindi le notizie gli arrivano proprio trasmesse, capito?
0: Va bene, tra poco vi leggo che cosa vi stanno scrivendo proprio a voi due, Edoardo e Linda, al 342 41 15 105.

0: ragazzi, ma torna il 27, perché se ascoltiamo il disco di Olivia Rodrigo, Drop Dead, qui su Radio 105, vi dico che il 27 aprile dell'anno prossimo sarà proprio qua a Milano. Torna il 27 oggi, vedi?
1: Vedi,
2: bello,
1: vedi.
2: Bello, bene, bene, siamo contenti.
0: E poi volevo stringere volevo mandare un grande abbraccio a Luca,
2: chi?
0: Un mio amico che mi ha scritto, che è un grande ascoltatore di Radio 105. Sta andando in abito a un matrimonio.
2: No, ragazzi, no.
0: Non sentite condoglianze a tutti voi.
2: Illegale, vabbè. Illegale con questo caldo.
1: Non mandiamogli un abbraccio, perché sennò suda ancora di più, poverino.
0: Esatto.
1: Allora, a proposito di questo, scusate, vogliamo al 342 41 15 105 per tutti coloro che sono all'ascolto in questo momento fare un bel giro temperature?
0: Vai.
1: Dai, chi si sta spostando, chi sta viaggiando, foto dei cruscotti, quante temperature, quanti gradi ci sono e cosa state facendo?
0: Sì, non mentre guidate la foto.
2: Esatto,
0: dei
2: cruscotti.
1: No, ovviamente è persona che sta di fianco a voi.
0: Incitiamo il mignolino e foto dei cruscotti.
1: No, vabbè, ma da fermi, ovviamente.

0: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
1: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
0: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e di...
0: In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite

0: Il tuo mood di oggi. Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
1: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
2: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
3: Da MD il risparmio è pronto a venire in spiaggia con te. Fino al 28 giugno, solo con la tua buona spesa card, trovi il telomare Fiat 500 a righe, dimensioni 90x170 cm, in colori assortiti a soli 8,99 euro. L'offerta è disponibile anche online su mdwebstore.it. Quando le vacanze chiamano, MD risponde.
2: Ti aspettiamo.
1: MD, buona spesa Italia.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
5: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
7: Pronti? In esclusiva su Disney Plus.
8: Ogni secondo conta, baby.
9: Chef!
7: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
10: Il locale si è allagato.
7: Ed è l'ultima occasione.
8: Io sto vendendo l'edificio!
7: Per salvare tutto.
8: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
7: FX The Bear.
11: È così, o andrà tutto bene
10: oppure no.
7: La stagione finale in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
12: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
13: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Tina, è il 27 di giugno, sei sulla radio Proud to be Different e hai appena ascoltato, anzi ancora in sottofondo, il disco 105 Selection firmato da Karol G e Manu Chao, Viajando por el Mundo.
1: Beh, questa sicuramente sarà una grande hit estiva, intanto lo salutiamo, Manu Chao, complimenti, complimenti.
2: Buongiorno ragazzi, grazie Edo, sei veramente un talismano. Hai letto l'oroscopo dicendo del Sagittario segno meno, 5 minuti dopo fermato dai vigili per un controllo. Grazie, sei una sentenza, Luca da Bologna.
1: Allora, non è che si fanno le cose a caso qui.
0: Ai ai ai ai ai ai ai ai, come la canzone Ossessione, capito? Sei un po' così quando spari a zero con l'alma mecca.
1: Esatto.
0: Intanto si va a giro di temperature. Roberto da Bari, 32 sono sul cruscotto.
3: Mannaggia, oh, però non doveva essere più fresco al sud che al nord, in teoria. Invece, cavolo, se a Bari già ci stanno 32 gradi e sono solo le 9:30 del mattino, aiuto.
0: No, pensate, di solito, provincia di Bergamo, siamo comunque, no, già verso le montagne, magari. 29 gradi già, Marco ci scrive così.
1: Però,
0: ciao, buongiorno.
1: Però scusa, voglio tornare leggerissimamente indietro, Linda, perché abbiamo ascoltato il disco 105 Selection.
3: Grazie Edo, perché il nostro Mattia ha suonato subito, non vedeva l'ora di mettere l'audio. Però noi Mattia dovevamo dire una cosa importante.
4: Esatto. Io dimentico le gag.
1: Esatto.
0: Ma gag di cosa?
3: Non è una gag,
1: non
3: è
1: una
3: un rituale.
1: È un rituale.
3: È un rituale. Sostanzialmente il disco 105 Selection è il disco selezionato questa settimana, evidenziato di colore G. Giallo, color radio 105
1: e color bombetta.
0: Prego. Andiamo di giri. Ora di temperature.
5: Sentiamo. Buongiorno ragazzi.
1: Ciao.
5: Io sono in consegna. Giorno. Faccio il corriere, consegno vino. E qua a Peschiera Borromeo nel Milanese sono già alle 9:30, 31 gradi. Ah, follia.
0: Follia.
5: Buon weekend a tutti, Guido da Milano.
0: Allora, per chi ha visto ovviamente Temptation Island, follia è il nuovo termine. Non so.
3: Vabbè. C'era già
0: sì,
3: comunque.
0: Sì,
3: c'era
0: ok, già. Però come c'era poesia, raga, poesia. Adesso è follia, è in trend ovviamente, volevo dire solo questo.
1: Va bene. C'è questa cosa qui, io ho una domanda. Come fa a piacervi questa stagione?
3: Oh,
1: come
3: bravo.
1: Fa a piacervi?
0: Ho visto un meme che mi ha fatto molto ridere dicendo non ci sono più le stagioni di una volta, c'è l'inverno e l'inferno.
3: Sì. L'ho letto anch'io,
1: Ragazzi, no, perché l'estate, ma quale estate? Ma che estate è?
3: Allora,
1: a 40 gradi di notte, di giorno... Non si riesce a dormire.
0: Risalutiamo e abbracciamo tutti quelli che stanno andando a un matrimonio, perché oggi è il 27 di giugno. Abbracciamoci forte e andiamo a buffet.
3: No, ho capito, ma se ci abbracciamo sudiamo ancora di più, Dario. Non possiamo abbracciarci.
0: Posso
3: forte.
0: Dire però che si è sdoganata un po' questa roba che bisogna andare per forza super eleganti ai matrimoni, eh?
1: Infatti
0: adesso si può andare anche con una polo.
1: No, ma io dico
0: una polo fatta bene, una camicia di lino senza la giacca, dai.
1: Poi gliela devi ridare. Io dico anche, c'è anche un'altra alternativa, si può non andare, cioè si può partire dall'inizio, non invitare proprio.
0: Comunque
3: non sposarsi direttamente, io direi.
1: Tra l'altro,
0: un grande applauso anche a quelli che vanno ai concerti, si prendono i primi posti, le prime fila. E tu, caro Edoardo Mecca, stasera
1: sarò ad
0: sei
1: un
0: dal
1: concerto.
0: Tuo
1: sì, no, contentissimo, però veramente me la vivo non so quanto.
0: Non benissimo, non
1: ma
0: benissimo.
1: Sapete che ci sono persone già accampate per il concerto di Ultimo
3: ho
1: da
3: visto.
1: Giorni
3: ho
1: e
3: letto.
1: Il concerto sarà il 4 luglio.
0: Sì, ho visto che lui ha detto, ragazzi, anche meno.
1: Questa è veramente follia.
3: Chissà se tira buon vento lì.
0: Vai col disco.
3: Un po' di

0: Ciao ragazzi, iniziato alle 6 stamattina.
1: Vai!
0: Turno come bagnino, 32 gradi percepiti in quel di Valdengo.
2: Il bagnino, eh?
3: Cosa mica?
1: Non ammichi, non ammichi. No, comunque,
3: il prurittino dell'estate.
1: Verona 34 gradi.
2: Mamma mia.
1: Ma è tantissimo alle 9:30 del mattino.
3: La frase di Matti Angri questa mattina: raga, ci stiamo tropicalizzando.
1: No, ha detto ci stiamo tropicalizzando, perché la R non la dice. Allora,
4: cosa volete che dica? Ah, questo. No.
5: Ciao Cipollini!
2: Cipollino!
5: Fa troppo caldo, fa caldissimo!
1: Sì!
5: Fa talmente caldo che non mi viene nemmeno voglia di uscire a vedere qualche fighetta!
1: No, allora fa veramente caldo!
2: Se neanche il Cipollino esce per vedere le fighette,
3: questo
2: vuol dire
3: è il
2: che
3: metro
2: fa...
3: di paragone!
1: Sì!
3: Vabbè, pensa che noi indichiamo talmente tante volte Matti Angri qualcosa.
4: Che fare quando mi indicate!
3: È bombardato di input!
6: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
7: Grande nonno!
6: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI, largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia, a 799 euro, fino al 30 giugno, Unieuro.
9: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
10: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
9: Voglio, ascolta Antonino.
11: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. 3 giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
12: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah! Coop Voce e un super 5G.
13: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
14: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
15: Quest'estate scopri come essere super.
16: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
17: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi ragazzi.
18: Sei una piccola selvaggia, vero?
17: Non ci siamo ancora presentati.
15: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
19: 105.
5: Radio 105. Proud to be different.

0: Beh, se stai guardando il 66, ovvero Radio 105 TV, stai vedendo anche un video, insomma, con un po' di sensualità.
1: Posso dire una cosa? Sì. La ragazza che balla qui...
0: È tua cugina.
1: No, è una mia carissima amica, è una mia ex collega, è una mia carissima, si chiama Stella Maia.
2: Si chiama Stella,
1: la saluto tantissimo.
0: Succhia mana di Rama.
2: Stella brilla nel video di Rama.
1: Assolutamente
2: vedi?
1: Sì, come brilla la mia amica Stella.
3: Ciccio, la vita non è tutto un gioco di parole, come direbbe qualcuno.
2: A Falconara Ancona, visto che stiamo facendo il giro delle temperature, sì. 36 gradi alle 9.30. Ragazzi, io veramente, il prossimo che dice... Che l'estate è bella, è meravigliosa. Ah, che bello, finalmente arriva l'estate.
3: Attenzione, vuole fare polemica sull'estate.
2: No, ragazzi. Per me non è proprio più concepibile una roba del genere.
1: Brescia e Cremona, 35 gradi ci segnalano, da più messaggi. Chi ha suonato?
4: Ah, già, Pontedera. Boh, non lo so, 37, dice, boh, non lo so. Ma fa caldo.
2: Aiutiamolo.
4: I busti al diavolo.
1: Sono due le cose.
2: I busti al diavolo.
1: Allora, o si è appena svegliato o deve ancora riprendersi da una serata.
3: Allora sta digerendo mentre è affannato e...
2: Comunque possiamo dire quello che vogliamo, ma la comicità toscana è di una bellezza. Cioè, sto aspettando i miei busti al
5: diavolo.
1: Sì,
6: Pontedera ieri 44 gradi,
2: Hai fatto serata lì?
6: No, è...
2: Non butti la sua sfera privata qua alla mercé di tutti.
3: Ho fatto una piccola gitarella.
6: Esatto.
2: Sono andato e sono tornato.
3: Esatto. Cosa
1: ragazzi,
3: vuoi dire, Linda?
1: Sì. Silvano da Arezzo.
2: Ah, non da Binasco?
1: No, Silvano da Arezzo. Io vendo acque minerali e questa è la mia stagione preferita.
2: Sì, se poi non le vendessero a 1,50 euro.
3: Vabbè, non apriamo questa parentesi perché anch'io arrivo da esperienze in autogrill dove ti stupisci ogni volta perché sembrano poi le stesse cose, però un'acqua tipo da 30, cioè da mezzo litro, adesso non voglio sparare prezzi, ma tantissimo.
1: Sai sono l'acqua di angeli praticamente.
3: Vero.
2: Sai qual è la cosa triste di questa stagione che sto vedendo? Tutti dicono l'estate di qua, l'estate di là. Sono pieni i supermercati per l'aria condizionata.
3: Ma infatti tu non ti lamentare, perché tanto ad agosto stai qua con l'aria condizionata, ma che cosa vuoi di più?
2: Vi rendete conto che io a casa non ho l'aria condizionata?
3: Ah, ecco perché te la vivi.
1: Non ce l'hai?
2: Non ce l'ho.
1: Base triste.
2: Non ce l'ho, non ce l'ho perché sarebbe anche bene inquinare un po' meno.
1: No, sai cos'ho? Io invece ho l'aria condizionata e non l'accendo. Perché perdo la voce, perché mi si tappa il naso, perché non respiro bene, perché la casa comunque non si raffredda.
3: E allora io lo dico, ho l'aria condizionata e la sparo a 22 gradi. Vabbè, è invivibile. 22 gradi che non si raggiungono mai, ovviamente, perché
1: è troppo freddo.
3: Fai in sovraccarico e quindi comunque in casa ce ne saranno 25-26.
1: Ma poi fa freddo.
7: Mandi, sono Silvano da Cerneglow. Qui, vicino a Udine, sono 34 gradi.
1: Mandi.
3: Tia, abbiamo tempo per raccontare il fatto che stanno arrivando i pappagalli qua?
8: No.
3: Non c'è tempo.
1: No.
3: Dopo
1: ce lo racconti. Però sì, intanto salutiamo Udine dintorni e chi è in direzione Udine perché c'è il concerto di Vasco.
2: Ma magari l'ha organizzato proprio il nostro Martino da Udine.
3: Magari ce ne parlerà dopo, perché no?
2: Non lo so, non so se c'è oggi.
9: Let's go. Sounds good. Real good.

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade, sulla 11 Firenze-Pisa, code a tratti per traffico intenso tra Pistoia e Lucca in direzione di Pisa. Sulla 14 Ancona-Pescara, code per un incidente tra fermo Porto San Giorgio e Grottammare verso Pescara. Sempre in Adriatica, traffico congestionato tra Bologna-Borgo Panigale e l'allacciamento con la 1 Milano-Napoli in direzione di quest'ultima. Sulla 4 Brescia-Padova, 3 km di rallentamenti per un incidente tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione di Padova. Sulla 13 Bologna-Padova rallentamenti per un veicolo in panne tra Occhiobello e Rovigo Sud Villa Marzana in direzione di Padova. Infine sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga code per un incidente all'incrocio Pescate strada statale 583 Lariana. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati. Anche sui tantissimi già in offerta. Negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
5: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola MotoG 87, ora nei migliori punti vendita.
6: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket restaurant Edenred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
8: Jerry Calà per Seat prima.
9: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
8: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
9: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
8: Sì, Jerry.
9: Doppia libidine!
8: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
9: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
8: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
9: Libidine coi fiocchi!
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: 105
3: 105
2: 105 Che storia!
4: Radio 105.
3: Che storia!

0: sostituisce.
1: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: No, ragazzi, vi devo chiedere una cosa importantissima. Ma sì, è davvero sì, già sì, passata
3: sì.
2: Un'ora?
3: Sì, perché vola il tempo quando ci si diverte.
4: Le 10 su 105.
5: Radio 105. Proud.

0: Cantiamo, ragazzi, cosa dobbiamo fare per questo caldo? Cantiamo e non ci pensiamo.
1: Cantare, cantare Tame Impala and Genie. Dracula.
2: Cantare.
1: Draculia.
2: Raga, rovinare i dischi. Cioè,
0: esatto. Tra le righe.
2: Tra le righe, il sottotesto è questo.
0: Canta 10, Dracula. 3 minuti.
1: Canta Dracula.
2: Vai. Canta Dracula. Ah, invece che Conte Dracula, canta Dracula.
1: Bella, bella questa, è vero, no, non ci avevo pensato.
0: Questa ha detto canta Dracula e non ha pensato al gioco di parole.
1: Incredibile, vabbè. non ci avevo pensato. Sigla, sigla.
3: Mamma, non ce la faccio.
4: Ma che faccio di te?
5: Patatini. Il PPM Tarocco.
1: Il PPM Tarocco. Si salta di qua e di là.
0: Devo spiegare questa cosa a Mattia Angri, che giustamente lui fa un programma di solito di radiofonico pulito e dice: ma come? Stiamo parlando da 10 secondi, non abbiamo contestualizzato nulla. È la seconda ora di Tutto Bene a 105. Questo lanciare la sigla a caso, diciamo così,
2: lo fa sempre,
0: all'improvviso,
2: lo fa sempre.
0: Fa parte di un rituale, come li chiamano loro.
4: No? Il tastierino, se ne lancio da solo.
2: Cioè, e noi non lasciamo, cioè, punti di riferimento.
0: A lui piace questa cosa, che si sta parlando e è sigla, sì. Cioè, pensa di essere, capito? Così, il Salvatore Dalì dell'intrattenimento.
2: Ma lui è il Salvatore Dalì dell'intrattenimento, senza punti di riferimento. Il surrealismo, l'arte nel suo senso più puro.
1: E Linda è la Frida Kahlo dell'intrattenimento. Allora. Il PBM Tarocco si va avanti e indietro nel tempo. Mm-hmm. Perché
4: come si va avanti?
1: Quali sono le annate scelte?
0: Ma sei sfasato comunque, Sarà proprio il caldo, allora, per rimanere a tema.
1: Oggi la scelta è tutta di Matti Angri.
2: Come tutta? Io sì. Anche ho proposto un anno.
1: Hai proposto?
2: Sì, io un anno ce l'avrei, carino.
1: Io non ho proposto anni.
0: Vabbè, facciamo allora Linda contro Matti Angri, dai.
1: Linda contro Matti Angri. Allora, dite il vostro anno, Matti Angri.
4: Ah, per me è 1996.
1: Linda?
2: Aia, il mio è 2008.
1: 1996? Mm. 2008.
2: 2008? No, è che sai, quando...
0: Per
2: quando
0: pilotare
2: ci
0: il pubblico.
2: Allora sì, volevo intenerire il pubblico, questa è la verità. Però no, il fatto è che so che molto probabilmente vince sempre l'anno più indietro. Ok,
4: sì,
2: avanti,
4: sì.
2: Indietro. Invece al 342 4115 105, se volete votare 2008, è un bel disco.
0: Vabbè, facciamo così. Ovviamente devono essere i vostri poi ricordi protagonisti, quello che vi è successo, quello che è successo poi nel mondo, quello che vi va di scrivere al 342 4115 105. Ma io direi 10 secondi di presentazione senza spoiler, o un piccolo spoiler della tua hit, Mattia, del tuo anno, e 10 secondi per Linda. Dai, prego.
2: Vai, Matti.
4: Beh, un piccolo spoiler: è dedicata a una persona molto famosa, e la persona in questione nel video della canzone.
1: Ah, che meraviglia! E diciamo che anche un po' a tema con tutti i concerti ed eventi che ci sono in questo periodo.
0: Il tuo, Linda?
2: Allora, il mio è un disco che mette allegria, è un disco che, se siete in viaggio e tutto quanto, vi fa aprire alle vibes dell'estate, sì. Però senza con l'affa del caldo, ma con un po' di spensieratezza. Non è Tamarro, però è un bel disco.
0: Non è Tamarro, attenzione, è una novità.
1: Una novità.
2: Questa è la grande cosa.
1: Quindi, al 342 41 15 105 1996 o 2008?
2: 2008.
0: 2008, quasi si spegne il microfono nel dire.
2: 2008.
0: Dai, cosa è successo di bello in queste annate? Andiamo a pescare da lì una bella hit, lo facciamo a modo nostro, a modo tarocco, appunto, PBM.

0: concerto dei Coldplay. A proposito di concerti, sei stato probabilmente a uno degli show più forti e belli ed emotivi al mondo.
1: Soprattutto se ci vai con l'amante. Ah no, scusate.
2: Anche questo,
0: è vero.
2: Allora, è vero. Avete votato per il PBM Tarocco, è stato un trionfo del 1996 contro il 2008.
0: Ah, così, me lo spoileri così.
2: Eh sì.
1: Non dà punti di riferimento.
0: Non dà punti di riferimento, quindi
3: non so, la sigla voglio
0: tutto al contrario.
1: Vabbè. Dai, sigla.
2: No, non ce la faccio.
4: Troppo il corpo.
5: Patatini! Il PBM Tarocco!
2: Il PBM Tarocco! Quel format che non dà riferimenti,
0: Quel allora, format Tarocco!
1: Scusate, esatto. Ho tirato un pugno al microfono, vi ho fatto male, scusate.
2: Allora, la sfida era tra 1996 e 2008 e devo dire che sono particolarmente contento che abbia vinto il 1996 perché comunque va a prendere anche un po' quel tema dei concerti. E che
0: diciamolo, perché così ti puoi iniziare a preparare al concerto di stasera.
2: È vero.
0: Tu come tutti quelli che saranno
2: all'Allianz Stadium di Torino, perché 80 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, uno dei cantanti italiani più apprezzati nel mondo.
0: Eccolo là.
2: Pensate, il suo tour ha già totalizzato 800.000 biglietti venduti. E allora nel 96 usciva uno dei più grandi successi di...
6: Questo è il PBM Tarocco.
7: PBM Tarocco 1996, perché a 14 anni sì, si poteva guidare il motorino.
0: Olè! Ebbene sì.
1: Ah, è lui.
0: E qui, ragazzi, ma l'intro di questa canzone cos'è?
2: Esatto.

0: cioè, sopra la canzone di Ramazzotti non si parla.
1: È vero.
0: Cavolo. Silenzio.
1: Sono d'accordo.
2: È però un format anche qui. La moglie
3: infinita di te. Però hai ragione. Cos'è quel mistero
1: che ancora sei? Che porto Silvano da Peveragno. Silvano da Peveragno dice: nel 96 il 28 giugno, quindi domani avevo 30 anni, quindi raddoppierà domani. Non ti facciamo oggi gli auguri, però grande.
4: 3

0: pure aveva votato il 96 perché è un romantico del passato.
1: Per dirtelo ancora, per dirti che più bella cosa non c'è.
2: Ma ragazzi, è Linda che fa incazzare. Sì, sul ritornello.
0: Stavo cantando tutti.
1: L'unica come sei.

0: Dovevamo parlare solo qua, guarda, questi 20 secondi.
1: Tra l'altro è diventata la canzone, grazie, una delle canzoni ufficiali pre-partita della Juve.
0: Vedi?
2: Ah, è tutto collegato.
1: Perché Eros è anche un grande juventino.
0: Ti abbiamo fatto il regalo, Edoardo Mecca.
1: Assolutamente.
2: Regalo di compleanno per Edo.
1: E stasera grazie replico, mio caro Eros.
3: Abbracciamoci forte. E grazie, Eros.
4: Ma perché parlate?
5: Il PBM Tarocco di tutto bene a 105.

0: Ora prendiamoci una pausa caffè, con Caffè Motta naturalmente, perché Caffè Motta è un piacere che chiama, un piacere da condividere. Sembra di sentirne già l'aroma, vero?
1: E quando si parla di caffè, si sa, ognuno deve scoprire la sua miscela perfetta. Ad esempio, se cercate un gusto intenso e corposo, potremmo suggerirvi l'Espresso Bar. O magari l'Espresso Napoli, se preferite le note più intense e avvolgenti, con quell'irresistibile cremina tipica dell'espresso napoletano.
2: Non vi resta che scegliere, del resto Caffè Motta ne ha per tutti i gusti. Caffè Motta, ti voglio bene.
3: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
4: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
3: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

0: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
1: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
2: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
3: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo.

0: o 22 metri cubi. Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi.
4: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
5: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
7: Radio 105. Proud to be different.

0: Che se la leggi in pugliese, opala.
1: Opala. Carina, carina, carina.
0: Ah, carina cosa? Era così per dirvi.
1: Ah, a me è piaciuta, a me piace quando fai l'accento pugliese, Dario. Mi gaso.
0: Ti gasi?
1: Mi gaso, amore.
0: Prima un ascoltatore diceva che sei veramente bellissima quando ti esce un po' d'accento veneto, che io non so fare invece, per esempio.
1: Quando mi esce l'accento veneto, ma adesso invece è il momento di giocare.
2: Splash!
3: Splash.
0: È tornato il nostro ospite, buongiorno.
4: Buongiorno a tutti, buongiorno. Come state? Tutto bene? Fa un po' caldo?
1: Sì.
4: E magari è il momento giusto per un tuffo in mare.
0: Per quelli che sono arrivati all'ascolto solo in questo momento, tranquilli, un po' di pazienza anche perché è l'ultimo weekend che lo abbiamo ospite. Si impara qualcosa da questo gioco, ma come funziona e lei chi è? Si presenta?
1: Esatto, si presenti.
4: Si impara tantissimo. Allora, io sono marino, biologo marino, che studia un po' tutta la fauna dei mari, tutte le cose dei mari.
0: Tutte le cose dei mari.
1: E da dove arriva lei, scusi?
4: Da Igea Marina.
1: Ah, c'è tutto marino, marina, marina nella sua vita. È sposato?
4: Sì, sono sposato.
1: Come si chiama sua moglie Marina?
4: Carla. Ecco. Allora, volevo dire una curiosità ecco. Subito. Sapete...
0: Qualcuno vuole sapere non solo cose di mari, ma se avete un autore, voi due.
1: No, noi abbiamo Salvador Dalì, capito?
0: Certo, prego.
4: Ogni tanto Paolo Uzzi, che lo salutiamo. Allora, vi do subito una curiosità sui mari.
0: Sentiamo.
4: Sapete qual è il pesce che dà i voti? Il pagello. Allora...
1: Bella, bella!
4: Adesso io darò una curiosità.
0: Io le darei un'orata in bocca, guardi.
4: Tra poco è l'ora del branzino.
1: Fra poco è l'orata del branzino.
4: Esatto. Allora, una curiosità, quattro possibili risposte, solo una è quella esatta. Più veloce, più veloce la risposta esatta, terrai diretta con noi, riceverai gage di
1: Radio 105.
4: E anche una boccetta di acqua del mare Adriatico. Quella bella marroncina. Che ci piace.
1: Non faccio dei luoghi comuni per piacere.
0: Solo di luoghi comuni.
4: No, non è un luogo comune, ma è quello un po' della mia zona. Allora, andiamo con la curiosità.
0: Ascoltate bene.
1: Allora, 342-4115-105, dovete essere i più veloci, perché la zia al centralino selezionerà il più veloce
5: della
1: risposta corretta. La zia, indizione è zia.
4: C'è la scritta zia. L'ho conosciuta a tanti karaoke insieme. Allora, quale di questi pesci non vive normalmente nel mar Mediterraneo?
0: Nel mar Mediterraneo.
1: Mar, no mer, mar.
4: A, il pesce pagliaccio. A proposito.
1: Eccoci qua, eccoci qua, tutti e tre.
4: B, la ricciola. C, il sarago. D, la triglia. Quale di questi pesci non vive nel mar Mediterraneo?
1: Ripeta.
4: A, il pesce pagliaccio. B, la ricciola. C, il sarago. D, la triglia.
0: Questa non la so, per esempio.
4: È molto
1: io
4: difficile.
1: Io ho un sospetto, ma lo dico nel fuori onda perché non voglio dare indizi agli ascoltatori. Potrei dare sbagliato.
0: Sono lì con l'adrenalina proprio gli ascoltatori.
1: No, che darei probabilmente la risposta sbagliata, quindi meglio di no.
0: Va bene, dai, mettetevi alla prova. Si gioca e vediamo poi chi sarà il più veloce. Guarda com'è già partito. Ah, tu volevi proprio far partire il gong?
4: Sì.
0: Si canta ancora con i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento su 105.

0: Diciamo spesso che questo è un grande contenitore e ve ne diamo anche la prova. Intanto in sottofondo ancora il disco di Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, su Radio 105 alle 10.40, quando c'è ancora un nostro ospite in studio che ci fa giocare, che ci mette alla prova. E cara Linda, siamo pronti per capire chi è stato lo più veloce, giusto?
1: E allora andiamo.
0: Vai.
2: Splash.
3: Splash.
2: Splash.
3: Splash.
0: Direttamente Splash. Da Paperissima Sprint sembra questo stacchetto.
4: Allora, intanto voglio ringraziare tutti perché è diventato poi il gioco dell'estate.
1: Sì.
4: Anche oggi siete stati
1: tantissimi
4: a giocare.
0: Lo dice lei questo, che è diventato il gioco dell'estate.
1: Beh, anche il prossimo, dai, sarà il gioco dell'estate. Ma non spoileriamo.
0: E poi, ragazzi,
4: ma non spoileriamo.
0: È vero, grande gioco settimana prossima. Infatti sabato torno dal Summer Festival, non ci sarò.
1: Ah, l'hai fatto apposta perché non vuoi conoscere il prossimo ospite.
0: No,
1: bravo Dario, bravo.
0: Uno dice l'estate, con ste temperature sembra che l'estate sia partita chissà da quanto. Verità, una settimana.
1: È appena cominciata.
4: In verità è partita da poco, speriamo finisca in fretta. Allora, allora, c'è stata una personzina più veloce, mia cara Linda. Come si chiama? Mm.
1: Si chiama Daniela ed è al telefono con noi. Daniela, buongiorno.
0: Ciao Daniela, buongiorno.
4: Ciao.
1: Ciao
4: Daniela.
0: Come stai?
5: Bene, bene.
0: Che si fa in questo weekend?
5: Sto andando giù a Castiglioncello.
4: Bellissimo.
5: Perché prendiamo una barca per una settimana, barca vela, per andare in Corsica.
1: Che meraviglia! Ma bellissimo, bellissimo, bravi ragazzi.
0: Beh, quindi
1: bene, in mezzo al mare
5: con mio marito.
0: C'è euforia nell'aria allora.
4: Sì, sì, c'è un entusiasmo di essere in macchina col marito, incredibile. Allora, come si chiama il marito?
5: Si chiama Gennaro.
4: Ciao Gennaro, su grande. Allora,
0: per chi è arrivato adesso, dai, facciamo un riepilogo della domanda e poi
4: allora,
0: vediamo
4: sì.
0: Qual è la risposta giusta.
4: Quale di questi pesci non vive normalmente nel Mar Mediterraneo? Allora, A, pesce pagliaccio, B, ricciola, C, sarago, D, triglia.
1: Ma perché ride? Ma mi
0: perché
1: scusi.
0: Perché dice Mer Mediterraneo e vuole che io corregga. Cioè, questa è la gag, questo è lo sketch.
4: Qual è la risposta esatta?
5: Pesce pagliaccio.
4: Bravissima!
1: Bravissima! Era anche il mio sospetto.
5: Mio marito, me l'ha consigliato, suggerito mio marito.
0: E allora quando arriveranno i gadget, non te li tieni per te, li dai a lui.
4: Esattamente. Allora,
5: va bene.
4: Vi siete giudicati gadget ufficiali di Radio 105, una boccetta di acqua del Mar Adriatico, quella bella marroncina.
5: Grazie.
0: Ma ci dia qualche
5: piena
0: info
5: di
0: in più.
5: Mucillaggine.
1: Ecco, esatto.
4: Esattamente, che però rafforza le difese immunitarie. Allora, allora, il pesce pagliaccio è l'unico che non è nato tra questi pesci nel Mar Mediterraneo. Questa era la risposta.
0: Non so altro.
1: Complimenti, grazie per l'approfondimento.
4: Gli altri invece, la ricciola, il sarago e la triglia, sono tutti del Mar Mediterraneo.
1: Incredibile. Ma pensa un po', mazza, questi approfondimenti, che interessante. Grande Daniela, complimenti, sei stata la più veloce
5: grazie.
1: Ad indovinare.
0: Daniela,
1: brava.
0: Oltre al tuo maritone che abbracci, vuoi salutare qualcuno? Vuoi dedicare la vittoria a qualcun altro anche?
5: Ma lo dedico a tutti voi che vi ascolto praticamente tutti i giorni dalle 7 della mattina in poi.
0: Grande.
1: Ah, che carina, grande.
0: Una 105ista doc abbiamo proprio.
5: Esatto, da penso quasi 30 anni.
0: Ottimo.
4: Complimenti,
0: grande.
4: Complimenti.
0: Continua così, nonostante il biologo e tutti i nostri personaggi.
1: Esatto.
0: Rimani con noi.
1: Grande.
0: Buone
1: grande,
0: vacanze.
5: Grazie.
1: Un bacione.
5: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao. Ciao. Splash.

0: insieme.
1: Devi stare calma, calma, e metti un po' di musica.
0: Capito? Ha fatto bene Ermal Meta, sia a venire anche in onda con Calma Metafisica su Radio 105.
2: È vero,
0: perché
2: è
0: sto
2: vero.
0: Caldo ci stressa un po' tutti, c'è calma, calma, giusto ripeterlo ogni tanto.
2: Calma, calma, e magari ci guardiamo i mondiali, visto che sono ormai avviati e siamo nel cuore dei mondiali, si stanno delineando un po' i sedicesimi di finale. Stasera ultime due gironi che si sfideranno per la terza giornata, e c'è una cosa bellissima per noi bambini che guardavamo il calcio anche nei cartoni animati.
0: Vai.
2: Tantissimi di noi sono cresciuti con Ollie e Benji.
0: Vero.
2: Lo sappiamo.
0: Con questo campo infinito che non finiva mai.
2: Che nel 2026 la realtà ha superato il cartone animato, perché ci sarà Brasile-Giappone ai sedicesimi del torneo. In Ollie e Benji era agli ottavi.
0: Vero.
2: Dei mondiali, questo Brasile-Giappone. Tra l'altro c'era l'allenatore di Ollie.
0: Quanto mi sei poetico.
2: Ma
0: oggi,
2: che meraviglia. No, quando ho letto questa cosa, bellissima.
0: Nonostante l'Italia non partecipi ai mondiali.
2: Però vedi,
0: c'è
2: ci
0: della
2: sono,
0: poesia.
2: Ci sono sempre degli spunti a cui attingere. Prego, Lin.
3: Formati, il Curaçao, come è messo?
2: Il Curaçao è stato eliminato, ma ha fatto una grandissima figura. Il Curaçao, a parte dopo aver perso la prima partita con la Germania, ma giustamente è 7-1, però ha pareggiato, quindi un punto l'ha poi conquistato, quindi grande traguardo. E un altro traguardo storico, quello di Capoverde, che si è qualificata come seconda e affronterà l'Argentina ai sedicesimi del mondiale.
0: Quindi bene, quanto bene. Ti stai facendo proprio una carrellata di partite in questi giorni?
2: Incredibile.
0: Quanto sei contento?
3: Stai felice.
0: Tutte. Per quello non sei uscito di casa manco al tuo compleanno.
2: Mai.
0: Mica per il caldo, perché ci sono i mondiali. E noi invece possiamo solo guardare, noi italiani.
2: È vero, come sempre.
0: Ieri ho fatto la festa dell'asilo di mio figlio, c'era un genitore di origini del Senegal, era lì col telefonino a seguire i mondiali, io ci pensavo, dicevo, lui sì, noi no.
3: Ecco.
4: Tutto bene a 105 Traffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 4, code a tratti per traffico intenso tra Cessalto e l'allacciamento con la A28 Porto Gruaro Conegliano verso Trieste. Sulla stessa autostrada code per traffico allo svincolo di Bergamo in direzione da Milano. 6 km di coda per un incidente tra Peschiera e Verona Sud in direzione di Padova. Sulla A14 rallentamenti per traffico tra Fermo Porto San Giorgio e San Benedetto del Tronto verso Pescara. Lungo la tangenziale di Napoli code per un veicolo in panne alla barriera di Napoli Ovest verso Pozzuoli. Infine sulla statale via Emilia vengono segnalati lavori di manutenzione dopo l'incrocio Modena, strada statale 12 della Betone e del Brennero. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
4: 105 Summer Festival.
6: 105 Summer Festival.
4: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
6: 105 Summer Festival.
4: Venerdì 3 luglio, Baia Domizia, Arena dei Pini.
7: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
4: Conducono Manola Mosley e Dario Micolani.
7: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
4: 105 Summer Festival.
7: 3 luglio, Baia Domizia, Arena dei Pini.
4: Solo con Radio 105. In collaborazione con
8: Dreamy Beauty, tecnologia avanzata che trasforma il tuo styling ovunque tu sia. Capelli perfetti in pochi minuti. Scopri la gamma sul sito ufficiale Dreamy.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
10: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. attiva Telepass Sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
12: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
13: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO pluripremiata agli Emmy Awards riprende con la stagione più emozionante di sempre.
15: Rhaenyra sta arrivando.
14: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
16: La regina ha molti draghi.
14: La lotta per il potere sta per cominciare.
15: La loro disfatta è scritta.
14: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
17: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuccia rinfrescante per animali domestici a 12,99 euro e friggitrice ad aria calda Combison a 49,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
18: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
19: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
2: Musica, energia e divertimento.
20: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
21: Team Battiti Live!
20: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
22: Jerry Calà per Seat, prima...
23: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
22: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
23: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
22: Sì, Jerry.
23: Doppia libidine!
22: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
23: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
22: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
23: Libidine coi fiocchi!
24: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
25: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
24: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
25: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
24: È buonissima.
25: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
24: E per risotti cremosi?
25: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
26: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
27: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
26: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
28: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli. Pizza a portafoglio. In giro a Firenze. Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
29: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
28: E te lo dice Antonino.
30: 105.
31: Che storia.
32: Radio 105.
33: Che storia.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: È entrato Achille Lauro in studio. Che ore sono su 105?
3: Allora, amici, su 105 sono le 11, baby!
4: Radio 105. Proud to be different.

0: Mamma mia, sono veramente stonato. Stavo pensando a questa cosa qua.
1: Bella questa hit di Francesco Gabbani. Siamo entrati nella terza ora di Radio 105. Tutto bene a 105?
0: Sì,
1: qui con
0: tutto bene?
1: Non lo so, però Dario Nicolausi in arte, ma solo in arte. Dario Micolani, Linda Pani da Roma quest'oggi.
2: E il nostro Edomecca. Il nostro Edomecca. Fatti presentare. Non sfuggire.
1: Attenzione. Mattia Angri, regia, chi c'è?
3: Amici della radio.
2: Oi.
0: Albano.
1: No, non canti.
2: Che c'ha?
3: E dalle 4 del mattino.
1: Addirittura.
3: Sta lavorando nell'orto.
1: Sì,
3: Fa molto caldo.
1: Sì.
3: Ma dal momento che Micolani è tutta la settimana che mi scrive e mi dice: mandami i pomodori, mandami l'uvino, mandami le mandorle, mandami l'olio. Allora sto raccogliendo stamattina tutti i frutti della terra che ho coltivato per mandarli a Micolani, a quello scroccone.
1: È vero.
0: Però, qualcosa ho chiesto, è vero, ma le mandorle però.
1: La smetti di chiedere roba ad Albano.
2: Però posso dire una cosa: e Borghese che gli entra in casa a controllare la cappa, e Achille Lauro che gli scrocca il letto. Può ogni tanto scroccare Dario qualcosa a qualcuno.
1: Anche questo è vero.
2: Questi personaggi,
1: anche questo è vero.
0: I prodotti della terra pugliesi.
2: Vabbè,
0: ragazzi, terza ora del sabato. A volte magari scivola via perché abbiamo degli ospiti, perché ci perdiamo noi a volte semplicemente. Ma di solito facciamo anche del dibattito costruttivo, dove mettiamo sul piatto.
1: Chi c'è?
0: Ma non si può fare un discorso.
4: Non lo so, chi c'è? Fa molto caldo. E così ho bisogno di una bella rinfrescata.
2: No.
4: Sono andato di nascosto a casa di Dario Micolani.
1: Vedi?
4: Ho visto ancora che la cappa è sporca. Però tu è sporco. Anche il forno è ancora sporco.
1: Ancora.
4: Ma con mio grande stupore, ho visto che la doccia invece è pulitissima. Mi sono dato proprio una bella rinfrescata. Grazie, Micolani.
0: Poi dicono lo scroccone.
1: Ma si è fatto la doccia a casa tua?
2: Borghese, ti scrocca la doccia.
0: Cioè, i bambini, li lasci stare, tra l'altro.
1: Dicevamo.
2: Comunque, lui ha sentito l'appello, si è sentito nominare Borghese, vedi che ha mandato subito un audio. Comunque qua gente che va, gente che viene, gente che entra, che esce.
0: E a proposito, gente che va, gente che viene, ma di amicizie si parla, perché è arrivato uno studio che dice: dopo i 25 anni perdiamo le amicizie. È una frase un po' forte, un po' provocatoria anche, però secondo questi ricercatori il lavoro e gli impegni che arrivano con l'età adulta, diciamo, ci spingerebbero a tagliare alcuni rapporti e a rendere molto più piccola la rete di amicizie che abbiamo. Siete d'accordo? Partiamo da voi.
1: Ma allora, sicuramente gli amici che ti porti dietro per tutta la vita, forse sono quelli che comunque
0: che
1: hai incontrato.
0: Che sono due o tre.
1: Esatto. Che hai incontrato magari a scuola quando eri giovane, ma semplicemente perché con loro hai vissuto delle esperienze quotidiane e una crescita.
0: Ma dopo i 25 anni davvero hai tagliato dei rapporti, tagliato delle amicizie importanti?
1: Allora, si possono avere amicizie importanti che dopo i 25 anni, però probabilmente è più facile perdersi.
0: Linda, che hai fatto 25 anni da poco, invece?
2: Sì, sto per fare i 27, quindi posso rientrare nello studio, quindi ci sta. No, secondo me dopo i 25 anni semplicemente prendi una consapevolezza, cioè che ci sono gli amici e ci sono i compagni di merende. Quindi più che perderne, dai un valore diverso ai vari rapporti che hai. Quindi puoi trovare anche amici dopo i 25 anni, solo che molto spesso quando sei più piccolo pensi che siano amici quelli che in realtà sono compagni di merende, capito? Intendo
0: compagni di merende.
2: Compagni di merende, cioè quelli con cui condividi
0: passi
2: delle
0: del
2: cose.
0: Tempo.
2: Sì, condividi delle cose, anche dei momenti belli, che è diverso, però l'amico ovviamente ha un'altra cosa.
1: Che è un po' diverso, esatto, da compagni di merende.
5: Che quando si fa dibattito scelgo una frase che divide il pubblico.
1: Vai.
0: Chi sparisce dalla tua vita dopo i 25 anni non era mai stato un vero amico. Sono d'accordo? Non sono d'accordo.
2: 342 41 15 105. Ripeti, vai.
0: Ma che mi fai? Avuso un cante. Doveva essere provocatoria. Chi sparisce dalla tua vita dopo i 25 anni, in verità, non era mai stato un vero amico. 342 41 15 105.

0: Pausa, lose myself.
1: No, stava strizzando l'occhio, scusami, perché non vedeva benissimo.
0: Non vedo. Lose myself.
2: La pronuncia inglese di Edo è meravigliosa.
0: Perché lose myself è pronuncia sbagliata?
2: No, però il pathos che ci metti quando devi.
0: Lose myself.
2: Pausa, lose myself.
1: Tra l'altro, sono stati anche qua ospiti, sì, ho visto.
0: Sì, dai, nella... Friends. Sì, e poi hanno fatto la pausa pranzo.
2: Certo.
1: La pausa pranzo non ce lo meritiamo.
2: La stavo aspettando, stavo cercando un modo per dirla anch'io.
1: Allora, abbiamo diversi vocali che stanno arrivando su questa frase.
0: Tantissimi.
1: Ma su questa tematica, che poi ovviamente coinvolge tutti, perché poi spesso facciamo dibattito magari, sì, sui figli e la scuola e questo e quello, okay. Invece questa è una tematica che può abbracciare tutti, dove tutti possiamo empatizzare. La frase che ho scelto io è: chi sparisce dalla tua vita dopo i 25 anni non era mai stato un vero amico. Siete d'accordo? Non siete d'accordo? Prego,
2: chi vai. C'è?
3: Beh sì raga, alla fine si chiama selezione naturale. Più vai avanti nella vita, più ricerchi obiettivi e prendi la tua strada, e più chi non ha la strada simile alla tua ci si separa. Si chiama selezione naturale. Un abbraccio da tutti.
1: Selezione naturale, mi ritrovo, amico. Sono d'accordo.
0: È vero, è vero, sono d'accordo con te.
1: È una di quelle cose, proprio il termine che parla, che avviene da sola. Cioè, tu in base al tempo che hai, scegli, tra virgolette, quando ce l'hai a disposizione, a chi dedicarlo, e automaticamente certi rapporti non puoi portarli avanti.
2: Sì, senza che ci sia un litigio, senza che ci sia un basta, non siamo più amici. Cioè, non avviene quella roba lì, avviene automaticamente un decadimento della condivisione del tempo.
1: Non sono d'accordo su quelli che dicono che i veri amici sono solo quelli che hai conosciuto da quando sei piccolino. Ovvero, sì, sicuramente c'è una conoscenza diversa, ma credo tanto anche nei rapporti che possono arrivare,
0: certo,
1: anche dopo,
0: certo,
1: i 30 anni,
0: sì,
1: e basta,
0: sì,
1: cioè,
0: sì,
1: anzi,
0: sì,
1: hanno,
0: sì,
1: una,
0: sì,
1: profondità diversa a volte. Prego.
4: Ciao ragazzi, ma allora secondo me è anche verso i 30, nel senso che le strade poi si allineano un po' per tutti.
0: Fate,
4: cioè, chi sceglie di andare magari all'estero, di fare quel percorso di studi, di fare quel lavoro che lo porta fuori città, è diciamo abbastanza inevitabile poi perdere amicizie. E poi sì, la consapevolezza ti porta anche a capire che ci sono persone con cui puoi avere un rapporto e altre che, per quanto magari ti puoi volere bene, non puoi averlo. E averlo con chi non puoi averlo fa male.
0: Ecco. Sai che mi sono
1: perso.
0: Sai
1: che ci hai tirato in mezzo.
0: Sì, esatto, no, mi sono perso a un certo punto. Tra l'altro ero veramente preso dal suono delle cicale.
2: Distratto dalle cicale. No, volevo riallacciarmi in realtà al discorso che stava facendo il nostro amico ascoltatore riguardo l'età, perché secondo questo studio che hai insomma nominato prima, Dario, superati i 39 anni, approfondendo, la situazione praticamente si inverte, cioè tra i 25 e i 39 gli uomini hanno più amici rispetto alle donne, più contatti, mentre dopo i 39 è il contrario, sono più le donne ad avere amici, ad avere amiche, insomma, rispetto agli uomini.
1: Prego.
2: Quindi il fattore dell'età pure cambia. Vero. E cresce.
5: Il mio miglior amico è il mio cane.
2: Beh,
1: la chiude così.
0: Quello sicuramente è un'amicizia che dura in eterno.
1: Bello, bello, bello. Tutti i vostri messaggi che arrivano via WhatsApp noi li selezioniamo, vi leggiamo, vi mandiamo in diretta come vi stiamo dimostrando. Se c'è qualcuno che ci incuriosisce un po' di più, attenzione, perché vi chiamiamo anche. O no?
2: Sì, quindi se avete qualcosa di spicy da dire, fatelo.

0: Ok, domanda seria. Scegliete mai il phone anche in base al colore? È arrivato Dreamy Mini Flow, il nuovo must have per il vostro beauty case. Disponibile in differenti tonalità pastello, incredibilmente leggero, compatto e con una tecnologia avanzata per un'esperienza di asciugatura rapida e delicata. Leggerezza, colore, performance professionale, ideale da portare sempre con voi in viaggio, in palestra, ovunque. Venite a scoprire la gamma Dreamy Beauty al 105 Summer Festival, info sul sito ufficiale Dreamy.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
9: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
8: MD, buon viaggio Italia!
10: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
11: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
12: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
13: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto
12: 100-600-100.
13: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto.

0: attacco su pedale!
1: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
2: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
4: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Evidenziato di colore giallo, colore Radio 105
1: e color bombetta.
2: Allora, si parla di amicizia in questo dibattito costruttivo che mettiamo sul piatto di solito tra le 11 e le 12 del sabato. Abbiamo Michael da Carrara che ci ha scritto qualcosa che ci ha catturato la nostra attenzione. Ciao Michael.
0: Ciao Michael.
1: Ciao Michael.
3: Ciao.
2: Come stai?
3: Ciao. Tutto bene.
2: Tutto a posto? Senti, parlando di amicizie, noi abbiamo detto, domanda anche un po' scomoda, ma dopo i 25 anni, chi sparisce dalla tua vita non è mai stato un tuo vero amico, sei d'accordo? Tu ci hai scritto, va, la vedo un po' in modo diverso, c'hai scritto delle cose, ma ti lascerei parlare adesso a tutto il pubblico, raccontaci il tuo punto di vista.
1: Vai, vai.
3: Ma secondo me, tipo, con tanti amici siamo cresciuti in modo diverso, c'è cioè chi ha avuto figli prima, chi ha avuto altri impegni diversi, quindi ci siamo persi di vista, ma restiamo amici. Cioè io, se chiamo il mio amico pur avendo adesso un figlio, gli chiedo un favore o viceversa, lui a me, ci si aiuta sempre, oppure ci si può anche vedere una sera e ritornare indietro nel tempo come modalità di comportamento anche.
2: Ma tu per esempio quanti anni hai?
3: 38.
0: 38. Ok, 38, quindi beh, rientra esattamente nell'indagine che ha fatto, insomma, questa università finlandese dal quale abbiamo preso spunto. E scusa, è dopo i 25 anni che hai notato questi cambiamenti effettivamente o è stata una cosa graduale,
3: diciamo,
0: è successo
3: sì,
0: prima, dopo il liceo, cioè com'è andata?
3: Sì, più o meno sì, esatto, quando sono cioè il lavoro, i vari impegni differenti, chi ha avuto figli. E quindi più o meno l'età è quella, 25-30.
2: Secondo me dopo i 25-30 anni, adesso per intavolare e parlarne tutti insieme, la mancanza di tempo dovuta al fatto che ognuno ha i propri impegni, eventualmente una famiglia, il lavoro che ti porta di qua di là, manca un po' di, in alcuni rapporti, profondità, perché tu non hai più quel tempo per riuscire a raccontarti davvero che cosa succede, ad aggiornarti, ad esserci davvero anche semplicemente con una telefonata, con un aperitivo, una chiacchierata o qualcosa che davvero ti porta a esserci per, non so, 2 ore a chiacchierare con una persona.
1: E tante volte si confonde anche l'opportunismo che c'è nei rapporti, sì, dopo i 30 anni, perché poi tante volte magari sono situazioni di lavoro, quindi contesti differenti. Prima dei 20, posso anche dire prima dei 20, ci si conosce di più, si cresce di più anche nel cazzeggio. Quello
0: sì,
1: fa la
0: differenza.
1: Sì, in
0: maniera un po' più viscerale.
3: Sì, sì.
0: Senti una cosa Michael, domanda, secondo te incide di più il fatto che all'interno di un rapporto di amicizia tra varie persone qualcuno abbia figli e gli altri no, o magari la distanza geografica dovuta al lavoro,
2: sì,
0: magari qualcuno parte?
2: Sta
0: cosa
2: diventando
0: che
2: un
0: di
2: podcast
0: più
2: con Michael.
3: Ma più il tempo da riuscire a uscire con gli amici, quindi sia dovuto dal lavoro, magari uno che lavora fuori e rientra solo la sera, o comunque uno che ha un figlio e deve badare al figlio, appunto, dare del tempo al proprio figlio.
1: Beh, okay, comunque Michael, voi di Carrara avete anche la particolarità che riuscite a costruire delle amicizie durature di marmo.
0: Eh sì,
2: ecco, dovevamo chiuderle così.
3: Giusto.
0: Vedi. Meno male che con questo caldo,
2: esatto,
0: sì, con questo caldo almeno arriva un po' di aria fresca.
2: Ti abbracciamo,
1: ciao Michael.
2: Michael.
0: Grande Michael,
3: ciao,
0: grazie.
3: Ciao, ciao.
2: Oh, c'è anche un video, gli effetti di Baby K sugli speaker di Radio 105. Vai.

0: boom, boom. Bella,
1: come la balli
0: bella,
1: tu?
0: Bella. Eh?
1: Come la balli tu? Scusa, l'hai fatto vedere a tutto il backstage di Ferrara.
0: Ma tocco spalle, braccia, tocca Macarena e infastidisco.
2: Non molesti.
1: Per quelli che non c'erano a Ferrara, andate a vedere tutti i contenuti sulla pagina di Radio 105, soprattutto Instagram, vedo bella attiva su tutto quello che è successo, soprattutto una Linda che andava in giro a disturbare. Abbiamo visto anche che andavi a disturbare gli amici dello zoo, esatto. E ti hanno risposto a modo zoo.
2: E salutiamo Simone, Diego e tutti quelli del comparto social. Team social.
0: Esatto.
1: Come
0: esatto.
1: Mai?
2: Così.
1: Perché vuoi che metta qualcosa su di te?
2: Tanto non ho niente. Niente, non hanno niente.
0: Va bene,
1: cosa
0: ragazze,
1: volevi dire?
0: No, che è arrivato un messaggio così, bam, tipo sganciata la mina. E lo devo leggere qua su questo sgancio.
1: No, non c'è posta per te radiofonico?
0: No, è una frase che secondo me va a dividere ancora di più. Quindi per i prossimi minuti che ci rimangono magari se ne può discutere. Quindi io intanto la lancio lì.
1: Ah, sì. L'ho letta.
0: La frase.
2: Vai.
0: Sono sempre le donne che rovinano l'amicizia tra uomini, purtroppo.
2: Verissimo.
0: Ma
2: anche tra donne.
0: Ma non è vero.
1: E allora torniamo tra poco.

0: sostituisce.
1: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: L'attaccante è davanti alla porta. Rallenta, inciampa sulla palla.
5: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
4: No!
5: Magnesio e potassio Massigen. Anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
6: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
7: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
8: Musica, energia e divertimento.
9: Condotto da Ilary Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
10: Team Battiti Live!
9: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
11: Il prezzo del carburante aumenta e io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto. A partire da 15.800 euro. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
12: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
13: Quest'estate scopri come essere super.
14: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
15: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
16: Sei una piccola selvaggia, vero?
15: Non ci siamo ancora presentati.
13: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
17: Radio 105. Proud to be different.

0: Ci prendiamo ancora un bel quarto d'ora abbondante, se vogliamo essere precisi. 11.43 di questo sabato 27 giugno. Edoardo Mecca, Dario Micolani da Milano, Linda Pani da Roma e
1: ciao.
0: Tutti voi via WhatsApp a parlare anche un po' di amicizie e in qualche modo anche a riflettere sulla vostra, sui vostri rapporti in generale.
1: Sulle vostre storie, tipo
2: sì.
1: quella di
2: Maria Grazia. Sì, esatto.
1: L'hai letta anche tu. Lei dice:
2: sì.
1: Ho avuto durante le superiori un'amicizia profonda con una compagna di scuola. Ci siamo perse intorno ai 20 anni, poi ci siamo rincontrate a 30 anni, ma eravamo diventate persone profondamente diverse e quindi non è stato possibile recuperare l'amicizia come prima.
0: Un'altra domanda che fa riflettere, potrebbe far riflettere tutti noi: è normale perdere amici crescendo o significa che stiamo sbagliando qualcosa?
2: No,
1: secondo me non è che si sta sbagliando qualcosa, che inevitabilmente la tua vita cambia. Cioè,
2: sì,
1: se
2: certo.
1: una vita una volta era la scuola e il gelato dopo scuola e le uscite, che ne so, il venerdì sera, il sabato sera, poi inevitabilmente quando cambia la tua quotidianità cambiano le tue priorità, cambiano i rapporti, cambia tutto. Cioè, quindi non è che sbagli qualcosa.
0: Ma
1: no,
0: hai parlato così veloce, Linda, madonna, senza prendere fiato.
2: però stranamente Linda ha detto una cosa giusta.
1: È incredibile.
0: Scusami, ci siamo lasciati poco fa dove hai detto: vi leggo questa frase, sono sempre le donne che rovinano l'amicizia tra uomini. Edo ha detto: non solo tra uomini ma anche tra donne. Cioè,
2: sì,
0: racconta,
2: certo.
0: motiva però.
2: No, vabbè, ma certo, c'è semplicemente di base un po' più di invidia, un po' più di competizione, soprattutto tra donne. Non a caso, se apriamo i social, gli insulti alle donne provengono tante volte, purtroppo, molto spesso dalle donne. Quindi c'è molta più difficoltà a gestire un'amicizia, perché si crea comunque inevitabilmente un po' più di invidia, un po' più di competizione, cosa che tra ragazzi, anche se si litiga, poi dopo un po' ci
1: birretta
2: si,
1: è tutto
2: si,
1: a posto. Allora,
2: su questo siamo veramente più basici.
1: Sì,
2: ed è vera questa cosa,
0: come DNA.
1: Ed è vero, noi donne invece abbiamo molto più attaccamento alla parte emotiva e quindi di questo ci sono varie conseguenze. Ma mi permetto di dissentire per quanto riguarda le amicizie. Cioè, nell'approccio con le sconosciute è un conto, nell'approccio con le amicizie non sono d'accordo con quello che dici tu e ti dirò di più. Nel magico mondo di TikTok,
2: vabbè,
1: raga, io vedo una grande...
2: Ricordiamo.
1: Sì, vedo. No, è il mio modo per entrare nella sfera sociale
2: certo.
1: delle generazioni.
2: Sì, ma nella sfera e basta. Non...
1: Nelle generazioni attuali, le ragazze giovani, le ragazzine giovani, porca miseria, quanto si sostengono e si gasano a vicenda.
2: Questo è vero.
1: È bellissimo.
2: Le giovani
1: d'oggi
2: è vero,
1: sono
2: è vero.
1: Così.
2: Le nuove generazioni creano molta più rete tra di loro. Questo è verissimo.
1: Sono le boomer, tra virgolette,
0: chi è
1: magari
0: Bruno Mars che deve cantare?
1: No. Che attaccano, capito? Ma le ragazze giovani sono molto più solidali. Basta, finito.
3: Ciao ragazzi, io dico sempre: 20 anni tutti amici, 30 anni tanti amici, 40 anni qualche amico, 50 anni il miglior amico è l'avvocato. Non so, 60 perché non sono arrivato. Ciao Marco D'Ancona.
0: Grande, bravo Marco.
1: Mi aspettavo la bici.
0: Bella chiusura.
1: La bici, migliori amici, la bici.
0: Anche a 60 anni la bici.
2: E adesso un po' di Bruno Mars per scatenarci,
0: che
2: per ballare.
0: Che manca poco al suo live, proprio qui a Milano, signori. On My Soul.

0: 105 Summer Festival. L'imperdibile appuntamento con la musica live.
1: 105 Summer Festival.
0: Venerdì 3 luglio, Baia Domizia, Arena dei Pini.
1: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
0: Conducono Manola Mosley e Dario Micolani.
1: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
0: 105 Summer Festival.
1: 3 luglio, Baia Domizia, Arena dei Pini.
0: Solo con Radio 105. In collaborazione con
2: Nuovo Sportage Turbo Trifuel, full hybrid e un'anima GPL, con oltre 1500 km di autonomia.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
5: Per raccontare MotoG ci serve azione e colore Pantone, poi stile con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale lo scegli tu. Scopri Motorola Moto G 87 nei migliori punti vendita.
0: Radio 105 presenta 105 X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
6: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
7: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
8: Pronti?
9: In esclusiva su Disney Plus.
10: Ogni secondo conta, baby.
11: Chef!
9: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
12: Il locale si è allagato.
9: Ed è l'ultima occasione.
13: Io sto vendendo l'edificio.
9: Per salvare tutto.
13: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
9: FX The Bear.
14: È così, o andrà tutto bene
12: oppure no.
9: La stagione finale in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
15: Mongemono Protein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Mongemono Protein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Adesso le mie labbra sanno solo di te. È un gusto dolce amaro tra rossetto e caffè.
17: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
18: Estate palco luci
19: e tu sei pronta con Dreamy Beauty. Il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Air Style Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
20: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
8: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
11: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
18: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
20: Ho fatto la scelta giusta.
18: Cioè?
20: Faccio pubblicità in TV.
18: Non ci credo.
20: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
18: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
20: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
18: Adesso?
20: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
21: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
22: 105
23: Che storia!
24: Radio 105.
23: Che storia!

0: Linda sotto la doccia la canterebbe così.
1: Proprio come la nostra Linda, che è Blondie.
2: Esatto, solo che io sono stonata, a differenza di Blondie.
3: Per esempio, sapete che sono fan del trio.
2: Meglio
3: calvo che biondo.
0: Cheat, solo perché è una cheat. Siamo arrivati in fondo con la nostra Linda Pani, con Edoardo Mecca, con Dario Micolani, che vi danno l'appuntamento a domani, come al solito, dalle 9. Tu sarai ancora a Roma, giusto?
2: Io sarò ancora a Roma, raga, fino a che non ci vedremo il prossimo weekend, però sempre presenti dalle 9 a mezzogiorno.
0: C'è già Brian pronto con l'Open Club. Che dire, grazie, perché abbiamo fatto di tutto anche oggi.
2: Di tutto un po' e male.
0: E
2: come,
0: soprattutto come... non ci siamo sciolti.
1: Esatto, al caldo, ma ci scioglieremo adesso che usciamo. Quindi a domani.
2: A domani.
0: Grazie.

0: E se ci sono costi nascosti?
1: Ho Coop Voce, una tariffa chiara, per sempre.
2: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Su Radio 105, le 12 in punto.
4: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buona giornata da Federica De Boni. Torna alta la tensione tra USA e Iran dopo i raid statunitensi contro depositi di munizioni e droni iraniani in risposta all'attacco di Teheran contro una nave nello stretto di Hormuz. Il vicepresidente americano Vance commenta: alla violenza si risponde con la violenza. Il Bahrain denuncia attaccati da diversi droni di Teheran. Trema ancora la terra in Venezuela, nuova scossa di magnitudo 4.9 registrata nel centro del paese. Nella notte è atterrata la missione italiana, è corsa contro il tempo, 50.000 i dispersi, quasi 1.000 i morti, tra loro anche una donna siciliana, si aggiunge ad altri 3 italo-venezuelani. Sono trascorsi 46 anni dalla strage nei cieli di Ustica, nella storia della Repubblica il segno di quella catastrofe non è cancellabile, così il presidente Mattarella. Ricomporre quanto avvenne sul Mar Tirreno in quel tragico 27 giugno del 1980, dice, rimane un dovere irrinunciabile. Una persona è ricercata per il triplice omicidio avvenuto ieri sera in zona Pineta Sacchetti a Roma, dove sono stati trovati uccisi a coltellate padre, madre e la loro bimba di 6 anni. Il presunto killer sarebbe un conoscente delle vittime, tutte bengalesi, ferito il figlio più grande della coppia, sequestrata l'arma del delitto, una mannaia. L'Italia continua a fare i conti con una forte ondata di calore che sta portando temperature sensibilmente superiori alle medie stagionali e diversi disagi per le persone. Fine settimana rovente con bollino rosso in 18 città. Allerta in tutta Europa. La moto OGP, domani si corre il Gran Premio d'Olanda. La pole è di Martina davanti a Ogura e Bezzecchi. I mondiali di calcio, il Belgio conquista i 16esimi dopo la vittoria per 5-1 sulla Nuova Zelanda. Passa anche l'Egitto, basta un 1-1 con l'Iran. Avanti la Spagna, prima del suo girone, batte 1-0 l'Uruguay che viene eliminato. Pareggio a reti bianche tra Arabia Saudita e Capoverde che al suo debutto centra il passaggio del turno. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
7: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.

0: Eccoci qua, ciao a tutti, benvenuti a 105 Open Club su Radio 105 col vostro Brian di fiducia. Ciao a tutti, con una voce sana, almeno questa settimana possiamo dirlo. Una settimana particolare, no? Devo dire che sabato scorso, quando ero, insomma, sono stato in diretta con voi, ero in condizioni abbastanza particolari. Quindi vabbè, adesso arrivo a quel punto. Ciao Mattia, buongiorno.
1: Ciao Brian.
0: Come va? Stai bene tu?
1: Bene. Amico,
0: collega,
1: compagno.
0: Ragazzi, quante belle cose. Salutiamo anche Eleonora, giusto, al centralino. No, chi c'è
1: la
0: oggi?
1: Zia.
0: La zia, ziella, bella, la mia ziella preferita. Ciao zia. Salutiamo anche Nadia in redazione, insomma tutta la squadra l'abbiamo chiamata. L'appello è stato fatto. Ovviamente tutti voi che ci ascoltate, io ci tengo a dirvi una cosa, voglio chiedervi scusa per la settimana scorsa, anzi voglio

0: Ma vabbè, cioè, questa canzone è una bomba. Alza, alza, alza.
1: Un sorriso io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova, pace sì. Rosa, perdono.
0: Ma era fighissima, c'aveva un groove. Se

0: Siamo tutta Mattia. No, volevo chiedervi scusa perché ovviamente arrivavamo dalla festa della radio. Io non ricordo nulla della diretta di sabato scorso. A parte che poi mi hanno preso per il culo tutti i programmi durante la settimana. Vero Mattia?
1: Sì, so anche dello zoo.
0: Anche lo zoo, anzi saluto Marco, tutta la squadra dello zoo di 105. Vabbè, stati carini in realtà, hanno solo raccontato dei miei postumi da festa abbastanza aggressivi. Mamma mia che settimana. Salutiamo Martin, anch'io voglio salutare Martin, l'hanno fatto tutti. Come sta Martin? Sta bene?
1: Bene, molto bene. Molto.
0: Tutto a posto?
1: Sì, sì.
0: Rosario Pellecchia sta bene? Nel senso, vabbè, lui sta benissimo. Sai che ha sciabolato Rosario?
1: Sì, sì. Sì, tra l'altro.
0: Mannaggia. No, so che è passata una settimana, però perdonatemi, quando io settimana scorsa, dopo 2, 3, 4 ore di sonno, totalmente rincoglionito dalla festa del giorno prima, ero in onda, senza voce. Io non ricordo niente di sabato scorso, io non mi ricordo nulla. Anche tu sei stato malino, eh?
1: Io sì.
0: Come, era contento il tizio del
1: sai
0: van?
1: Sai che per me sei un idolo e quindi ho cercato di seguire le tue orme.
0: Certo, cioè, assolutamente. Arrivano un po' di messaggi al 342 41 15 105. Ecco, alcuni meglio non leggerli, alcuni vocali li sentiremo tra poco e poi vi stiamo guardando in TV. Eccoci qua, belli, precisi, sani, perfetti. E partiamo subito con Anna 105.

0: Dance che ci piace tanto era Anna, White Girl Wasted, Radio 105. Ciao a tutti da Brian. Allora, leggo un po' di messaggi al 342 41 15 105. Già che abbiamo appena cominciato, è vero che non vi ho ancora detto cosa faremo oggi, ma non vi preoccupate, voi state con me, non vi preoccupate, ci penso io. Bello questo, sento come è uscito con questo siculo. Grazie Mattia, no, che mi ha scritto: dovresti condurre più di una volta a settimana. Ti ringrazio, grazie Mattia. Ciao e buon lavoro. Kiss da Sabri, ciao Sabri. E poi tutti quelli che ci scrivono e ci ascoltano, ascoltiamo qualche vocale, vai.
1: Ciao Brian, bentornato in forma.
0: Grazie.
1: Come è andata la settimana? Ti sei ripreso?
0: Bene.
1: Il weekend scorso. Comunque, bello sentirti.
0: Grazie.
1: Buon sabato a tutti. Abbiamo finito di lavorare e siamo perfetti.
0: Bello,
1: grazie,
0: bravo.
1: Grazie Brian.
0: Bravo.
1: Un abbraccio.
0: Ciao
1: Alex da Imola.
0: Ciao Alex, grazie mille. Mi piace quando vi sento così carichi, mi piace un sacco. Anzi, facciamo una cosa, magari tra poco sentiamo qualcuno al 342 41 15 105. Vi dico anche questo, cari amici, io giocatevela bene perché c'è la zia al centralino che selezionerà il messaggio. E la zia, cioè, non è che prende il messaggio a caso, no Mattia? Cioè, fa una selezione incredibile.
2: No.
0: Anzi, facciamo così, mi sto smutandando, tanto lo voglio dire, dopo quello che ho fatto settimana scorsa posso fare qualunque cosa, no? Chi ci scrive un bel messaggio e la zia vi sceglie per la telefonata dopo la pubblicità, gli regalo un kit di Radio 105.
3: Ciao Pavoncello, detto Brian,
0: ciao.
3: E ciao Mattia. Come tutti i sabati, finito di lavorare, 40 gradi in azienda, entro in ufficio,
0: sì,
3: accendo la radio, vi ascolto, mi faccio due risate e poi bevo il prosecchino.
0: Mi fa morire ogni volta sta cosa del prosecchino. No, zia, veramente, non è che mi scrive sei esagerato. No, scegli tu. Io adesso ripeto cosa succederà. 342 41 15 105. Voi ci mandate un bel messaggio che ci incuriosisca, così bello, carino. La zia vi sceglie e vi regalo un bel kit della radio a gratis, proprio regalato, così, pam. Perché? Perché così mi va. Oggi mi va di regalare cose. Posso farlo una volta? Una volta posso fare? Certo che lo posso fare. Dai, partiamo. Cosa c'è adesso? Madonna? Can Sabrina Carpenter come bring your love? E allora vai.

0: Di cosa vogliamo parlare? Di un sacco di cose. Questo è 105 Open Club. Io sono Brian, Mattia in regia. Stiamo raccogliendo un po' di messaggi perché tra poco sentiremo qualcuno di voi al telefono appena dopo la pubblicità, quindi preparatevi. E l'ho promesso, vabbè, ormai non è che posso tirarmi più indietro. Vi regalo un kit della radio, ovviamente rubato dal programma 105, la carovana di 105. Quindi nell'archivio Paolino, come sempre, ne troverà uno in meno, così smette di rubare i miei kit. Perché a me sta storia che lui si frega i miei kit del programma di 105 Open Club non mi sta bene, Mattia, diglielo, tu che li vedi spesso, ok? Perché Martin alla fine è scoppiato, però lui non le fa ste robe. Sai chi è quello che architetta tutto?
1: È Paolino. Sì. Lui è Fargi anche.
0: Sì, ma perché Fargetta sta zitto, capito, Walter? Non è che dice... Poi alla fine aiuta Paolino, fanno come la banda Bassotti, capito? Si passano i kit con le mascherine e la casacca rossa. Vabbè, comunque arrivano un po' di messaggi. Brian, com'era quella roba che ti ha dato Moco? Che mi sa che era tanta roba, Paola. Ma ragazzi, dai, finiamola. Vi ho chiesto di scrivere un bel messaggio. Ovviamente è arrivato un messaggio che recita... Un bel messaggio... Ah, non era questo che dovevo scrivere? No, però va bene lo stesso. È per questo che non ti chiameremo, mi dispiace. Purtroppo siamo cattivi, siamo molto cattivi. Io sto cercando il puntatore del mouse nel mio computer, ma non lo trovo, ecco che l'ho trovato. Grazie per la compagnia. Io devo andare a fare la spesa e poi devo studiare per il concorso assieme alla pappagalla con voi in sottofondo. Ora, la pappagalla, io credo sia un pappagallo vero e non una sua amica che ripete le cose quando lei gliele dice. No, perché uno deve studiare. Non so, poi. Tu hai mai avuto un pappagallo, Mattia?
1: Non ho capito.
0: Hai mai avuto un pappagallo?
1: Ne ho due, in realtà, a Napoli.
0: Sì. Tu hai due pappagalli a Napoli?
1: Sì.
0: Ma la cosa che loro ripetono è vera?
1: Ah, no, ma non sono parlanti.
0: Cosa, che cacchio li hai presi a fare due pappagalli non parlanti?
1: Scusa. Ho capito.
0: Ma cosa bene i pappagalli che ti ripetono le cose? Scusa.
1: Sei razzista nei confronti dei pappagalli?
0: Ma non è che sono razzista, sì. Sì, adesso i pappagalli che non parlano sono inutili, scusami.
1: Ma come?
0: Ma cosa, sono quelli piccolini con la testa verde, i pappagallini?
1: Sono, sì, gli inseparabili.
0: Cioè non quello rosso fighissimo con gli occhi bianchi che dice
1: non è un
0: cretino, cretino, non quella roba
1: non
0: lì,
1: è
0: no?
1: No.
0: Ma come mai hai preso i non parlanti? Che senso ha?
1: In realtà è una storia un po' curiosa perché il primo ci ha raggiunti lui.
0: È arrivato lui a casa vostra?
1: Sì, si è presentato
0: a scroccato, ha scroccato,
1: sì, giuro,
0: così.
1: Giuro, e poi ne abbiamo presa un'altra per compagnia.
0: Ma fanno l'amore?
1: Sì, fanno un sacco di uova.
0: Veramente?
1: Insieme a galline.
0: Vabbè, però voglio dire, sono inutili perché non parlano, quindi cioè, non è che servano. No, non lo so, dimmi, chi c'è?
2: Cosa? Brian,
0: sì.
2: Io so cose che voi non sapete.
0: Sì. Chissà cosa sa, vorrei saperle anch'io. Dai, tra poco sentiamo qualcuno di voi al telefono. Adesso arriva Girl Next Door.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: her one time.
1: Radio 105 Open Club. La, la, la, la, la.
2: Alzi la mano chi non vede l'ora delle vacanze. Dai, manca pochissimo. E mi raccomando, qualunque sia la vostra prossima meta, scegliete il meglio. Partite con Carpisa. Cercate un trolley rigido ultra resistente? Scegliete GoTech Plus e GoTech Premium. Materiale brevettato Carpisa GoTech. Ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Per viaggiare in praticità, comfort e affidabilità. Scoprite di più negli store Carpisa e online su carpisa.it.
3: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
6: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
7: Musica, energia e divertimento.
8: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
9: Team Battiti Live!
8: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
10: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. 3 giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
11: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli iper e market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
12: Moschino Beauty presenta 2 nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
13: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
14: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
16: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
15: Parola di Antonino.
17: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
18: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
19: Siete veramente perfetti.
20: Grazie Octopus di esistere.
17: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
21: Jerry Calà per Seat prima.
22: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
21: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
22: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
21: Sì, Jerry.
22: Doppia libidine!
21: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
22: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
21: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
22: Libidine coi fiocchi!
3: Radio 105, proud to be different.

0: 105 Open Club è appena cominciato, fino alle 14 staremo insieme, giocheremo, si parlerà di un sacco di cose, però poco fa ho fatto una promessa. Prima di arrivare a questo però voglio salutare la nostra tigre del Pordenone, il nostro Christian, che la sua figlia, Greta Luna mi pare che si chiami, ha avuto un piccolo incidente in moto e quindi insomma non sarà un'estate facile. Io mi ricordo quando era successo a Linda, ti ricordi quando anche Linda era caduta dal motorino e si era tutta, no? Si era fatta tutta l'abrasione sul... una rottura di palle a livello di pelle. Poi tu Mattia sei un motociclista, sai benissimo di cosa sto parlando, è giusto?
1: Infatti con 40 gradi ieri sono andato a suonare con la giacca, con le protezioni.
0: Ah ok, per la serie muoio di caldo, ma almeno se sì, succede qualcosa.
1: Esatto.
0: Va bene, tocchiamoci tutti bellamente le parti sottostanti e adesso però dobbiamo onorare la nostra promessa. Il messaggio è stato scelto, amici. Il messaggio è stato scelto.
2: Ciao ragazzi, oggi vado in Naspi.
0: Colui che merita solo per questo il kit di Radio 105 è Filippo da Pesaro.
3: Ciao.
0: Che cavolo ridi? Cosa caspita ridi? Ciao Filippo.
3: Che gioia essere qui in diretta.
0: Lo so.
3: Non me l'aspettavo.
0: Hai visto, non facendo nulla non solo la Naspi ma anche la chiamata da Radio 105. Filippo,
3: oggi è lo giorno buono.
0: Bravo, hai detto da uno di Pesaro, di Pesaro, giusto? Pesaro?
3: Di
0: no.
3: Pesaro, sì.
0: Ma City?
3: Pesaro. Come?
0: Pesaro City, cioè città?
3: Sì, Pesaro città.
0: Che bella Pesaro, a me piace un sacco, l'ho bazzicata per qualche anno. Perché non so se lo organizzano ancora da quelle parti. L'estate c'era un evento di breakdance pazzesco, fighissimo. Io ballavo breakdance quando ero più giovane e ogni estate si andava a Pesaro e c'era questo evento bellissimo. E mi ricordo, là c'è quella fontana con la palla di pomodoro, se non sbaglio, nel centro di Pesaro,
3: sì,
0: vicino al mare, con
3: sì,
0: quel
3: sì,
0: giardinello
3: sì,
0: bellissimo. E sembravano tutti lì, eravamo tutti lì a ballare, ad allenarci, come sembravano dei tostici, però in realtà erano tutti ballerini di breakdance da tutta Italia. Era una figata pazzesca. E come stai? Come va?
3: No, tutto bene, a parte per il caldo, però purtroppo penso sia un problema un po' comune.
0: Ah, ok, beh certo, ci stiamo morendo tutti. No, intanto la zia mi sta scrivendo che devo dirti che il messaggio l'ho scelto io e non lei. Per la serie, siccome sei andato in Naspi, non te lo meriti. Ma cosa stai dicendo, zia? Cosa stai dicendo? Ma senti, ma come mai questa nuova avventura nel... Filippo.
3: Semplicemente perché sono ragazzo e in questo momento voglio concentrarmi un po' di più sugli studi, quindi ho preso una scelta.
0: Ok, e quindi adesso basta, cioè, adesso Naspi, anzi.
3: No, adesso un attimo, semplicemente mi devo concentrare un po' di più sugli esami, semplicemente
0: okay.
3: Questo.
0: Ok, e che cosa stai studiando?
3: Economia.
0: Ah, perfetto, cioè io credo che sia un disegno, una chiusura. Quanti anni hai, Filippo, tu?
3: 22.
0: Ah, ma sei proprio un pischello, cioè sei giovanissimo.
3: Sono un neofita, sì.
0: Sì, ma scusami, ma tu a 22 anni ascolti la nostra... Ma che bello! Cioè, sono contento, ma perché... dove l'ascolti? In macchina, immagino, la radio, dico.
3: No, l'ascolto dal laboratorio dove lavoro.
0: Sì?
3: In questo momento io cablo quadri elettrici.
0: Sì?
3: E infatti vorrei salutare i miei due ormai ex compagni di laboratorio che oggi sto andando a lasciare perché sono stati proprio loro che mi hanno fatto scoprire Radio 105.
0: Ma che ma dai, quanti anni hanno? 70 e 82? Ma no, sto scherzando.
3: No.
0: Come si chiamano?
3: Allora saluto Roberto e il fedelissimo Gary.
0: Ah, grande, Roberto e Gary, bravi che portate questi giovani nella nostra radio. È la vostra missione, Gary e Roberto, bravi. Senti, Phil, quindi fammi capire. Allora, vabbè, questa è la tua nuova avventura, stai studiando, vai in vacanza. Voi di Pesaro andate in vacanza o rimanete a Pesaro l'estate? Cosa fate?
3: Noi rimaniamo a Pesaro, io poi bazzico con le moto e le tende, quindi le vacanze me le creo.
0: Ah, ma cosa vuol dire? In che senso le moto e le tende? Scusa, mi sono un attimo... cosa vuol dire?
3: Che spesso prendo e magari mi faccio 3-4 giorni girando i passi della Futa, della Raticosa, mi muovo verso Toscana, qua abbiamo dei paesaggi che sono bellissimi.
0: Immagino. Sì,
3: soprattutto
0: sì,
3: per il mototurismo.
0: Ok, quindi cosa fai? Vai in giro, pianti la tenda e dormi lì, ma con un gruppo di amici si fa questa cosa? Immagino di sì, dai.
3: Sì, abbiamo un gruppo e saluto infatti allora anche gli svalvolati di Rimini.
0: Ecco, perfetto. Vuoi salutare qualcun altro? No,

0: Perché tanto siamo qui ormai, approfittiamo del mezzo radiofonico per chi vuoi salutare?
1: Papà.
0: Il papà, bravo, almeno quello te lo sei ricordato, bravo. Filippo, senti, io vabbè, ti ringrazio per questa, anche se dovresti essere tu a ringraziare noi per questo
2: grazie
0: regalo.
2: Grazie a
0: voi. Ti regalo il kit della radio, ok?
2: Grazie.
0: Bene.
2: Grazie, ciao a tutti.
0: Ciao Phil, ciao. Io guarda, io vi adoro, non so perché, questa, no Mattia, questa umanità, la tua faccia Mattia è incredibile, poi mi spiegherai perché. Nel frattempo arriva J-Ax con Yippie Yayo!

Ma non sembra che Taylor Swift dica Anduia, Anduia, Anduia? È vero un po'? L'Anduia, l'Anduia. L'Anduia non è male. Dovrebbe provarla, secondo me, Taylor. Così gli dà una bella botta di adrenalina anche la nostra Taylor Swift. Ma non parleremo dell'Anduia. Parleremo di un sacco di altre cose e lo faremo tra poco qui a 105. A 105 Open Club.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
3: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
4: Musica, energia e divertimento.
5: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
6: Team Battiti Live!
5: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
7: Il prezzo del carburante aumenta e io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto. A partire da 15.800 euro. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
8: Ah! E se non caricano streaming?
9: Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
10: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
11: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
12: I Minion sono tornati.
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi.
17: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
13: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
18: Radio 105. Proud to be different.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J a Radio 105. Buongiorno a tutti, benvenuti a 105 Open Club. Se vi siete connessi soltanto adesso, altrimenti bentornati, bentrovati a quelli che sono con noi dall'inizio della puntata. Staremo insieme fino alle 14. Io volevo soltanto dirvi che per tutti gli appassionati come me di motori, motori nel senso di corse, cioè di Formula 1 ad esempio, vi ricordo che alle 4, questo è un appuntamento che do a me stesso, c'è la qualifica del Gran Premio di Austria. Considerando che arriviamo dalla prima vittoria di Ferrari dopo un sacco di tempo, 2 settimane fa con Lewis Hamilton, mamma mia ragazzi, che emozione che è stata. Adesso io non ho idea di come potrà andare questo Gran Premio, non voglio dire nulla, ma chiaramente sarò lì a guardare la Formula 1. Tu Mattia stai seguendo in questo periodo?
1: No, perché sono un po' preso.
0: Sei un po' preso, weekend, sì. Lavori, cose.
1: Guardo i risultati.
0: Bravo, guardo i risultati, ma tu sei ferrarista o no?
1: Ferrarista.
0: Totale, vero?
1: Assolutamente.
0: Io ad esempio, ti dico la verità, sono un grande simpatizzante ovviamente, cioè da italiano non posso non tenere per la Ferrari, ma ovviamente anche per Kimi, ma a me piace in generale, io mi seguo la Formula 1 proprio a 300, non mi interessa fino a un certo punto, mi piace vedere le gare, capire un po' come va, tutto il retroscena, poi ultimamente ho conosciuto anche quelli che lavorano, no? Già da qualche anno in realtà, però in questo periodo un po' più in maniera più approfondita, quindi è molto appassionante. Invece una cosa che io di cui non so assolutamente nulla e che secondo me col fatto che l'Italia non si è qualificata per il mondiale ovviamente ancora meno, il mondiale di calcio, cioè il mondiale di calcio, tra poco parleremo magari inizio della prossima ora di alcune curiosità, però stavo guardando un po' le squadre che si sono qualificate nel tabellone, no? Allora, sedicesimi di finale, perché ci sono i sedicesimi di finale, non
1: da
0: c'è?
1: Quest'anno sì. Sì,
0: c'erano gli ottavi
1: mondiale.
0: Prima, non lo sapevo. Sudafrica si è qualificato, vabbè, Sudafrica comunque non è prima volta. Canada, Olanda, vabbè, l'Olanda, caspita, l'Olanda, cioè, io vado proprio così a caso. Marocco, Germania, vabbè, Germania, me lo ricordo, cioè voglio dire, ostica in generale. Paraguay, poi c'è la Francia, la Svezia, il Belgio giocherà, non si sa ancora qui perché devono ancora finire secondo me le partite dei vari gironi. Stati Uniti, Bosnia, oh, cacchio, la Bosnia si è qualificata, Spagna, Brasile, Giappone, Costa d'Avorio, Norvegia, Messico, altre da definire, Svizzera, Australia, Egitto, Argentina, Capo Verde, queste le squadre qualificate. Avete visto, abbiamo parlato anche di mondiali in un programma che non sa nulla dei mondiali.

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 Milano-Bologna code per un incidente tra l'allacciamento Fiorenzuola e Fidenza in direzione di Bologna, sempre in autosole ma in direzione di Milano rallentamenti per un veicolo in avaria tra Modena Nord e l'allacciamento con la A22. Sulla A16 Napoli-Canosa personale su strada per la rimozione di un ostacolo tra Cerignola e Candela in direzione di Napoli. Sulla A10 Genova-Ventimiglia code per traffico intenso tra Genova Aeroporto e l'allacciamento con la 7 Milano-Genova in direzione di Genova. Sulla 4 Milano-Brescia viene segnalata una perdita di carico tra Bergamo e Seriate in direzione di Brescia. Sul tratto Venezia-Trieste invece code al casello per traffico intenso alla barriera di Trieste Monfalcone Est verso Trieste. Infine sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga traffico congestionato dopo l'incrocio Molteno verso l'incrocio Passo dello Spluga confine con la Svizzera. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
0: 105 Summer Festival.
2: 105 Summer Festival.
0: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
2: 105 Summer Festival.
0: Venerdì 3 luglio, Baia Domizia, Arena dei Pini.
2: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
0: Conducono Manola Moslei e Dario Micolani.
2: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
0: 105 Summer Festival.
2: 3 luglio, Baia Domizia, Arena dei Pini.
0: Solo con Radio 105. In collaborazione con
3: Riso Flora. Pronto in 10 minuti. Ideale per insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti dolci e salati. Riso Flora. Non scuoce mai.
4: Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
3: No! Sì! Brava!
4: Sì, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
10: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero!
12: 105
13: 105
12: 105 Che storia!
14: Radio 105.
13: Che storia!

0: sostituisce.
1: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Su Radio 105 le 13 in punto.
3: Drive Up.
4: Buon pomeriggio da Aldo Preda. Con la B05 Leap Motor propone il primo veicolo con vocazione sportiva pensato per il mercato europeo. Un'auto ispirata alle coupé, 4,43 m di lunghezza, linee semplici, niente angoli, forme più armoniose sorrette da cerchi da 19 pollici. Gli interni confortevoli e ariosi grazie al grande tetto panoramico. Solo una motorizzazione prevista. Trazione posteriore da 218 cavalli che scatta da 0 a 100 in 6 secondi e 7. Due le batterie tra cui scegliere, da 56 e 67 kWh, che promettono un'autonomia di 401 e 482 km. Rapida anche in ricarica, passa dal 15 all'80% in 17 minuti. Toyota ha presentato la nona generazione dell'Hilux, il pick-up che debuttò nel 68 e che da allora è stato venduto in 27 milioni di esemplari. In Europa sarà proposto nella sola configurazione double cab a 5 posti. L'Hilux mantiene la sua impressionante capacità di carico, oltre 1000 kg e 3500 kg di capacità di traino. La novità assoluta è la versione full electric. Una batteria da 59 kWh alimenta due assali elettrici che garantiscono trazione integrale permanente. L'autonomia può arrivare fino a 380 km in ciclo urbano. Nel 2028 arriverà anche la versione a idrogeno. In occasione dell'ultima 24 ore di Le Mans, BMW ha presentato la concept della futura M3. Le linee sono ispirate alla filosofia della Neue Klasse. La particolarità della vettura, dalla dominante cromatica rosso Monza che ha sfilato a Le Mans, è la propulsione elettrica. Quattro motori sono posizionati sulle ruote, con un sistema che regola trazione e aderenza al momento della frenata. Per la produzione di serie servirà aspettare almeno il 2027. Per Drive Up è tutto, appuntamento alla prossima settimana.
3: Radio 105. Proud to be different.

0: Repeat It, inizia la seconda ora di 105 Open Club. Io sono Brian, Mattia in regia, la zia al centralino, Nadia in redazione. Ovviamente tutti voi che ci ascoltate, questa seconda ora regaliamo un kit di Radio 105 e lo facciamo giocando con il nostro gioco. Tutto pronto per il gioco, Mattia? Tutto ok?
1: No.
0: Va bene, non ti preoccupare.
1: No,
0: chi, il gioco è chi l'ha detto. Poi ascolterete tra poco una frase di un personaggio ultra famoso e dovete semplicemente indovinare chi l'ha detto. Però tra poco, non adesso, non in questo momento. Io ho concluso la prima ora parlando di mondiali, accennando ai mondiali. Come sapete, non sono un grande appassionato di calcio, anzi zero. Però comunque, quando si parla di mondiali, di sport, ci sono sempre delle belle storie che girano intorno a questi eventi giganteschi che poi toccano bene o male quasi tutti noi, no? Perché alla fine, no, non è vero, noi non ci toccano perché noi non ci qualifichiamo da un bel po'. Quando è che abbiamo vinto l'ultima volta il mondiale?
1: 9 luglio 2006, saranno 20 anni tra 13 giorni.
0: Sono 20... No, aspetta, che botta emotiva che mai dà. Cioè, noi abbiamo vinto come Italia il mondiale con Totti, Del Piero, giusto?
1: Sì.
0: Grosso, cioè c'ho i brividi. 20
1: sì.
0: anni fa.
1: Sì, 9 luglio 2006.
0: Cioè, ma 20 anni fa, 20 anni? Ma io 20 anni fa avevo 19 anni. C'era un pischello. Ma che cosa assurda, raga. Mi fa malissimo, cioè proprio che botta il cuore. E da quanti anni sono che non ci qualifichiamo invece? 16?
1: Meno.
0: 12?
1: Meno. Ci siamo qualificati l'ultima volta nel 2014.
0: Ho capito. 12 anni fa. 12 anni fa tu cosa facevi, Mattia? 12 anni fa te lo ricordo. Io 12 anni fa, esatti, non lavoravo ancora in radio. Era l'anno prima di arrivare qui a 105. Tu 12 anni fa cosa facevi? La prima comunione, più o meno? La cresima facevi 12 anni fa?
1: Cosa facevo 12 anni
0: la
1: fa?
0: Comunione, la cresima?
1: No, 12 anni fa, 12 anni fa lavoravo già in radio e a voglia.
0: Quale radio, scusami? Ah, giù?
1: Sì, Radio.0.
0: Ah, salutiamo tutti gli amici della radio in cui lavorava Mattia quando era un pischello. Vabbè, insomma, basta, non vogliamo più così girare questo dito nella piaga che fa abbastanza male. Non è la cantante, non c'entra niente, non volevo fare questi collegamenti strani musicali. Tra poco vi parlo di alcune curiosità, prima di giocare, curiosità che riguardano il mondiale di calcio, che anche se magari non siete appassionati di calcio, no, come me, però secondo me sono cose che ti fanno sorridere e che, come dico sempre, potete raccontare stasera a cena. Oh, ma lo sai cosa ho saputo? Che al mondiale, tre puntini di sospensione, arriva Harry Styles.

0: Styles, Dance No More, che suona molto molto bene qui a Radio 105, suona ancora meglio. Parlavamo di mondiali, lo accennavamo, ho un po' di curiosità da raccontarvi, una serie di curiosità della storia dei mondiali che stasera vi giocate all'aperitivo o a cena, quindi cominciamo subito. Nel 1950, pensate un po', c'è stato il record assoluto di pubblico al Maracanã, che tu mi insegni essere, Mattia.
1: Uno stadio in Argentina.
0: Brasile. Partita Brasile-Uruguay, 185.000 persone. Anche se dicono addirittura che abbia superato i 200.000, dove cacchio si sono... Quelli si dividevano i sedili dello stadio, perché comunque uno stadio medio credo che abbia un 90.000, 100.000 persone, qualcosa del genere. Poi il primato di Pelé, vabbè, Pelé storico giocatore, il giovane calciatore più giovane di sempre ad aver segnato in una finale ed aver vinto la Coppa del Mondo. Ha vinto a 17 anni quando incantò il pianeta nel 1958, quindi incredibile. Ne volete sapere un'altra? Io ve ne dico un'altra. Il cane Pickles, sapete chi è? Allora, storia incredibile. Nel 1966, a pochi mesi dall'inizio del torneo in Inghilterra, la Coppa del Mondo venne rubata. Proprio rubano la Coppa del Mondo. A ritrovarla, avvolta in un giornale sotto un cespuglio a Londra, fu un cane di nome Pickles, diventato all'istante una celebrità mondiale. Cioè, questi hanno rubato... Cioè, la Coppa del Mondo trovata... È una cosa pazzesca. E poi, volete sapere un'altra? Il ritiro dell'India, incredibile. L'India nel 1950 si ritirò dal mondiale perché, abituati a giocare a piedi nudi, non ottennero l'autorizzazione per farlo. E quindi si ritirarono perché non... Cioè, niente scarpe per l'India. Beh, questa è incredibile. Questa è incredibile. Ma cosa gliene frega farli giocare a piedi nudi, scusa? Ne vuoi sapere un'altra? Ne vuoi sapere un'altra? E la vogliamo dire un'altra. Il tabù del gol per Cristiano Ronaldo. Qua c'è scritto, ditemi se è vero, non so se questa cosa è accaduta, però pare che Cristiano non abbia mai segnato con la sua nazionale, cioè durante il mondiale. Ora, se qualcuno di voi sa il contrario, cioè può smentirlo, 3-4-2, 41-15, 105, qua c'è scritto questo, che Cristiano detiene il dato statistico sorprendente, non è mai riuscito a segnare un singolo gol in una partita eliminazione diretta ai mondiali.
1: Potrebbe essere vero, anche se ha vinto l'europeo.
0: Sì, vabbè. Ma ne vuoi sapere un'altra? La sì. Vuoi sapere un'altra? Sì. E diciamola. Il gol velocissimo. Pensate che Hakan Şükür.
1: Sì, vabbè. Sì.
0: Giocatore della Turchia, ok. Nel 2022, praticamente lui segnò all'inizio della partita a 11 secondi dall'inizio. Cioè, lui contro la Corea del Sud a 11 secondi. Hakan Şükür. Non ti dico cosa hanno risposto i coreani, cosa hanno detto, cosa hanno esclamato. Non te lo dico perché potrei veramente essere bannato dall'albo degli speaker radiofonici, anche se non esiste, ma così.

0: Beh, effettivamente quando si parla di sport, di grandi eventi, questi record, queste curiosità di cui accennavamo poco fa, sono molte, sono tantissime. Io vi ho chiesto quel discorso di Cristiano Ronaldo, no? Pare che Cristiano non abbia mai segnato un incontro a eliminazione diretta nei mondiali. Sentiamo.
1: Nella fase finale a eliminazione diretta non ha mai segnato, nella fase a gironi sì, perché ha segnato anche l'altro giorno.
0: Comunque è assurdo.
1: Comunque sì, l'avevo letto anch'io. Ciao da Raffaele, da Cavallino, Venezia.
0: Ciao Raffaele, grazie per aver confermato quello di cui abbiamo parlato poco fa. Ma adesso preparatevi, perché tra pochi secondi giochiamo con un gioco che ormai fa impazzire il mondo. E il suo nome sapete qual è? Chi l'ha detto? Tra poco. Ora immaginate di guidare la tecnologia full hybrid di ultima generazione. La potenza di 237 cavalli, un motore turbo benzina pronto a tutto e una sorprendente anima GPL. Beh, non serve più immaginarlo, perché da Kia è nato il primo motore tri-fuel, quello del nuovo Kia Sportage Turbo Tri-Fuel, full hybrid, turbo benzina e GPL insieme, con oltre 1500 km di autonomia senza compromessi tra prestazioni, autonomia e risparmio. Nuova Kia Sportage Tri-Fuel. Tre anime, un'unica soluzione.
2: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Minichen e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su coca-colahellenic.it.
5: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
6: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
7: Musica, energia e divertimento.
8: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
9: Team Battiti Live!
8: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
10: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
11: Pronti? In esclusiva su Disney Plus.
12: Ogni secondo conta, baby!
13: Chef!
14: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
15: Il locale si è allagato.
14: Ed è l'ultima occasione.
16: Io sto vendendo l'edificio!
14: Per salvare tutto.
17: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
14: FX The Bear.
18: È così, o andrà tutto bene
15: oppure no.
14: La stagione finale, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
19: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
20: Questa settimana da Aldi tante offerte, come cotolette di filetto di pollo da 280 grammi 100% carne italiana a 1,99 euro, e pesche e noci da un chilo coltivate in Italia a 1,79 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
21: Leroy Merlin compie 30 anni, festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin.
9: voglia di fare casa.
13: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
22: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress, grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura, Glass Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Glass Drive è un marchio Saint-Gobain.
23: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
24: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Karol G e Manu Chao, Viajando por el Mundo. Questa è Radio 105, questo è il nostro disco 105 Selection. Io che ho una ragazza spagnola non riesco a dire Viajando por el Mundo, e Mattia mi prende per il culo, ma va bene così. Non preoccupatevi, tutto giusto, tutto bello, fino a quando arriva Brian il fotomodello. No, fino a quando non giochiamo con chi? Chi? Chi l'ha detto?
1: Chi l'ha detto?
2: Ma chi l'ha detto? Ma chi l'ha detto?
0: Tu mi fai morire. Perché io lo guardo per dire di completare la frase. Lui non si ricordava il nome del gioco e l'ha cercato. L'ha cercato.
3: Poi mi sono ricordato che la sigla lo dice, quindi...
0: Tu mi fai morire. Tu veramente, Mattia, sei veramente un criminale. Va bene. Amici, amiche, tutti coloro che ci ascoltano, anche i nemici a volte, di Radio 105, pronti a giocare, a regalare un kit della radio. Come funziona? È molto semplice. Pronti? Aprite le orecchie e soprattutto tenete il vostro smartphone a portata di mano. Queste sono le ultime battute, perché dovete scrivere velocissimamente, dovete indovinare di chi è la voce misteriosa che faremo ascoltare tra pochi istanti. Ok? Quindi a me basta il nome e cognome del personaggio, e a quel punto il più veloce saranno contattati dalla nostra zia al centralino, vi chiamerà, vi metterà in contatto con me, parlerete con me, io vi regalerò il kit. Cioè, proprio facile, semplicissimo. Allora, oggi un personaggio della televisione, lo dico subito, ok? Non so se darvi un indizio, sinceramente. Allora, facciamo così: in qualche modo collegato negli ultimi 2 anni ad una nostra collega speaker. Va bene, basta. Ho detto già troppe. Vero, ho detto troppo, dai, a questo punto. L'ascoltiamo la voce. Allora, il numero 342 41 15 105. Pronti a scrivere il personaggio? Questa è la frase.
4: 12.500 euro a casa. Ti si è accesa la lampadina di cui parlava Edoardo?
0: Dai, ragazzi, semplicissimo. 342 41 15 105. La domanda è una sola: chi l'ha detto? Che poi, voglio dire, cioè, quanti indizi vi ho dato? Ma proprio, Sai che sto guardando le prime risposte che arrivano, ci sono un sacco di errori. Raga, sì, non è Enrico Papi, ho detto che è collegato a una nostra collega. Mamma mia. Ma poi Enrico Papi, cioè, avrebbe detto Moseca, almeno alla fine della frase, almeno quella, dai. Indovinate.

0: ti mai più. Tu cosa fai questa sera? Sicuramente giochi con noi.
1: Chi l'ha detto?
2: Ma chi l'ha detto?
3: Ma chi l'ha detto?
0: Aspetta, aspetta, aspetta, aspetta.
4: Ma che lancio era questo?
0: Sto lucidando la mela. No, poi me la mangio. Buonissima. Allora giochiamo a chi l'ha detto. Lo giochiamo qui a Radio 105. Lo facciamo con tanti di voi. No, in realtà lo facciamo con la persona più veloce che pare abbia indovinato. Ed è Chiara. Pronto?
5: Pronto, ciao.
0: Ciao Chiara,
5: che
0: come stai?
5: Meraviglia, grazie.
0: Ciao, aspetta a ringraziarvi. Vediamo se è corretto tra poco. Intanto, come va la vita? Tutto bene?
5: Bene, stavo iniziando a lavorare, quindi direi che meglio di così.
0: Ma lavori a Rho?
5: Lavori
0: a Rho? Se dirò
5: lavorare
0: tu.
5: Scaldina. Al centro commerciale.
0: Ah, vabbè.
5: Sentirete un po' di rumore.
0: Dai, ma almeno stai all'aria condizionata, perché fuori non si può stare, cioè è una cosa proprio devastante.
5: Sì, decisamente.
0: Cosa fai nella vita?
5: Faccio la commessa.
0: Ah, va bene.
5: Quindi oggi giornata impegnativa.
0: Ok, ma abiti da uomo, da donna, da bambino, mix?
5: No, ambito alimentare, diciamo.
0: Ah, ok. Non so perché sono andato su commessa abiti. Mi è venuta proprio questa. Ok, ambito alimentare. Basta, non approfondiamo, ma cerchiamo di capire se avevi ragione oppure no. Io ti faccio riascoltare la frase misteriosa e tra poco ti chiedo, ok?
5: Ok.
0: Vai, sentiamo.
6: 12.500 euro a casa. Ti si è accesa la lampadina di cui parlava Edoardo?
0: Chiara, a te si è accesa la lampadina di cui parlava Edoardo, sì o no?
5: Direi di sì.
0: Quindi,
5: Marco Liorni.
0: Fermi, Marco Liorni. Chiediamo al nostro notaio, che è svizzero. Oggi abbiamo un notaio dalla Svizzera. Si chiama Adrian. Adrian.
7: Buonasera.
0: Come... Come è corretta la risposta? Era Marco Liorni?
7: Sì, sì, è corretta la risposta esatta. È Marco Liorni.
0: È Marco Liorni! Brava Chiara, bravissima.
5: Grazie.
0: Io mi scuso per il nostro notaio che aveva una nota di Svizzera e Napoli insieme. Un mix.
4: Io chiedo scusa alla dirigenza, chiedo di essermi giocato la possibilità di lavorare qui.
0: Di parlare per sempre nei programmi della radio, soprattutto. Chiara, allora, brava, sei contenta? Sì,
5: grazie,
0: dai, che sei contenta.
5: Contentissima, non poteva iniziare meglio la giornata.
0: Oh, queste sono le cose che ci piacciono. Io ti regalo ufficialmente il kit di Radio 105, va bene?
5: Evviva, grazie mille.
0: Vuoi salutare qualcuno?
5: Direi che faccio un saluto a tutti gli amici di mio figlio che domani parteciperanno alla festa di compleanno.
0: Ah,
5: mettiamola così.
0: Ma scusa, la festa di compleanno di tuo figlio?
5: Sì, 4 anni.
0: Ah.
5: Però siamo tipo per un matrimonio, quindi.
0: Fantastico.
5: Siamo un po'.
0: Attenzione, diciamo. Qua stiamo facendo quasi concorrenza a noi del sud, io te lo dico, sta attenta, perché qua i suoi compleanno di 4 anni sono i nuovi matrimoni napoletani,
5: sì.
0: State attenti. Va bene, grazie mille Chiara.
5: Grazie a voi.
0: Buona giornata, buon lavoro, ciao.
5: È un piacere sentirvi, ciao.
0: Ciao.
1: Chi l'ha detto?
8: Chi l'ha detto?
1: Chi l'ha detto?
8: Chi l'ha detto?

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
7: E se non carica i video dei gattini?
8: Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
9: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
10: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Come? Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.

0: pensateci un attimo, se avessimo fatto noi questo disco in italiano non avrebbe funzionato. Per questo dice release the pressure, è tradotto è rilascia la pressione, no? E quello fa rilascia la pressione, rilascia la pressione, rilascia la pressione. Oddio, proprio, magari sì, dai. No.
1: Sarebbe veramente brutto.
0: Rilascia la pressione. Però è Calvin Harris. Se avesse firmato, che ne so, Mattia Angri, rilascia la pressione. Pare che l'italiano è tornato tanto nella musica. Qualche anno fa, quando ero più giovane io, si tendeva ad ascoltare la roba internazionale, ok? Perché faceva più figo, anche se non capivi quello che dicevano. Soprattutto perché non capivi quello che dicevano. Adesso invece i pischelli, i giovani ascoltano tantissimo la musica italiana. Cioè questa, io credo che negli ultimi anni abbia veramente avuto un successo pazzesco e comunque mi fa piacere, soprattutto per i nostri conterranei, per tutti gli artisti che si danno da fare come Gaia che porta questi sound international e lo fa qui a Radio 105 con un disco che ha un bellissimo nome, che si chiama Bossa Nostra.

0: 105 Summer Festival. L'imperdibile appuntamento con la musica live.
1: 105 Summer Festival.
0: Venerdì 3 luglio, Baia Domizia, Arena dei Pini.
1: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
0: Conducono Manola Mosley e Dario Micolani.
1: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
0: 105 Summer Festival.
1: 3 luglio, Baia Domizia, Arena dei Pini.
0: Solo con Radio 105. In collaborazione con...

0: Jerry Calà per Seat, prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Per raccontare MotoG ci serve azione e colore Pantone. Poi stile, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale lo scegli tu. Scopri Motorola Moto G 87 nei migliori punti vendita.
4: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
5: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
6: Da MD il risparmio è pronto a venire in spiaggia con te. Fino al 28 giugno, solo con la tua buona spesa card, trovi il telomare Fiat 500 a righe, dimensioni 90x170 cm, in colori assortiti a soli 8,99 euro. L'offerta è disponibile anche online su mdwebstore.it. Quando le vacanze chiamano, MD risponde.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
7: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. Tre giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
8: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
9: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
10: Musica, energia e divertimento.
11: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
12: Team Battiti Live!
11: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
13: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
15: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
14: Voglio, ascolta Antonino.
16: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Vieni a scoprire le nuove fragranze Gummy and Yummy by Moschino al 105 Summer Festival.
17: Attenzione, grande promo da Teddy!
18: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
19: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
20: Ho fatto la scelta giusta.
19: Cioè?
20: Faccio pubblicità in TV.
19: Non ci credo.
20: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
19: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
20: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
19: Adesso?
20: Sì, adesso.
18: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
21: Adesso le mie labbra sanno solo di te. È un gusto dolce amaro tra rosetto e caffè.
22: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso. Il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
23: 105
24: 105
23: 105 Che storia.
24: Radio 105. Che storia.

0: E siamo arrivati alla fine di questa puntata di 105 Open Club su un disco bellissimo, secondo me quel disco è veramente eccezionale. Amici, è finita così, ringraziando tutti quanti, ovviamente voi che ci ascoltate ogni giorno, ogni secondo, anche nel weekend, ringraziando il nostro regista di questa puntata, Matti Angri.
1: Ciao
0: Matti.
1: Brian, ciao.
0: Grazie, passa un buon weekend, in bocca al lupo per tutte le serate che devi fare. Ringraziamo e salutiamo la nostra zia al centralino, la nostra Nadia in redazione, e ovviamente ringrazio una persona importante per la mia carriera radiofonica, me stesso. Grazie mille Brian. No, scherzo, dai, passate un buon weekend e noi ci ritroviamo sabato prossimo dalle 12 alle 14, indovinate dove? Indovina dove, Mattia, dove?
1: Dimmelo. Su Radio 105.
0: Esatto.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: furia.
1: Bella raga, sabato 27 giugno, siamo nel pieno di un caldo mai visto qui a Milano. Se si esce dalla porta di casa sembra di bruciare come dei vampiri al sole. La cosa migliore in questi giorni qua, in tante altre parti d'Europa, mi sembra di capire, è starsene belli belli in casa ad ascoltare la radio. Mi va anche di lusso perché ci sono un botto di pezzi nuovi e spaccano tutti fortissimo. Quindi andiamo. Jay Grofone su Radio 105 con Jake Lapp, il programma delle mega hit. Con me a compilare questa playlist delle meraviglie ci sono la Lauretta e Antonio Detto Serpico. Oggi apriamo con il nuovo singolo di Benson Boone che si chiama The Time of My Life.

annunciato una nuova tournée nelle arene degli Stati Uniti di 32 date, qua non so se verrà, ma di regola finito il tour americano ci sarà il resto del mondo, quindi portatevi avanti e imparate questo singolo che si chiama The Time of My Life. Bomba! Andiamo avanti adesso, il prossimo pezzo è il nuovo singolone di Bruno Mars che si chiama On My Soul.

pop elettronico, comunque di stallare, di provenienza di Alesso. Il pezzo che abbiamo appena sentito è il loro ultimo singolo, che si chiama In Your Eyes. Bello, bellissimo. E adesso Next. Ariana Grande vende la casa dove ha soggiornato durante le riprese di Wicked, che occupa l'intero ultimo piano del complesso residenziale più sicuro della capitale britannica. L'attico ha una superficie di quasi 900 metri quadrati, sebbene sia articolato su due livelli collegati da un ascensore privato. I residenti del complesso residenziale hanno accesso a una piscina coperta, un centro fitness, una spa con sale per trattamenti, una sauna, un cinema privato con 18 posti e una lounge riservata ai residenti. Quindi, nel caso vi avanzassero in tasca 20 milioni di euro, fatevi avanti, non si sa mai. Nel frattempo sentiamoci l'ultimo pezzo di Ariana Grande, che si chiama Hate That I Made You Love Me.

È tornata anche Ellie Goulding finalmente. Il suo nuovo singolo è questo, si chiama Black Prada Dress e sarà sicuramente contenuto nel suo attesissimo sesto album I Know Too Much, in uscita il 4 settembre. Bentornata Ellie, direi che noi andiamo avanti veloce. Anche Jonas Blue ha pubblicato il suo nuovo singolo estivo, tanto atteso, seguito del suo mega successo del 2025 Edge of Desire.

0: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con magnesio supremo potassio più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
5: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
7: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
8: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
9: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
10: Rhaenyra sta arrivando.
9: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
11: La regina ha molti draghi.
9: La lotta per il potere sta per cominciare.
10: La loro disfatta è scritta.
9: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
12: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
13: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
12: Brava Samira!
13: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
12: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
13: Riso Flora, non scuoce mai.
14: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
15: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Volgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: A Radio 105, Shake It Up con Jake La Furia.
2: Jake La Furia su Radio 105 con Jake It Up, il programma delle hit. Andiamo avanti con la musica che spacca. Allora, parliamo di artisti di casa nostra adesso, di una strana coppia che sicuramente accende la nostra curiosità. Nel prossimo pezzo infatti ci sono Emma, una che ci ha abituato a grandi singoli anche ispirati ad atmosfere rock, oltre che pop italiano ovviamente. Poi c'è Fabri Fibra, che non ha bisogno di presentazioni ed ultimamente mi sembra in grande attività. Anyway, direi che ce lo sentiamo questo pezzone che si chiama Antidroga.

Alessandra Rose Jones, meglio nota come Alessi Rose, ha iniziato a scrivere all'età di 13 anni e nello stesso anno ha iniziato a caricare video su YouTube e Instagram. Verso la fine del lockdown ha imparato da sola la produzione musicale usando una versione craccata di Logic Pro e un Mac vecchio di 15 anni. Tutto questo comunque l'ha portata qua, dall'altra parte del mondo, con questo singolo fortissimo che si chiama Skin. Adesso però cambiamo tutto, balliamo un po', ci sentiamo Zerb 24K Golden con Fast Friends.

Golden con Fast Friends si prendono la scena mischiando musica elettronica e musica urban, il che ha già ampiamente dimostrato negli anni di essere un'ottima idea. Ok raga, on to the next one. Olivia Rodrigo ha pubblicato un nuovo singolo, una delle tracce del suo terzo album in studio intitolato You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, che è uscito lo stesso giorno. Nel pezzo Olivia è talmente innamorata che le sue parole non bastano a esprimere i suoi sentimenti e si sente completamente senza difese fino ad arrivare a comportarsi in modo irrazionale e poco composto. E così finisce per dichiararsi. Tuttavia le sue labbra non riescono a pronunciare altro che questa stupida canzone, che infatti si chiama proprio Stupid Song.

Stupid Song di Olivia Rodrigo, un super singolo d'amore. Molte volte sono proprio le canzoni stupide a diventare le colonne sonore di grandi storie d'amore. Grande Olivia, ok. Andiamo avanti adesso. I Jungle annunciano il loro attesissimo ritorno in Italia con un unico appuntamento il 15 novembre 2026 ad Assago, all'Unipol Forum. La sfida più grande per noi oggi è rimanere ciò che siamo. Non ci interessa andare alle feste, ma creare la musica che le persone vogliono ballare alle feste. Il nostro essere cross tra i generi, dall'afrobeat alla techno e a cavallo tra le dimensioni live e i turntables del DJ, non significa però che vogliamo ritagliarci una nicchia. La musica, per come la intendiamo noi, non è un'esclusività, ma qualcosa che appartiene a tutti. Su quello che succederà in futuro non ho aspettative, perché le speranze coltivate quando non trovano riscontro nella realtà diventano amare delusioni. Per ora pensiamo solo a divertirci e va bene così. Così dicono i Jungle, io ho solo letto. Però sentiamoci questo pezzone che si chiama The Wave.

Revillene è di Chicago in Illinois, ma ha origini di Panama. Da parte di madre ha iniziato a cantare nell'ambiente della chiesa. Suo nonno era un pastore di chiesa, non è che pascolava le pecore in giro. Anyway, il suo percorso l'ha portata dalla chiesa alla musica internazionale. Il pezzo che abbiamo appena sentito si chiama Handle. Grande Revin, noi passiamo al prossimo pezzo, al momento di Sky Newman con Man of the House.

0: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
1: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
0: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
4: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
5: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
6: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
7: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
8: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
9: Estate palco luci! E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
10: Pronti? In esclusiva su Disney Plus.
11: Ogni secondo conta, baby. Chef!
10: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
12: Il locale si è allagato.
10: Ed è l'ultima occasione.
11: Io sto vendendo l'edificio.
10: Per salvare tutto.
11: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
10: FX The Bear.
13: È così, o andrà tutto bene
12: oppure no.
10: La stagione finale in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
14: Jerry Calà per Seat prima.
15: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
14: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
15: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
14: Sì, Jerry.
15: Doppia libidine!
14: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
15: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
14: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
15: Libidine coi fiocchi!
16: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
17: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
18: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
19: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
20: Siete veramente perfetti.
21: Grazie, Octopus, di esistere.
18: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
22: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
23: Strada facendo.
0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
20: A Radio 105, Shake It Up. Con Jake La Furia.
23: Jake It Up con Jake La Furia su Radio 105. Va bene, raga. Allora, visto che è il periodo, chiariamo una volta per tutte una faccenda che riguarda le piscine. L'acqua della piscina può tingere di verde i capelli? Sia in estate che in inverno, gli amanti del nuoto non riescono proprio a rinunciare ad una giornata in piscina. Tuttavia, questa può avere in alcuni casi un effetto bizzarro sui nostri capelli. Li tinge di verde. Specialmente se siete biondi o avete fatto la tinta, potreste uscire dall'acqua somigliando ad un personaggio del film di animazione Shrek. Ma perché accade? In realtà la causa non è da attribuire al cloro, come si potrebbe pensare, ma i prodotti alghici che contengono rame. Questo metallo si lega alle proteine del capello, causandone il cambiamento. Tra gli altri metalli presenti nell'acqua della piscina troviamo anche il ferro e il manganese. Anche questi potrebbero far diventare verdi i capelli biondi e tinti. Il cloro e il bromo invece vanno a seccare le lunghezze e reagiscono con il sebo e gli oli naturalmente presenti sui capelli. Il risultato sarà una chioma secca e cuticole aperte. Tutto ciò permetterà al rame disciolto di entrare nella struttura del capello, conferendogli così la tintura verdastra. Ecco, la risposta quindi è sì. Se non volete uscire dalla vasca che sembrate Sid Vicious, state attenti. Suoniamo, raga, c'è Madonna con Love Sensation.

0: sostituisce.
1: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Sono le 15.
3: Sulla spiaggia o in città c'è Cechira, Cechira. Spegni ed esci dalla chat, c'è Cechira, c'è Cechira.
4: Di nuovo Jake Rap con Jake LaFure su Radio 105. Allora adesso vi leggo una notizia che ha dell'incredibile, per questo ci piace moltissimo. Vado. Cervi ubriachi in Francia. L'allarme della polizia agli automobilisti: guidate con prudenza. La polizia stradale di Saone e Loira ha pubblicato sui social un avviso decisamente insolito rivolto agli automobilisti: prestare attenzione agli animali selvatici non proprio sobri, che in primavera possono diventare imprevedibili dopo aver ingerito alimenti fermentati. Secondo quanto spiegato dalla polizia, durante la primavera molti animali consumano frutti fermentati, germogli e vegetazione in decomposizione che sviluppano naturalmente alcol. Gli effetti possono essere molto simili a quelli osservati negli esseri umani: perdita di coordinazione, reazioni rallentate e movimenti improvvisi. Gli automobilisti vengono quindi invitati a rallentare, mantenere alta l'attenzione e prepararsi a eventuali attraversamenti improvvisi. Cervi e caprioli possono fermarsi sulla carreggiata, cambiare direzione all'ultimo secondo oppure muoversi in modo completamente scoordinato. Situazioni che soprattutto di sera o in zone poco illuminate possono trasformarsi in un serio rischio per chi guida. Il curioso fenomeno non è affatto raro nel mondo animale. Alcuni studi recenti hanno infatti dimostrato che l'assunzione di alcol naturale è molto più comune di quanto si credesse. Molte specie che si nutrono di frutta matura e nettare fermentato assumono piccole quantità di alcol con una certa regolarità. Gli effetti però cambiano a seconda dell'animale. Alcuni riescono a metabolizzarlo meglio, mentre altri possono subire alterazioni più evidenti. La polizia francese ha scelto così di usare un linguaggio ironico per sensibilizzare gli automobilisti, chiudendo il messaggio con una battuta diventata virale: se Bambi ha esagerato con l'aperitivo nel bosco, forse conviene guidare con ancora più prudenza. Che ridere, eh? Le guardie simpaticissime anche in Francia. Sogniamo, raga, c'è Katy Perry con Watch It Burn.

Katy Perry ha appena pubblicato questo nuovo singolo che si chiama Watch It Burn, che arriva dopo il successo di Band-Aids. Per il resto, nei prossimi mesi anche Katy sarà impegnata con la tournée estiva. Previsto anche un appuntamento in Italia nella serata di domenica 19 luglio con lo spettacolo inserito nel cartellone del Lucca Summer Festival. Benissimo, ora sapete tutto, possiamo passare oltre. Ci sentiamo Jugel, Imagine Angel e Ultra Nate con Moving to the Sun.

Un Wild Child il 28 agosto, Alex ha raccontato, mio padre mi chiamava Wild Child, quindi ha sempre avuto un significato speciale e me lo sono persino tatuato. Creare quest'album è stato davvero curativo, terapeutico, è un modo per me di continuare a scoprire di più su me stesso. Mostra davvero dove sono nella mia vita oggi e rispetto al mio primo album, che sembra l'opera di un uomo a pezzi, questo è di un uomo che sto cercando di guarire. È stato davvero bello poter affrontare quei sentimenti e poterli condividere con il mondo per dare a tutti una visione trasparente della mia vita. Grande Alex, noi però non abbiamo di certo esaurito la voglia di ballare, meno male che arrivano Merck & Cremont insieme ai The Colors e a Serena Brancale con Partenope. Yeah!

Diplo sguazza nel country di tanto in tanto, sempre più spesso lo fa in realtà, e noi non possiamo che gioirne, anche perché se la qualità della musica è questa, viva Diplo che fa country. Questo era il suo ultimo singolo insieme a Cameron Whitcomb, che si chiama Would You Still Love Me. Ok, dai, next vi dico solo Taylor Swift, anzi vi dico anche il titolo del pezzo, che è I Knew, I Knew.

0: Facciamo una pausa? Che potrebbe anche diventare un momento aperitivo. Una cosa è certa, da soli, o meglio ancora con gli amici, non possono mancare loro, gli unici, gli originali salamini Beretta. Perfetti come snack, stuzzichino, prima, dopo, durante i pasti, c'è sempre un perché per gli originali salamini Beretta. A proposito, avete già scoperto le confezioni con i salamini abbinati al formaggio o ai taralli? Sono perfette come spuntino, pronti, via! E non serve neppure conservarle in frigo. Gli originali salamini Beretta spariscono in fretta.
1: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
4: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: E te lo dice Antonino.
6: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
7: Only goal. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
8: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
9: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grazie. Ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura, Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
12: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. 3 giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
13: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Partiti Live 2026.
14: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
15: Musica, energia e divertimento.
16: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
17: Team Partiti Live!
16: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
18: Il prezzo del carburante aumenta e io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto. A partire da 15.800 euro. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
19: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati. Anche sui tantissimi già in offerta. Negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale?

0: a Radio 105.
1: Jake It Up. Jake Lappure su Radio 105 con Jake It Up. Dunque, Tommaso Paradiso omaggia il Como di Fabregas e lo fa a modo suo attraverso una strofa del suo nuovo singolo. Il cantante di nota fede laziale ha voluto dedicare alla squadra che a sorpresa ha centrato la qualificazione alla prossima Champions League un passaggio del pezzo, uno dei più emozionanti. Il racconto è quello di un amore estivo gassato e imprevedibile, un contenitore di tutta la tensione elettrica di quell'incontro improvviso che ti rifà fare quei film e poi svanisce. L'adrenalina degli sbagli, le sponsorizzate che ti fregano, le notti di Champions League, le foto che spaccano il telefono, frammenti sparsi di un'infatuazione contemporanea messi a fuoco attraverso lo sguardo cinematografico e la malinconia solare di Tommaso Paradiso. Il pezzo è questo e si chiama Agitare Coca-Cola.
2: Ma che

0: Questi erano Evener e Ultranatè, ormai sempre più protagonista di quest'estate musicale. Il titolo del pezzo è Rich. Ora raga, cambiamo tutto. Vi ricordate, nei mesi scorsi abbiamo passato dei pezzi di una band che si chiamava Bea and Her Business? Bene, ora Bea è da sola e si chiama solo Bea, e il titolo del suo nuovo singolo è Rich.
1: Turn.

Con il nuovo singolo Rich, Bea continua a consolidare il suo status di prossima icona pop UK, caratterizzato da un ritmo distorto e coinvolgente. Questo è un inno alla ragazza della porta accanto, spavalda e sicura di sé, determinata a essere se stessa, indipendentemente da ciò che pensano gli altri. Empowerment femminile, raga, così si chiama. Ok, dai, andiamo avanti, balliamo un po' con Peggy Gou, suo nuovo singolo insieme a Deira Star, che si chiama Woman.

Tra pochissimo Peggy Gou suonerà a Torino al Kappa Future Festival. Mi raccomando, fans, non perdetevela. Sicuramente suonerà anche il pezzo che abbiamo appena sentito, che è il suo ultimo singolo insieme alla superstar nigeriana Era Star, e si chiama Woman. Che bomba, raga. Adesso però on to the next one. Anche Mick è tornata con un nuovo singolone, ce lo sentiamo subito, si chiama Beautiful Freaks.

Boss Kendrick Lamar, un'altra volta, come in tutte le recenti storie di dissing, c'è chi pensa che abbia vinto Drake, chi pensa che abbia vinto Kendrick. Come al solito, hanno vinto i portafogli di entrambi. Questo comunque era il nuovo singolo di Drake, che si chiama Gianni Shut the Fuck Up. Adesso cambiamo sound perché arrivano gli Another insieme a 3D con Like It.

0: 105 Summer Festival.
1: 105 Summer Festival.
0: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
1: 105 Summer Festival.
0: Venerdì 3 luglio, Baia Domizia, Arena dei Pini.
1: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
0: Conducono Manola Mosley e Dario Micolani.
1: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
0: 105 Summer Festival.
1: 3 luglio, Baia Domizia, Arena dei Pini.
0: Solo con Radio 105. In collaborazione con
2: Moschino Beauty presenta Gummy and Yummy, due nuove irresistibili fragranze. Un'esplosione di colore e gioia negli iconici flaconi a orsetto. Provale subito.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
5: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
6: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
7: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
8: Da MD il risparmio è pronto a venire in spiaggia con te. Fino al 28 giugno, solo con la tua buona spesa card, trovi il telomare Fiat 500 a righe, dimensioni 90x170 cm, in colori assortiti a soli 8,99 euro. L'offerta è disponibile anche online su mdwebstore.it. Quando le vacanze chiamano, MD risponde.
7: Ti aspettiamo!
6: MD, buona spesa Italia.
9: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
10: Una gustosa compressa al mese di Ad Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Ad Tab. Amarsi è facile. Ad Tab.
12: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
13: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Partiti Live 2026.
14: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
15: Musica, energia e divertimento.
16: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
17: Team Partiti Live!
16: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.

0: avvolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: Jerry Calà per Seat, prima!
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro! Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno, scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi!
6: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi yogurt intero bianco da 500 grammi a solo 95 centesimi e pane bauletto multicereali da 400 grammi a solo 89 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: No, sì!
8: Brava!
7: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
9: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
7: Un appuntamento galante?
9: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
10: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
11: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: A Radio 105, Jake It Up, con JJ La Furia.
13: Jake La Furia su Radio 105 con Jake It Up, la playlist delle meraviglie. Antonio Letto Serpica, la Lauretta, sono qua con me. Anche oggi siamo arrivati all'ultimo disco della puntata. E allora chiudiamo in bellezza. Dunque, se avete intorno ai 20 anni o se avete un figlio, ve ne sarete sicuramente accorti. In caso contrario ve lo dico io, Anna è tornata con un nuovo singolo. Ovviamente sta spaccando tutto, ve lo suono subito. Si chiama White Girl Waste.

0: C'è Jake It Up, Jake It Up.
1: Sono esattamente le 15:59, benvenuti.

0: ogni sabato che si rispetti 105 Village c'è Manuela Mosley ai microfoni, c'è finalmente, torna Davidino, dove sei stato e latitato tutto questo tempo.
1: Ma buon pomeriggio.
0: Scusa, ma ti sei trovato talmente male con me nelle scorse...
1: Ma assolutamente no, solo che sono sparito.
0: Sei sparito? Ma dove sei stato, Davidino?
1: Alla fine sono piccolino, sono sempre qua e tu non mi vedi.
0: No, non è vero, io ti vedo sempre, soltanto che abbiamo lavorato a stretto contatto per un bel po' di tempo l'anno scorso, soprattutto d'estate.
1: Esatto.
0: E ci siamo trovati anche molto bene. Poi io ho cambiato orario, ho cambiato fascia, quindi adesso lavoro a stretto contatto purtroppo... con Comollo? No, non è vero. Ciao Marcolino. E effettivamente il sabato capita che sia o con lui o comunque difficilmente t'ho ritrovato. Quindi sono contenta di averti oggi in regia.
1: Devo chiedere a Comollo che manchi un po' di più, così vengo con i Ferenz la mattina.
0: Bravo.
1: Con voi.
0: Ma quello, ma quando? Ma lui ormai è innamorato di noi. Cioè, siamo la sua storia d'amore
1: molla,
0: più longeva, molla. Capito? Quindi non molla. Lo salutiamo sicuramente. Guarda, l'ascolto. Ma mai. 342 41 15 105 è il numero a cui far riferimento se volete, che so, scrivere dei messaggi oppure mandare degli audio, mandare anche delle foto. Dove siete? Cosa state facendo in questo sabato 27 giugno 2026? Ma così caldo. Io ogni volta che esco fuori di casa, anche soltanto per stendere per esempio i panni, ho la sensazione di essere all'interno di una fornace. Credo che sia una cosa che purtroppo interessa molti di noi, perché tutte le regioni d'Italia oggi sono particolarmente calde, tutte le città d'Italia sono particolarmente calde, però insomma c'è magari qualche fortunato fra voi che si sta godendo il freschetto al mare o magari un bel bagno in queste acque meravigliose che in qualche modo caratterizzano la nostra penisola, il nostro stivale, come direbbero quelli bravi. A questo punto io direi di tornare, anzi di ripartire con la musica, ripeto, fino alle 18 insieme, abbiamo un sacco di cose di cui parlare, fra cui anche finalmente possiamo sfatare il mito dell'abbronzatura, perché pare non vada più di moda. Finalmente? Purtroppo? Chi lo sa? Intanto i Bausa!

0: Love Myself su Radio 105. Allora, tra l'altro abbiamo incontrato i Bausa proprio giusto qualche giorno fa, li abbiamo intervistati insieme ai Friends e devo dire che sono tre ragazzi straordinari, giovanissimi, perché tutti e tre 22enni norvegesi che però hanno una particolare predilezione e passione per la musica italiana. Ci hanno detto addirittura che stanno pensando, qualora fosse possibile anche soltanto prendere ad esempio un sample di qualche canzone di Pino D'Angiò, stanno pensando proprio di riarrangiare o comunque di prendere qualche pezzetto di qualche canzone straordinaria di Pino D'Angiò che è venuto a mancare, insomma, e quindi ha lasciato però una grande eredità musicale. E vorrebbero fare qualcosa in questo senso. Noi abbiamo appunto risposto magari riusciste appunto a creare qualcosa di particolarmente efficace come fino adesso avete fatto, utilizzando però proprio qualcosa che riporti alla tradizione italiana, come può essere un brano di Pino D'Angiò. Detto questo, abbiamo appena ascoltati appunto su Radio 105. Devo fare qualche saluto perché stanno arrivando i primi messaggini e sono sempre molto contenta, perché vuol dire che anche quello del sabato è un appuntamento che apprezzate in maniera particolare. Allora, devo salutare nell'ordine Daniele di Codifiume, sono sulla mamma mia Meti Trebbia, Trebbiare il Grano, sempre in vostro ascolto. Vabbè, c'è di buono che quantomeno lì su puoi avere un po' d'aria condizionata, perché credo che sia uno di quegli aggeggi, uno di quegli strumenti di quel che sono ovviamente dediti all'agricoltura, che sono anche, come dire, dotati di qualunque comfort, quindi non c'è più la mia Trebbia di una volta dove si moriva dal caldo, ma poi come in qualsiasi automobile che si rispetti anche nelle versioni base, ecco, anche nella Mieti Trebbia, signori, è uno scioglilingua, prova a dirlo te, Davidino.
1: Mieti Trebbia.
0: La tua abbia. In qualsiasi Mieti Trebbia che si rispetti ci può essere un po' d'aria condizionata. Quindi grazie Daniele per avermi iscritto, soprattutto buon lavoro. Io godo con questo caldo, evidentemente Giuseppe da Ginevra. Ma Ginevra, vabbè, ma dai, sarà una cittadina, insomma, che non ha particolarmente, che non soffre particolarmente il caldo, o sì? Chi è?
2: Ciao, noi stiamo scendendo da Livigno, c'erano su 22 gradi, adesso purtroppo andiamo,
0: oddio,
2: a casa, Morvegno ci saranno 38-40 gradi, io voglio l'inverno, l'estate. Beh, serve solo per una cosa, cioè? I panni si asciugano in 5 minuti. Ciao Debora, ciao.
0: Ciao tesoro, ciao Debora, ma pensate ai 22 gradi di Livigno, no? La sera con la copertina, dormi, capito? Al massimo con il lenzuolino, che goduria, anche perché d'inverno effettivamente noi siamo un po', non ci accontentiamo mai, siamo un po' dei rompipalle, no? Perché d'inverno ci lamentiamo del freddo, non vediamo l'ora che arrivi l'estate arriva e vogliamo l'inverno. Toccherebbe avere, come dicevano le nostre nonne, una stagione di mezzo, però come dicono anche quelli un po' più saggi di noi, non ci sono più le mezze stagioni e quindi che fare? Bisogna accontentarsi, comunque viviamo in uno dei paesi più belli al mondo, dai, secondo me ce la possiamo fare, possiamo sopportare.

0: Kiss me more, baciami ancora un po' di più. Su Radio 105, quando sono le 16:14 di questo 27 giugno 2026, particolarmente caldo, se non addirittura torrido, però insomma sono temperature che purtroppo, visto il cambiamento climatico che a questo punto lo è da un bel po' di tempo, è evidente, riguarda un po' tutta Italia, ma non solo, anche tutta Europa, perché ci sono veramente temperature mai toccate in questo periodo in anni passati. Per cui insomma, se da un lato la riflessione va fatta proprio dal punto di vista climatico, dall'altro torniamo sempre allo stesso punto. Noi ne parliamo tanto del clima che sta cambiando, di quello che potremmo fare, poi all'atto pratico facciamo poco e niente, purtroppo. Quello che cerchiamo di fare lo facciamo, sì, poi diciamocelo francamente, siamo anche molto pigri, lasciamo correre, e invece secondo me la natura ci sta proprio mandando un messaggio, no? Ci sta proprio dicendo: oh, svegliatevi, perché qualcosa non va, e non va da un bel po'. Detto questo, fatta questa piccola ramanzina, saluto allora Luca il contadino da Ventimiglia, sempre presente con voi anche con questo caldo, ti ringrazio Luca. E poi volevo anche ringraziare tutti quelli che mi hanno scritto in questi giorni. Devi sapere, Davidino, che sono stata ospite dello zoo.
1: E c'è la regia video giù, ho visto tutto.
0: Sono stata ospite dello zoo ed è stata un'esperienza mistica. Cioè, io ho scritto un post su Instagram dicendo: chi non l'ha vissuto non lo può capire, ma lo penso davvero, perché Marco Mazzoli e compagnia bella sono straordinari nella loro follia più totale, sono straordinari e hanno uno zoccolo duro d'ascoltatori, non a caso insomma è il programma più ascoltato d'Italia, che poi si affeziona magari anche all'ospite di turno. In questo caso volevo ringraziare tutti come si chiamano gli ascoltatori dello zoo?
1: Zoofili.
0: Tutti, anche loro, tutti i zoofili di 105 che mi hanno scritto in questi giorni anche privatamente in DM riempendomi di complimenti e chiedendo la mia presenza allo zoo. Allora, io sono stata prestata allo zoo per qualche, forse minuto, 20 minuti, solitamente insomma resto dei friends la mattina, quindi 10-12 mi trovate lì, però grazie, perché l'affetto che mi avete dimostrato è stato veramente straordinario. Vi premio con un brano che sicuramente non piacerebbe a Marco Mazzoli. Ho questa vaga sensazione. Olivia Rodrigo con Drop Dead sta partendo adesso, la sento, è una canzone invece molto carina su Radio 105.

Amici, le vacanze sono alle porte. Qualunque sia la vostra meta, Carpisa ha la soluzione perfetta per ogni viaggio. Se per voi vacanza significa praticità, scoprite Flux Sky e Soft Ergo, una gamma di zaini e trolley versatili, leggeri e ideali anche per i vostri voli low cost. Soft Ergo, in più, è realizzata in materiale idrorepellente e antimacchia, alleato ideale per i vostri viaggi. Voi concentratevi sulla meta. Al resto ci pensa Carpisa. Scoprite di più negli store Carpisa e online su carpisa.it.

0: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
2: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
1: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
3: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
4: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
5: Siete veramente perfetti.
6: Grazie, Octopus, di esistere.
3: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Pronti?
9: In esclusiva su Disney Plus.
10: Ogni secondo conta, baby.
11: Chef!
9: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
12: Il locale si è allagato.
9: Ed è l'ultima occasione.
13: Io sto vendendo l'edificio!
9: Per salvare tutto.
14: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
9: FX The Bear.
15: È così, o andrà tutto bene
12: oppure no.
9: La stagione finale, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
16: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
17: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
18: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
19: Arredissima.
20: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola Moto G87, ora nei migliori punti vendita.

0: sole in strada, visitare monumenti, robe varie ed eventuali. Pensa a chi ad esempio ha quei chioschetti dove vendono viveri, snack o bottigliette d'acqua. Cioè, pensate a quelle persone lì che stanno sotto il sole tutto il giorno. Secondo me è meglio schiattare in piscina così ad occhi e croce. Poi ho detto questo di mestiere, come potrei dirne tanti altri, eh. Sono arrivati anche dei messaggini vocali, mi dicevi Davide, vero?
1: Ragazzi, sono uscita dal lavoro, sono in pausa, un'ora di pausa, vado a casa a portare giù il mio cagnone, entro in macchina al sole, puramente macchina al sole, mi segna 50 gradi da morire.
0: Cioè non entri subito lì. No, tra l'altro, ecco, solidarietà a chi ha macchine, auto con diciamo i sedili in pelle o comunque la tappezzeria in pelle, perché se malauguratamente lasci l'auto al sole per un tot, quella pelle lì ti si attacca letteralmente sotto il sedere, o comunque la schiena, se ce l'hai scoperta, rimane appiccicata direttamente sul sedile. Mamma mia, io che ho questo problema devo dire che sto soffrendo tantissimo d'estate. Pelle tra l'altro sintetica, quindi non è una pelle particolarmente lavorata, ecco, mettiamola così. Fatto sta che diventa, non lo so, sono 250 gradi di sedili, una roba terribile. Dopodiché, altro messaggino, vero? Sono due.
2: Ciao ragazzi, noi siamo in provincia di Cuneo, oggi qua penso che sentita saranno 40 gradi tutti. Domani si va in montagna, ma il problema sarà quando tornerai a casa.
0: Capito.
2: Ti dà una carasata mostruosa. Pazzesco, una roba del genere non me la ricordo.
0: No, no, nemmeno io, effettivamente nemmeno io ricordo un caldo così, così torrido. Cioè, esco di casa e sembra di stare in una fornace. Tra l'altro pensavo che a Roma facesse caldo fino a che non sono scesa dal treno in stazione centrale a Milano e mi sono resa conto che era l'inferno, perché Milano forse è ancora più calda di Roma. Non so se anche in questi giorni, io parlo di qualche martedì scorso, non so se in questi giorni è uguale, Davide.
3: Secondo me sì. Se non sì, peggio, sì.
0: Devastante. Vabbè, comunque, lamentiamoci del caldo finché possiamo. Tanto voglio dire, durerà poco perché 3 mesi volano. Vedete che giugno è finito, siamo già a luglio ormai.
3: Manca poco a Natale anche,
0: Manca poco a Natale, tu ci scherzi, ma c'è chi ha iniziato a fare già il countdown, incredibile. Torniamo alle canzoni belle, bellissime, come in questo caso di Radio 105. Ascoltiamo i Maroon 5 con Heroine.

Grelmo, secondo For You ho un profilo fake soltanto per te. Posso dire che io per un periodo ho avuto un profilo fake attraverso il quale, ma parlo veramente di forse 10 anni fa, attraverso il quale andavo a spiare la mia crush del momento, perché non volevo che avesse le mie visualizzazioni, ma volevo comunque capire che cosa facesse. Ma poi ero tipo, avevo un nome strano, adesso non lo posso dire perché sennò mi sputtano, però avevo un profilo fake che era talmente evidente che fosse fake, che non so nemmeno per quale motivo nessuno mi abbia mai bloccato, cioè si vede che era una roba di copertura. Vabbè, comunque poi cancellato, anche perché non ho mai più ricordato la password per entrare in questo profilo, quindi l'ho perso negli anni, non so nemmeno che fine abbia fatto, se vive e lotta con noi, quindi è ancora online da qualche parte. Fatto sta che non ci sono più entrata proprio perché non ricordo assolutamente le credenziali, però era stata una bella esperienza. Vabbè, Manola, devo dire che ti ho sempre apprezzato, dopo averti sentito, lo vedi, allo zoo mi sono innamorato. Roby, l'agricolo da Piacenza, fortunatamente alla guida di un trattore con aria condizionata ben funzionante, meno male. Ma sì, perché lo zoo mi ha aperto praticamente le porte di tutto un corollario di persone che effettivamente sono, ripeto, ascoltatori affezionati di Marco Mazzoli e compagnia, ma magari, ecco, non ascoltano, non sono sintonizzati al mattino alle 10 ad esempio, o sì, ma gli era sfuggita questa mia verve particolarmente, come dire, ironica, umoristica, e quindi eccomi qua, sono contenta che vi sia piaciuta la mia incursione allo zoo. Detto questo, non mi sono dimenticata dell'argomento che volevo affrontare con voi, quindi tra poco parliamo di abbronzatura, perché pare che niente, più t'abbronzi e più sei, non sei cool in qualche modo, cosa che invece qualche anno fa nessuno avrebbe mai detto. Comunque ne parliamo tra pochissimo, intanto torniamo alla musica. Nella fattispecie ascoltiamo un disco che mi piace da impazzire, ho inserito nella mia playlist estiva 2026, Martin Garrix e Ed Sheeran con Repeat It. Stay.

0: I veri eroi di questo 27 giugno 2026 ci salutate. Siamo sul food truck a friggere pesce, Laura e Sergio. Ragazzi, io vi adoro, vi abbraccio, ma posso dire che non vi invidio per niente. A tra pochissimo.
1: Village 105 Summer Festival. L'imperdibile appuntamento con la musica live.
2: 105 Summer Festival.
1: Venerdì 3 luglio, Baia Domizia, Arena dei Pini.
2: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
1: Conducono Manola Moslei e Dario Micolani.
2: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
1: 105 Summer Festival.
2: 3 luglio, Baia Domizia, Arena dei Pini.
1: Solo con Radio 105. In collaborazione con
3: Riso Flora. Pronto in 10 minuti. Ideale per insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti dolci e salati. Riso Flora. Non scuoce mai.
4: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
8: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
7: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
9: E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
10: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Radio 105.

J-Ax con Hippie Yayo. Devo dire che ha preso questa piega country che a me non dispiace affatto. Lui, che in realtà era partito da tutt'altro genere, si è reinventato, come fanno gli artisti poi quando hanno bisogno di stimoli diversi, evidentemente. J-Ax, insomma, è uno che è sulla cresta dell'onda da ormai più di 20 anni. È ancora detta legge, sotto certi aspetti, soprattutto di stile. Parlando di stile, è uno che effettivamente lancia mode. Lo fa ancora con credibilità, per intenderci. Qualche messaggino al volo prima di parlare dell'abbronzatura tanto desiderata da alcuni, invece allontanata da altri. Ciao Manola. Allora, io volevo finalmente, diciamo, chiarire questa cosa, perché anche qui in tanti me l'avete chiesto, mi avete fatto domande. Francesco mi dice: ciao Manola, da come hai sempre parlato nelle tue trasmissioni io ti credevo di sinistra, invece nella tua ospitata allo zoo hai fatto capire di essere di destra. Allora, io ve lo dico una volta per tutte: a me non piace schierarmi, nel senso che io non sono né dell'una né dell'altra parte. Di solito cerco di stare dalla parte di chi credo sia nel giusto in quel momento. Diciamo che in questo momento storico ho pochi capi che mi rappresentino, mettiamola così, però solitamente vado dalla persona, dal personaggio, dall'autorità, dal partito, dalla fazione politica che in qualche modo credo sia più giusta, ecco. Però schierarmi o da una parte o dall'altra non è mai stata nella mia natura, perché effettivamente non mi rappresentano al meglio. Mi piacerebbe, per esempio, che ci fosse una parte moderata, un centro, davvero centro, cosa che purtroppo credo manchi in Italia. Questa è la mia opinione personale ed è la risposta che voglio dare oggi a Francesco, per tutti quelli che me l'hanno chiesto in passato.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown. Solo a Movieland.
4: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
5: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere, scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
9: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
10: Rhaenyra sta arrivando.
9: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
11: La regina ha molti draghi.
9: La lotta per il potere sta per cominciare.
10: La loro disfatta è scritta.
9: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
12: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
13: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
14: 105
15: 105
14: 105 Che storia!
15: Radio 105.
14: Che storia! It's

0: Carglass sostituisce.
1: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Volevo anche dire ai complottisti all'ascolto che non avevo assolutamente idea di quello che avete scritto, quindi no, non c'è nessuna dietrologia rispetto al mio intervento di prima. Dormite sereni che sono soltanto le 17.
3: Radio 105. Proud to be different.

0: Posso dire che mi piace da impazzire. Questa forse è una delle mie canzoni preferite del momento, Francesco Gabbani con Summer Funk su Radio 105. Tra l'altro è stato anche ospite nell'ultima tappa, l'ultima in ordine di tempo, del 105 Summer Festival a Ferrara, ed è stato veramente incredibile. Francesco sul palco suda come un forsennato, perché da tutto il pubblico lo diceva questo affetto e questo impegno e questo dare tutto, e di conseguenza impazzisce per Francesco Gabbani, che tra l'altro è un talento straordinario. Scrive, suona, è anche uno che è molto attento alla filmografia, eventualmente, cioè uno che strizza l'occhio alla regia più che filmografia, ed è uno che insomma ha un talento a 360 gradi, mettiamola così. Allora, ciao Lola, mi sono collegata per salutarvi, tra pochissimi giorni ho l'esame orale. Allora, in bocca al lupo a tutti i ragazzi che stanno ancora affrontando gli esami di maturità, fra cui anche la mia Asia. Asia è una ragazza molto giovane che mi segue da quando io ero dall'altra parte, in senso concreto, non in senso lato, cioè ero dall'altra parte in un'altra azienda, in un'altra, trasmettevo per un'altra emittente che si specializza soprattutto in musica italiana, per intenderci, e Asia mi segue da lì, quindi l'ho portata a 105, continua a seguirmi, e lei mi scrive appunto: tra pochissimi giorni ho l'orale, quindi mi sto dedicando a quello full time, tra poco tornerò a fare la fedelissima il sabato per ascoltarti con ancora più attenzione. Asia, in bocca al lupo davvero, e ripeto, come a te anche a tutti i ragazzi che stanno affrontando gli esami di maturità. Parliamo di abbronzatura, perché non so voi, però io quando ero un pochino più piccolina, non molto tempo fa, via, sono ancora giovane, meno male che non c'è stato
1: bella, sai.
0: Vabbè, comunque, quando ero piccolina facevo delle cose che, a pensarci adesso, io rabbrividisco. Tipo, per avere l'abbronzatura della vita mettevo addosso protezione non pervenuta, ma proprio tipo lo so per dire, cioè se ci sono delle persone, degli specialisti dermatologi all'ascolto, tappatevi le orecchie. Mettevo la birra addosso, la birra proprio, per avere una abbronzatura più dorata, eccetera. O addirittura la crema, quella famosissima che inizia per Ni e finisce per Vea, blu. Quella blu, quella che era praticamente...
2: Anch'io l'ho messa.
0: Che ti dava sì un'abbronzatura immediata, ma poi tornavi a casa che eri praticamente bruciata, non so come dire, bruciata dal sole, non baciata dal sole. O addirittura nei giorni in cui mi sentivo veramente Iron Woman, mettevo l'olio. Tipo proprio l'olio solare, ma senza protezione, ragazzi. Cioè, io tornavo a casa che ero un pezzetto di carbone, non lo so. Ma poi l'abbronzatura terribile, si vedevano solo i denti, perché parto da una base olivastra di carnagione, e quindi io diventavo veramente come la pece. Questo succedeva qualche anno fa. Molti anni fa, poi ho imparato che fa malissimo, ho imparato a mie spese, e ora solo protezione 50, ma il trend è diverso quest'anno, ne parlo tra poco.

0: Beyoncé, Break My Soul su Radio 105. Ogni tanto quando vedo le foto o addirittura i video della figlia di Beyoncé, di Jay-Z, Blue Ivy, me la confondo con la madre, cioè sono identiche, fortunatamente posso dire, perché il padre, grande talento, grande producer, grande rapper, tutto quello che, rapper, tutto quello che volete, però bruttino, no? Cioè Jay-Z non è proprio bellissimo, meno male che assomiglia alla mamma, via. Allora, parlavamo, anzi ho deciso di parlare di abbronzatura e vi ho fatto un po' quello che è il resoconto di quello che succedeva alla mia vita da pseudo abbronzata qualche estate fa. E diciamo che i miei metodi non solo sono discutibili, erano discutibilissimi, ma proprio non si deve fare quello che facevo fino a qualche anno fa. Poi ho imparato e, come dicevo anche fuori onda a Davidino, oggi mai più senza protezione 50 su tutto il corpo d'estate, sul viso sia d'estate che d'inverno. Ecco, senza protezione io non esco più, cioè uso solo quella, anche perché purtroppo i danni del sole a lungo andare si vedono e sono evidenti. Il trend di quest'estate del 2026 è un altro, è preoccupante da un lato e dall'altro no, dai, è preoccupante punto, perché è l'abbronzatura, quindi è l'abbronzatura intensa però con i segni del costume. Quindi se avete le bretelline del costume o se vi ha segnato lo slip, quindi se avete magari ad esempio un bel bikini sgambato e avete il segno dello slip, benissimo, perché questo è il trend, essere abbronzate con segno del costume in evidenza. Posso dire che bruttissima sta cosa, cioè non ha senso secondo me, è veramente brutta da vedere, però pare che nella generazione Z sta roba qua vada alla grande, sono tutti pazzi per il segno del costume. Comunque andiamo, che succede?
1: Io una volta ho collassato per aver preso 2 giorni di fila il sole con la birra addosso. Laura di Siena.
0: Ma scusa Laura, hai collassato perché la birra non è andata soltanto addosso ma te la sei pure bevuta? O solo per quel motivo lì? Comunque degli incoscienti siamo stati.

0: E ora immaginate di guidare la tecnologia full hybrid di ultima generazione, la potenza di 237 cavalli, un motore turbo benzina pronto a tutto e una sorprendente anima GPL. Da Kia è nato il primo motore tri-fuel, oltre qualsiasi immaginazione. Quello del nuovo Kia Sportage Turbo tri-fuel, full hybrid, turbo benzina e GPL insieme, con oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi tra prestazioni, autonomia e risparmio. Nuova Kia Sportage tri-fuel, tre anime, un'unica scelta.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
3: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
4: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
5: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
4: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
5: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia.
4: È buonissima!
5: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
4: E per risotti cremosi?
5: Anche con Riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa. Negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi.
3: Il prezzo del carburante aumenta e io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto. A partire da 15.800 euro. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
4: Estate palco luci
5: e tu sei pronta con Dreamy Beauty. Il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Air Style Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
6: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deka.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: Parola di Antonino.
8: Jerry Calà per Seat, prima.
9: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
8: Sì, Jerry. È la promo estiva Seat.
9: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
8: Sì, Jerry.
9: Doppia libidine!
8: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
9: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
8: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
9: Libidine coi fiocchi!

Madonna è la sua erede, ormai l'ha ufficializzato. Sabrina Carpenter con Bring Your Love su Radio 105. Allora, vi state chiedendo in tanti di Baia Domizia. Facciamo, contestualizziamo il tutto. Il tour, ovviamente, anzi il festival, il Summer Festival di Radio 105 non è ancora finito. Mancano due date importantissime. Quella della prossima settimana, del 3 luglio a Baia Domizia. Vi aspettiamo numerosissimi, tra l'altro, perché il cast ancora non è stato ufficializzato, però vi posso sicuramente anticipare che si tratta di nomi pazzeschi. E poi voglio dire, buona musica, compagnia strepitosa, che volete di più? E poi l'altra tappa sarà a fine luglio, finale, tappa straordinaria e finale a Malta. Quindi magari Malta è un po' più complicata da raggiungere, però se volete organizzarvi sappiate che il 24, mi sembra, luglio, insomma, ci sarà la tappa a Malta e saremo anche lì tutti insieme a festeggiare la musica italiana in un posto che effettivamente ha particolare attenzione per gli artisti italiani. Ci amano tantissimo a Malta e quindi noi non possiamo far altro che portare la nostra cultura musicale, si spera, nella migliore anzi nella più bella, diciamo, delle mise, anche in quel posto che è stupendo. Detto questo, fatta questa premessa, aperta e chiusa parentesi, torniamo all'abbronzatura, perché molti di voi mi state scrivendo che avete fatto i miei stessi errori in passato. Io credo, ve lo dico francamente, cari ascoltatori, che appartenga un po' a questa malsana abitudine di abbronzarsi in maniera veramente terribile, un po' la generazione, la nostra generazione dei millennials. E dicevo proprio prima, nel fuori onda, anche con Davidino, la mia mamma stessa, diciamo, mi trattava come se fossi una selvaggia, quindi quando andavamo al mare non era attenta a mettermi la cremina, cioè mia madre mi lasciava andare come una selvaggia così sotto il sole in acqua per ore senza preoccuparsi troppo della protezione. Quindi spesso e volentieri magari uno tornava a casa un po' scottato e ricordo mia nonna con i suoi rimedi, mi metteva addirittura sulle spalle, che erano leggermente scottate, del latte fresco imbevuto, un panno imbevuto nel latte fresco, che in qualche modo minimizzava quello che era proprio quella che era la scottatura. Sono sopravvissuta, così come sono sopravvissuta giocando nella terra, giocando anche a cose che oggi probabilmente sono inaudite, però facciamo parte di una generazione che, diciamo, si faceva pochi problemi, per fortuna o purtroppo. Oggi la tendenza è quella addirittura del tan maxing, trend virale nato su TikTok e Instagram, che consiste nell'estremizzare l'abbronzatura per raggiungere tonalità di pelle più scure possibili nel minor tempo possibile. Il termine unisce tan, abbronzatura appunto, e il suffisso maxing, cioè massimizzare, ed è una terminologia tipica proprio delle sottoculture online della generazione Z. Questi si abbronzano in ogni modo, ma addirittura fanno, poi questi, ne parlo come se fossero tanto lontani da noi, in realtà la generazione Z, quella che arriva subito dopo i millennial, quindi subito dopo la nostra, fanno delle cose terribili, anche addirittura calcolare, e ci ha scritto in questa notizia che è ufficiale, loro che cosa fanno? Aprono il telefono, ci sono delle app che calcolano proprio il livello, ad esempio, di melanina all'interno della pelle. Tu stai lì che controlli, a seconda di quello che è il livello di melanina, ti vai ad abbronzare o meno. Cioè, ragazzi, ma tutto a posto? Cosa? Dove abbiamo sbagliato? Come mai questa cosa? Torniamo alla musica, poi continuiamo a parlarne. E sì, avete capito bene, esistono proprio delle app per, diciamo, calcolare la quantità di melanina, o addirittura app meteo particolari che vanno a toccare l'indice UV e quindi in base a quello poi ti esponi al sole. Terribile!

Somber con Potential su Radio 105, avete capito bene, si chiama proprio così, tan maxing, questo trend virale su TikTok, me lo state chiedendo in tanti al 342 41 15 105, ve lo confermo, e proprio letteralmente vuol dire ottimizzare il più possibile l'abbronzatura. Ecco, è una roba che fanno soprattutto gli appartenenti alla generazione Z, sono cosiddetti definiti tan influencer, gli influencer proprio dell'abbronzatura, che propongono sui social la loro routine estrema, che include ad esempio proprio questo tracciamento ossessivo dell'indice UV, dei raggi UV, quindi a seconda insomma di quell'indice lì poi si mettono a prendere il sole banalmente, e poi diciamo anche che raggiungono livelli proprio di abbronzatura estremi, cioè diventano molto scuri, con, come dicevo prima, anche il segno dell'abbronzatura che è più evidente, e meglio è, perché si evince proprio il grado di abbronzatura dal segno che del costume è più evidente, più insomma è chiaro che tu ti sia esposto al sole, quindi va bene farlo vedere. Ora è chiaro che non stiamo qui a sindacare, perché ognuno poi fa le scelte che vuole, la vita è una sola e soprattutto siamo tutti fortunati, viviamo in un paese democratico, siamo tutti indipendenti, ognuno fa quel che vuole della propria vita, della propria pelle, però ragazzi all'ascolto mi raccomando, cioè il sole non è proprio, fa bene, però come dicevano i latini, medio stat virtus, fate le cose con un pochino più di come dire, anche coscienza, perché fa male, fanno male i raggi UV presi in un certo modo, fanno male alla pelle, vengono macchie solari, possono essere nei casi più estremi, anche possono arrivare tumori fastidiosi per la pelle, insomma bisogna fare attenzione, non bisogna soprattutto seguire questi trend che sono particolarmente stupidini, va bene? Poi è chiaro che c'è Maggie, l'abbronzatura sta bene, l'abbronzatura ci rende tutti un po' più belli, addirittura noi donne possiamo prenderci la briga di non indossare del trucco sul viso quando siamo abbronzate, perché l'abbronzatura, la buona abbronzatura, non quella velocissima, quella che poi si ottiene magari dopo un po' di esposizione al sole e sempre protetta, ci dà quella texture della pelle che ci permette di uscire fuori ad esempio senza nemmeno un filo di fondotinta, senza uno strato di fondotinta leggero, nemmeno quello, magari una BB cream sì, ma nient'altro, solo che le cose vanno fatte appunto con coscienza. Pensate che fino a qualche secolo fa l'abbronzatura era ritenuta una cosa veramente cafona, perché erano abbronzati soltanto erano abbronzate le persone che lavoravano nei campi e quindi facevano in qualche modo parte di quella di un altro ceto sociale, quindi più eri abbronzato più evidentemente lavoravi nei campi, più non appartenevi a delle caste nobiliari, no? Di conseguenza era vista come una cosa molto brutta, cafona proprio. Poi negli anni fortunatamente, e ripeto fortunatamente, le cose sono cambiate, però mi raccomando, fate le cose sempre con coscienza e consapevolezza. A noi della tan maxing non ce ne frega niente, va bene? Mi raccomando.

0: capito, Baby K, vuoi fare tuca tuca o macarena con le tue mani su di me? Hai capito, Baby K? Non avevo mai prestato attenzione a questo testo, devo dire molto molto interessante. A tra poco.
1: Radio 105. 105 Village.
2: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
8: Radio 105. Proud to be different.

0: it hurts. More vivid and worse, but I feel it deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Mick Fabulous su Radio 105. Stanno arrivando un sacco di messaggini perché effettivamente, insomma, dai, l'abbronzatura. Questo è un programma, innanzitutto è un programma di intrattenimento particolarmente leggero, e siccome in questi giorni il caldo si fa sentire e tanti fortunatamente di noi che hanno la possibilità vanno a rifugiarsi al mare o al lago e comunque in posti freschi, ecco, l'abbronzatura, insomma, è una cosa che viene di conseguenza. Molti dicono, molti scrivete, beh, effettivamente un po' di colore dà un po' di senso di salute, no? Ma è certo, è chiaro, è quello, tutte le cose se portate all'eccesso poi non sono mai giuste. Una abbronzatura carina, ripeto, dà anche, ci sentiamo più belle noi donne, dà anche proprio un senso estetico diverso, se vogliamo, proprio di salute effettivamente, perché arriviamo dal grigio dell'inverno, o meglio, almeno il mio sottopelle è assolutamente grigio d'inverno, e ci riporta un po' alla vita quel colore ambrato che i più fortunati di noi possono raggiungere in questi mesi estivi, va bene? Molti di voi tra l'altro sono in viaggio, perché dovete sapere che chi vive a Roma lo sa, lunedì 29 sarà San Pietro e Paolo, quindi è festa per noi della città, ma grandissima, si chiude tutto, cioè non cessano le attività commerciali, tutto chiuso, è un po' come Sant'Ambrogio a Milano, per cui effettivamente per chi romano ha la possibilità di fare ponte, cioè insomma lunedì attaccato al weekend diventa insomma un insieme di giorni di vacanza non indifferente, quindi molti di voi sono in viaggio. Stanno raggiungendo alcune mete estive, tra l'altro molto belle. Mi ha mandato un messaggio poco fa Francesco, che con la sua fidanzata sta andando a Taormina. Posso dire che un po' di invidia ce l'ho, perché Taormina è un posto stupefacente. Manolina dice, sì, si vede che tu hai una pelle orribile. No, che c'entra? No, non ho mai detto questo. Dico solo che ci sto particolarmente attenta. Ma ha scritto qualcuno proprio al 342 41 15 105. Hey.

0: Radio 105.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: time.
1: Allora, non si firma, però potrebbe essere il nostro eroe del giorno. Dice: io sto saldando. Mamma mia, da Porto Torres in Sardegna. Chiunque tu sia, per me, per Davidino, ma credo anche per tutti gli ascoltatori di Radio 105, sei un eroe.
2: Traffic.
3: Questa è la situazione su strade e autostrade in Emilia lungo la 14, ramo Casalecchio code tra Laccio 1 e Svincolo 1 Casalecchio Stadio verso la Bologna-Taranto. C'è un veicolo fermo sulla 16 tra Vallata e Grotta Minarda. Per chi procede verso Napoli, veicolo fermo anche sulla 3 tra Castellammare di Stabia e Pompei in direzione del capoluogo campano. Sulla tangenziale ovest di Milano, code per incidente tra lo svincolo Baggio-Cusago via Zurigo zona industriale e Allaccio con la 4 Torino Trieste e Viale Certosa verso l'allacciamento con la 8. È tutto, invitiamo alla massima prudenza.
4: Jerry Calà per Seat, prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi!
6: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Minichen e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su coca-colaellenic.it.
7: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
8: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
9: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
10: Per raccontare MotoG ci serve azione e colore Pantone. Poi stile, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale lo scegli tu. Scopri Motorola MotoG 87 nei migliori punti vendita.
11: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
12: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
13: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
14: Siete veramente perfetti.
15: Grazie Octopus di esistere.
12: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
16: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bond dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
17: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. Tre giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
18: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
19: 105
20: Che storia!
21: Radio 105.
22: Che storia!

0: Forse una come Whitney Houston, nasce una volta ogni 200 anni, via, perché dai, è impossibile. Veramente la voce più bella del mondo, non ce n'è. Ci manca molto, anche perché era un talento, mamma mia, mamma, non ce ne sono più secondo me. Non c'è erede che tenga. Whitney Houston con I Wanna Dance With Somebody su Radio 105 per festeggiare i 50 anni di questa radio straordinaria. Ogni tanto buttiamo in onda brani come questo che hanno fatto proprio la storia della musica internazionale. 105 Village finisce qui per oggi, appuntamento a sabato prossimo sempre dalle 16 alle 18, sempre con me, con Manuela Moslei. Non so se ci sarà Davidino, non credo.
1: Penso di no.
0: No, non credo, infatti, perché tu sei così, un po' mi dai bastone e carota, quindi mi dai un contentino ogni tanto, poi ti fai desiderare, capito? Vabbè, comunque, grazie per essere stati con noi, buon weekend a tutti, lascio tutto a Moco, un po' mi preoccupa la cosa, ma comunque ormai sono abituata, quindi lo lascio fare. Un appuntamento che si rinnova appunto sabato prossimo o lunedì, però con i Friends, con me, dalle 10 alle 12, vi aspetto, ciao amici! 105 Village.
2: E se non carica lo streaming? Cop Voce e un super 5G.
3: Passa a Cop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Cop Voce.
4: Su Radio 105 sono le 18.
5: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
6: Una buona serata da Giancarlo Bastianelli. La polizia ha divulgato sui social la foto del 43enne sospettato per il triplice omicidio accaduto a Roma. Una famiglia del Bangladesh composta da padre, madre e bambina di 8 anni sterminata in casa ieri sera nel quartiere Casalotti. A dare l'allarme il figlio maggiore della coppia, 20enne, sceso in strada nonostante fosse ferito. Altra scossa di terremoto in Venezuela, paese già piegato dal sisma dei giorni scorsi. Il terremoto di magnitudo 4.9 è avvenuto nel centro del paese, morta la donna italiana che era tra i dispersi. Voli cargo americani con gli aiuti per il Venezuela atterrati nel pomeriggio all'aeroporto Bolivar. Medio Oriente nell'intesa a Washington. Israele e Libano affermano il diritto a esistere in pace e il loro reciproco desiderio di vivere in sicurezza. Hezbollah boccia l'accordo definendo umiliante sia l'intesa invece dalla presidente della Commissione europea von der Leyen. La cronaca dall'Italia con il tragico incidente avvenuto in Emilia lungo la A14 nel Bolognese. Ha perso la vita una donna mentre un bimbo di 6 mesi è ricoverato in gravi condizioni. Sono 18 le città italiane da bollino rosso a causa del caldo. Oggi e domani temperature che potrebbero raggiungere lungo la penisola picchi di 40 gradi, accessi aumentati del 15% ai pronto soccorso che reggono nonostante la pressione. Chiudiamo con la Formula 1. George Russell sarà in pole nel Gran Premio d'Austria di Formula 1. Il pilota Mercedes sarà al suo fianco in prima fila, Leclerc con la Ferrari, seconda fila per l'altra rossa di Lewis Hamilton, la Mercedes del leader del mondiale Kimi Antonelli. Queste le breaking news di TGCom 24.
7: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
8: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.

0: 105 Mindset.
1: Ci siamo anche oggi in diretta qua da Largo Donegani 1. Ciao a chi sta passando qua negli studi, che solitamente sono vuoti, invece è un sabato che stranamente ci sono un po' di persone che passano e siamo contenti anche di avere compagnia qui fisica, ma poi alla fine superiamo questo tipo di ostacolo perché la compagnia ce la facciamo in etere, ok? Con la radio, con la nostra musica. Come state? Come sta andando il vostro sabato? Il nostro numero che ci lega è sempre lo stesso, il 342 41 15 105. Noi siamo questo programma chiamato 105 Mindset. Io sono Moco, c'è Davidino dall'altra parte. Ciao,
2: ciao
1: Davide.
2: Ciao.
1: Davide, Davide, Davide. Te l'ha mai fatto un coro così?
2: No.
1: Non è male, eh?
2: C'è sempre la prima volta.
1: Sarebbe bello avere degli amici che ti accolgono sempre con un coro. Adesso non so quale, ma tipo, non so, Marco Galli ha un capitano, c'è solo un capitano. Bellissimo così. Bella quell'emozione lì degli stadi. Però non parliamo oggi di stadi, salutiamo Davide, salutiamo quelli che sono connessi. Ve l'ho lasciato appunto il numero per farci sapere un po' come sta andando. Oggi però parliamo di nuoto, parliamo di nuotare, parliamo della relazione che avete con l'acqua. Quindi iniziamo con questo, avremo l'esperto che ci introdurrà anche nel libro che si chiama L'arte di nuotare, tra poco ve lo racconto, ma non prima del pezzo che sta per arrivare. Lei si chiama Dito nella piaga, la traccia è Businessman.

Mamma mia, come spinge Dito nella piaga con Businessman. D'altronde Dito nella piaga spinge forse da quando ha iniziato a far musica, e d'altronde è questo il suo tipo di sound, e ci piace tanto, anche perché poi su un sound danzereccio poi riesce sempre a tirar fuori anche delle una forma critica, no? verso diverse cose, no? Ricordiamo anche con Fastidio e quella che ha portato a Sanremo. Allora raga, mi stavo dilungando, però abbiamo un argomento interessante, anche perché va in contrasto un po' ai messaggi che avete mandato, la maggior parte dei messaggi, ma la maggior parte anche degli incontri che si hanno in questi giorni, vanno a sottolineare una cosa che tutti sanno, penso, tutti quelli che vivono perlomeno in Italia in questo periodo: fa caldo. Quante volte viene fuori questo discorso? Ma è certo che fa caldo, ok? Quando me lo dico, ma è così. È l'estate, ok? C'è il cambiamento climatico, quindi poi è anche ballerino il tempo. Quindi abbiamo questa consapevolezza, sottolinearla sempre, lo diciamo, gli esperti lo dicono: se vai a sottolineare sempre una cosa che subisci, una cosa che soffri, va a finire che la soffri di più. E invece che dire che fa caldo, magari pensa un'altra cosa, di un'altra cosa, incomincia a dire tu stesso a te, al tuo cervello e poi anche alle persone che incontri, una cosa bella per iniziare, una cosa che non ti ricorda di soffrire, ok? Saluto anche vari amici che sono all'ascolto, che hanno anche un cane, perché in questi momenti di caldo si parla tanto del cane, che gli si bruciano le zampe perché tocca sull'asfalto rovente. Attenzione, perché dicono sempre gli esperti, se non riesci a tenere il dorso della mano sull'asfalto per 5 secondi, la temperatura è troppo calda per il tuo cane, quindi preparatevi a tenerlo in saccoccia e preparatevi anche a trovare soluzioni. Una ve la diamo tra poco, ve l'abbiamo detto, tra le varie attività del mondo che si possono fare, forse quella che dà più benefici anche in questo periodo caldo è il nuoto, è buttarsi nell'acqua. Tra poco vi presento Carola Barbero, che ha scritto un sacco di libri riguardo al nuoto, appassionata, innamorata del nuoto, che ci convincerà 100%.

si chiama Dracula in versione remix, ci piace. Questa è una di quelle tracce che mettiamo sempre nella top 3 all'interno del nostro roller coaster. Loro sono Temi Impala e Jenny. Non so se loro nuotano, ma sicuramente Carola Barbero lo fa ed è innamorata. Lei che considera il nuotare una cosa di cui non riesce a farne a meno, perché solo così si ricorda di essere viva. Esce dall'acqua e subisce in maniera positiva quello che alla fine è il beneficio del nuoto, cioè lei esce e riesce a guardare il mondo con occhi diversi. Poche settimane fa parlavamo con Luca Mazzucchelli, diceva: attenzione che tipo di occhiali indossano la tua mente per vedere le cose, le situazioni che ti si trovano davanti. Ecco, il nuoto ti dà quel benessere, quel relax, quella tranquillità giusta per uscire dall'acqua e guardare meglio i vari problemi, disagi, situazioni che avevi anche quando prima di entrare appunto in acqua. Il libro si chiama L'arte di nuotare. Carola Barbero è un'autrice e professoressa italiana, ha insegnato la filosofia del linguaggio e la filosofia della letteratura all'Università di Torino, e tra i suoi libri, vi dicevo, ci sono diverse citazioni, richiami al nuoto. Ma la cosa bella, mi diceva anche Dario Spada, che il suo modo di scrivere è allegorico, quindi essendo professoressa di filosofia, comunque filosofia del linguaggio, lo sa utilizzare, ecco, riesce a farci entrare in questo mondo del nuoto attraverso veramente una creazione di immagini, ok? E quando crei le immagini, che poi alla fine è il messaggio di comunicazione, la forma di comunicazione primordiale, ancestrale, ti arrivano subito, e una volta che ti arrivano le assorbi, e dopo ve lo dico, vuoi nuotare? Ma no, voglio andare a nuotare! Non vedo l'ora di buttarmi giù nell'acqua, boom! Io che sono iscritto in palestra anche per la parte acqua e non mi sono mai buttato nell'acqua se non una volta con acqua gym. Via! Quindi amici che vorrebbero nuotare ma non ce la fanno, compresa la Sara, state qua connessi, perché adesso troveremo tutti i benefici per darci la giusta giustificazione. Va bene? Alternate a una canzone e l'altra. Le nostre chiacchiere nel mindset insieme a Sienna Spyro.

0: 105 Mindset.
1: Pausa caffè? Certo, ormai lo sapete, con Caffè Motta naturalmente. Un piacere da condividere, un piacere che chiama. E quando si parla di caffè lo sappiamo bene, ognuno deve scoprire la sua miscela perfetta. Ad esempio, se cercate un gusto armonioso e vellutato, potremmo suggerirvi il cremoso o magari l'espresso bar, se preferite le note più intense e corpose. Non vi resta che scegliere, del resto Caffè Motta ne ha per tutti i gusti ed è disponibile macinato in cialde e capsule compatibili. Caffè Motta. Ti voglio bere.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset è semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown. Solo a Movieland.
6: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
7: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
8: Da MD il risparmio è pronto a venire in spiaggia con te. Fino al 28 giugno, solo con la tua buona spesa card, trovi il telomare Fiat 500 a righe, dimensioni 90x170 cm, in colori assortiti a soli 8,99€. L'offerta è disponibile anche online su mdwebstore.it. Quando le vacanze chiamano, MD risponde.
7: Ti aspettiamo!
6: MD, buona spesa Italia.
9: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
10: Ma cosa dici?
9: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
10: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
11: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano.
14: Lollo, caffè, gusto e passione.
15: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
16: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
17: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
18: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Si chiama Buona Domenica, l'ultimo singolo di Safe qua su Radio 105. Siamo nel mindset, siamo nel core del nostro argomento, insieme alla nostra esperta, professoressa Carola Barbero. Pronto Carola?
1: Buonasera.
0: Buonasera Carola, ci possiamo dare del tu?
1: Senz'altro,
0: prof,
1: grazie.
0: Posso? Grazie.
1: Grazie molte per l'invito.
0: Sì, dai, cavoli, quando ci dai possibilità di parlare di nuoto, guarda, io sono uno di quelli che dice tanto che gli piace, ma poi alla fine non va mai, quindi sono uno dei primi da convincere, ma un po' l'hai già fatto, vista la passione che è intrisa all'interno di queste righe. Senti, l'arte di nuotare, ti volevo chiedere, dell'acqua e del respiro è il sottotitolo di questo libro, però tu hai già scritto tanti altri libri riguardo al nuoto. Quali sono le differenze tra i vari libri che hai scritto?
1: Ma allora, in realtà ne ho scritti soltanto due, perché questo, l'arte di nuotare, è in realtà una nuova edizione,
0: eccola,
1: rivista e aggiornata di una versione precedente, del 2016. La differenza tra l'arte di nuotare e poi l'altro libro che ho scritto sul nuoto, che si intitola Nuotare Via, è che mentre l'arte di nuotare è un po' più ordinato, diciamo così, ho cercato di dare, ecco, un ordine a questa passione importante che giustamente tu hai detto si ravvisa tra le mie righe. È più ordinato perché parte appunto dalle acque, i diversi tipi di acque nelle quali si nuota, poi il tuffo, poi esamina i vari stili e poi arriva alla meta, al traguardo. E in realtà non è però un libro tecnico sul nuoto.
0: Certo.
1: È un libro in cui io ho cercato un po' di condividere alcune sensazioni che provo quando nuoto e spiegare anche perché nuoto.
0: Allora, poi andremo a spiegare l'altro. Aspetta, ti apro una parentesi. Tra le sensazioni che hai raccontato in questo libro, penso che sia anche un'implementazione appunto di questa nuova versione, cioè l'introduzione islandese, c'è un passaggio in cui ti sei sentita in paradiso. E lì il messaggio l'hai passato perfettamente. Ecco, se esistesse il paradiso, credo che sarebbe così: con l'acqua tiepida che avvolge il corpo, vapore sospeso che non teme il freddo e una pioggia leggera che scende dal cielo, mescolata a minuscoli cristalli di neve obliqui. Bellissimo. Dove eri lì?
1: È stata un'esperienza incredibile che ho fatto nella piscina di Sundollin a Reykjavik, dove c'è questa piscina esterna bellissima e dove io mi sono tuffata in una notte plumbea, vabbè, il cielo islandese spesso lo è, e sono appunto riuscita a nuotare sentendo nel mio corpo, appunto come ho scritto, quest'acqua tiepida. Fuori nevicava, quindi a ogni bracciata io sentivo questi cristalli di neve che si posavano sul mio braccio e che poi si scioglievano a ogni bracciata. In quel momento io mi sono proprio sentita nel posto giusto, e non è una cosa che appunto mi capita così di frequente nella vita, e mi sono proprio resa conto che volevo rimanere lì, e per questo ho detto: bene, se esistesse il paradiso, penso che dovrebbe essere così.
0: Senti, lascio ancora là l'altro libro perché è interessante, andremo a approfondirlo, però sono curioso di sapere una cosa. Nel momento in cui sei lì e vuoi rimanere lì, com'è che hai aumentato il tuo rapporto con l'acqua negli anni? Cioè, in qualche modo, che so, sei diventata istruttrice, maestra, o semplicemente vai ogni giorno al lago a nuotare? Com'è che funziona?
1: Allora, come molte persone della mia generazione, io ho cominciato a nuotare perché mi hanno obbligata. A casa mia il nuoto e l'inglese erano obbligatori, non si poteva discutere su quelli. E quindi, come molti bambini, il mio primo rapporto con l'acqua, visto che io non abito in una città di mare, quindi ho imparato a nuotare in piscina, è stato al bordo, con l'acqua fredda, le labbra viola,
0: controvoglia,
1: che battono controvoglia, e quindi non mi è piaciuto molto, nonostante io poi sia subito entrata poi nella squadra dell'agonismo. Ho poi smesso verso i 12-13 anni perché per me era troppo faticoso, e quello con la piscina è stato infatti un amore ritrovato molti anni dopo. E come tutti gli amori ritrovati, è stato impossibile opporre qualunque tipo di resistenza.
0: Hai capito?
1: Mi sono dovuta abbandonare.
0: Ecco, capiremo,
1: sì,
0: Carola.
1: Gli amori si finiscono. Resistenza.
0: Hai capito?
1: Mi sono dovuta abbandonare.
0: Ecco, capiremo,
1: sì,
0: Carola.
1: Gli amori si finiscono.

0: su Radio 105, non tanto Taylor Swift, quella in un altro momento, ma questo ritmo scandinavo, house scandinavo, regna appunto all'interno di 105. Magnetic è la, è la traccia, Magnetic è anche il racconto di Carola Barbero nell'arte di nuotare dell'acqua e del respiro, che è un piccolo libricino che però ha dentro un sacco di racconti interessanti, dal tuffo fino al traguardo. Carola, sei ancora connessa?
1: Certo, sono qui con voi.
0: Allora, dicevi che hai riaperto le braccia a un amore ritrovato, quello appunto con il nuoto. Mi faceva piacere in qualche modo farti raccontare le sensazioni prelevate appunto dai vari racconti del tuo libro, affinché una persona che magari ha un po' di titubanza nell'approcciarsi al nuoto, al nuotare, che possa appunto in qualche modo convincersi o fidarsi delle tue parole.
1: Certo, vabbè, allora nuotare innanzitutto è un po' come amare, no? Non è qualcosa che si dice, è qualcosa che si fa, il nuoto è qualcosa che si fa, quindi io posso provare con le parole a descrivere, ma poi bisogna farlo per capire fino in fondo. D'altra parte non è che si possa leggere un manuale per imparare a nuotare, così come non basta leggere dei romanzi o dei manuali per imparare ad amare, bisogna provare. Per cominciare a nuotare ovviamente ci si deve tuffare. C'è quel racconto bellissimo di David Foster Wallace che si intitola Per sempre lassù, dove lui racconta questo regalo che un ragazzino di 13 anni si vuole fare per il suo compleanno, ed è proprio quello di salire sul trampolino della piscina comunale e buttarsi. È difficilissimo, no? È difficilissimo, anche nella vita è difficilissimo buttarsi nelle cose,
0: sì, è vero.
1: Però se uno impara a farlo, ha vinto tutto, secondo me. Ovviamente non ci si può preparare ai tuffi, perché si deve salire su quel trampolino e andare. Poi ci sono quelli che si tuffano a bomba, quelli che si tuffano di testa. I tuffi possono essere poi di varie tipologie, quelli più belli, quelli più eleganti, ma non è questo il punto. Il punto è tuffarsi, riuscire a farlo, riuscire a perdere l'equilibrio per riacquistarlo in un altro elemento. E in un'altra posizione, perché noi nuotiamo orizzontalmente, mentre nella vita sulla terraferma siamo verticali. Ecco, anche in questo c'è un cambio di prospettiva importantissimo, perché noi siamo abituati a vedere il mondo stando verticali, sì. E invece in orizzontale il mondo

0: mondo appare tutto diverso. Non solo, ma prima di fare quel tuffo noi dobbiamo anche svestirci, no? Dobbiamo togliere tutti quei vestiti della vita reale, e questo va inteso anche in senso metaforico, toglierci tutte quelle maschere, tutte quelle cose che ci appesantiscono, no? E peraltro ricordiamoci quello che diceva Apuleio, cioè che per vivere, come per nuotare, bisogna essere privi di pesi. Quindi quei pesi bisogna lasciarli fuori, sulla spiaggia, nell'armadietto se si è in piscina, lasciarli fuori, e per quell'ora, due che si nuota, metterli semplicemente da parte.
1: Anche perché, Carola, una volta che esci dall'acqua, come dici tu, hai modo di vedere quei pesi che hai appoggiato lì di fianco in una maniera diversa. Confermi, no, che quando esci anche i problemi che hai li affronti in maniera più semplice.
0: Totalmente, non solo, ma quando esci dall'acqua, come giustamente hai detto, che fai anche un'altra cosa dopo che hai nuotato: sorridi.
1: È vero,
0: trovo che sia l'elemento più poetico dei nuotatori, no? Quando escono dalla vasca, si tirano su con le braccia o salgono la scaletta, sorridono tutti. E questo qualcosa ci dovrebbe dire, no? Quindi quelli che non nuotano, se vogliono avere proprio un sorriso che gli dura per tutto il giorno, vadano a nuotare.
1: È vero, forse questa è la chiave, no? Per convincere una persona poco convinta: stai sicuro che quando esci poi sorriderai. Ed è una cosa insolita rispetto alle altre attività, agli altri sport che potresti fare, quindi potrebbe essere aggiunto.
0: Sì, perché il nuoto regala questa, nonostante lo sforzo, regala poi questa leggerezza. Se uno va a correre e corre oltre le proprie possibilità, il giorno dopo non riesce a camminare. Se uno fa 150-200 vasche, quando esce cammina un metro da terra, anche se è stanco.
1: Questa è la nuova droga del 2026, il nuoto. Il nuoto, tutti fatti di nuoto. Carola, grazie mille delle tue parole, del tuo libro.
0: Grazie.
1: Non abbiamo citato Nuotare via, che è l'altro libro un pochino più profondo, intriso anche di filosofia, però lascio la curiosità degli ascoltatori approfondire le scritture di Carola Barbero, presente qua come ospite a 105 Mindset. Carola, un abbraccio.
0: Grazie anche a voi.
1: Grazie, buone nuotate.
2: Radio 105.

0: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
1: I Minion sono tornati.
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi.
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.

0: Mix. Wow,
1: mamma, cosa hanno tirato fuori quelli del Team Music? Latto, Mariah Carey, DJ Khaled con Big Energy Remix. Ora arriva Noemi con Tu cosa fai questa sera. Stare con

0: 105 Mindset.
1: 105 Traffic.
2: Questa è la situazione su strade e autostrade, segnalazione di ostacolo sulla carreggiata lungo la 7 tra Laccio con la A21, la Torino-Brescia, lo svincolo Castelnuovo-Scrivia verso Milano, ripristino da incidente in corso sulla 1 tra lo svincolo di Reggio Emilia e Laccio con la A22 in direzione Bologna, in Campania sulla 16 lavori tra Baiano e Avellino Ovest per chi è diretto a Canosa, sulla A15 la Parma-La Spezia, pedoni sono segnalati nell'area di servizio di Melara Est per chi è diretto verso Parma. Ultima segnalazione che riguarda invece traffico bloccato sulla A27 per un veicolo fermo in avaria tra Vittorio Veneto Nord e Vittorio Veneto Sud per chi è diretto verso Venezia. Ultima segnalazione che ci porta in Puglia sulla statale 613 la Brindisi-Lecce con un incidente all'altezza dell'incrocio Lecce-Raccordo tangenziale ovest verso la città. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
1: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
0: No!
1: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
2: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO pluripremiata agli Emmy Awards riprende con la stagione più emozionante di sempre.
4: Rhaenyra sta arrivando.
3: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
5: La regina ha molti draghi.
3: La lotta per il potere sta per cominciare.
4: La loro disfatta è scritta.
3: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
6: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
7: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
9: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio, ascolta Antonino.
3: Attenzione, grande promo da Teddy.
4: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
5: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
6: con il sottoscritto Enrico Papi
7: e Lodovica Comello.
6: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
5: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
6: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
5: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
6: solo su Radio 105.
8: Vi aspettiamo!
9: Gli Squizzati di 105!
10: 105
6: 105
10: 105
11: Che storia!
5: Radio 105.
11: Che storia!

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Sono le 19 in punto.
3: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Un nuovo terremoto di magnitudo 4.9 registrato la scorsa notte nel centro del Venezuela, nello stato di Aragua. Salvati intanto un neonato e una quindicenne con la sua cagnolina. Notizia giunta poco fa. 50.000 le persone che mancano ancora all'appello. I danni del sisma in Venezuela ammonterebbero a almeno 6,7 miliardi di dollari, pari al 6% del PIL del paese. Le stime effettuate dall'ONU, arrivati i primi aiuti da Italia e Stati Uniti. Roma, la polizia divulga sui social la foto del 43enne sospettato di aver ucciso un uomo, una donna e la loro figlia di 8 anni nel quartiere Casalotti, nella capitale. Ricercato un connazionale delle tre vittime, originarie del Bangladesh. Un dramma terribile, così il sindaco di Scorsè, Venezia, dopo l'aggressione con l'acido ai danni di una donna la scorsa notte nella frazione di Peseggia. La donna è ricoverata al centro Ustionati di Padova. La presidente della Commissione europea, von der Leyen, accoglie con favore l'accordo tra Israele e Libano a Washington. La presidente lo ha definito un passo cruciale verso una de-escalation in Medio Oriente, no invece all'intesa da parte di Hezbollah. La politica con i sondaggi: futuro nazionale di Vannacci guadagna l'1,2% in un mese, sale al 6% e stacca la Lega, che è ferma al 5,6. È uno dei dati contenuti nel sondaggio Ipsos per il Corriere della Sera sulle intenzioni di voto degli italiani. La Commissione per la libertà religiosa istituita da Trump negli Stati Uniti sostiene che la separazione tra Stato e Chiesa sia un errore giuridico. La tesi è affermata in un rapporto di 224 pagine, di cui il Washington Post ha visionato una bozza. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Sostituisce. Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva, anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
7: Radio 105, proud to be different.

Guarda che mi piace anche Flamenco Paranoia di Samurai J. Sarà uno di quelli che poi continua a confezionare hit su hit. Qua però vi devo dire una cosa. Samurai J, ve lo dico nel mindset, bentornati, siamo al giro di boss, siamo alla seconda ora. Samurai J è sempre stato forte, ha sempre voluto tirar fuori delle tracce che fossero delle hit, che facessero ballare le persone. Inizialmente, quando veniva 105 Trap e facevamo i take, lui arrivava super organizzato e mi diceva, questo era il più organizzato, mi diceva, questo take qua lo voglio passare su TikTok perché questo qua funziona su TikTok, quindi siamo sicuri che 105, cioè si interessava lui stesso se il suo brano fosse veicolato sui social giusti, no? Quindi era uno che voleva veramente spingere. Sono contento appunto che dopo Sanremo tante persone hanno riconosciuto il suo talento, la sua energia, no? È uno di quelli di 20 anni che c'ha il fuoco, che vuole andare in giro ovunque. Infatti poi invita Belen e tutte le altre super belle anche nei suoi video, fortissimo Samurai J. Se fossi un cantante farei come Samurai J o Shaggy. Ok, avete presente quei video dove ci sono lui e DJ Khaled, lui e un sacco di ragazze intorno? Farei così. Vabbè, dopo queste cose che sono pur parlé in superficie, voglio ancora ringraziare Carola Barbero che nella prima ora ci ha introdotto in quello che è un po' i benefici, ma i racconti poetici, romantici di una donna, una professoressa che trova nell'acqua il beneficio giusto per affrontare il mondo in maniera diversa, per guardare le cose con un altro paio di occhiali. E a livello scientifico vi voglio raccontare che studio ha fatto la Harvard Medical School, che salutiamo perché mi sembra che il preside ci ascolti sempre, sul nuoto. Hanno fatto uno studio sul nuoto e tirano fuori dei benefici che sono forse le classiche cose retoriche, ma come abbiamo detto prima, l'attività del nuoto, cioè, vi dà quel benessere che è diverso, è tipo, io la chiamo un po' come quando finisci di correre, cioè che quel tipo di benessere che sei un po' anche fatterello, ok? Che sembra che sia tutto più leggero. Ed è una figata, tra poco andiamo dentro i benefici del nuoto, a meno che voi non vogliate scriverceli al 342 41 15 105.

0: Si chiama Passenger, Alex Warren su Radio 105. Bella fresca, bella fresca questa canzone. Classiche sonorità giuste giuste per l'estate. Però attenzione, perché i temi affrontati sono in linea con l'universo artistico di Alex Warren, che è fatto un po' di emozioni, introspezione, riflessioni anche sui vissuti personali. Ok, è un po' così, passatemi il paragone, come sonorità barra cose da dire, tipo dito nella piaga. Ok, non tanto per cosa dice, però che poggia sul letto musicale leggero, ok? Attivo, fresco, qualcosa invece di più introspettivo, qualcosa che va analizzato magari in altri contesti, anche perché qua stiamo analizzando invece non Alex Warren, che salutiamo, ma il nuoto. Il nuoto fa bene al cervello più di qualsiasi altro sport, lo dice uno studio di Harvard che adesso andiamo a vedere. Harvard Medical School, abbiamo detto, questo studio che ha posto, che ha messo il nuoto in cima alla lista delle 5 attività fisiche più salutari per il corpo e per la mente. Sì, perché oltre a far lavorare e tonificare tutti i muscoli del corpo, ha anche effetti benefici sulla salute cognitiva e mentale. Davidino, ascolta bene. Il nuoto, nuoti?
1: Pochissimo.
0: Benissimo. Allora, il nuoto migliora la memoria, la funzione cognitiva e l'umore. Entri che hai le balle girate, esci che sei tutto pacifico, ok?
1: Mi sa che devo andare allora.
0: Però non è che uno si butta e poi deve uscire subito, devi fare qualche bracciata prima. Poi, attenzione, questa cosa è interessante che non si sapeva. Ripara i danni causati dallo stress. I danni causati dallo stress, che il cortisolo eccetera più aumenta, più crea dei danni anche a livello neuronale, neurologico. E in ultimo, questa è la cosa più interessante, stabilisce nuove connessioni neuronali nel cervello. Ok, neuronale c'è scritto, cioè ti crea delle nuove connessioni tra neuroni, Davidino. Cioè non è una roba che tu dici, ti crea delle cose che non c'erano. Sono ottimi per il sistema cardiorespiratorio. Attenzione, in generale questo di sport aerobici, poi andiamo a approfondire se vuoi. Gli sport aerobici in generale contribuiscono a soddisfare il fabbisogno di ossigeno dei muscoli. Ok? Quindi partiamo già da una cosa che dà ossigeno ai vostri muscoli, che magari li caricate con i pesi, con la ghisa, e poi in qualche modo dovete riossigenarli. Quindi un bel esercizio aerobico e via. Però

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere, scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con magnesio supremo potassio più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
7: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
8: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
7: Brava Samira!
8: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
7: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
8: Riso Flora, non scuoce mai.
9: Il prezzo del carburante aumenta e io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto. A partire da 15.800 euro. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
10: Pronti?
11: In esclusiva su Disney Plus.
12: Ogni secondo conta, baby.
13: Chef!
11: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
10: Il locale si è allagato.
11: Ed è l'ultima occasione.
12: Io sto vendendo l'edificio!
11: Per salvare tutto.
12: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
11: FX The Bear.
14: È così, o andrà tutto bene
10: oppure no.
11: La stagione finale, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
15: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale?

Zecche, ma quanto mi piace sto pezzo. Mi ricorda troppo quelle dimensioni un po' reggae. Zecche, zacca, zacca, zacca, tutte in levare, no? E ringraziamo appunto Karol G che ha chiamato Manu Chao e ha riecheggiato appunto quelle sonorità che ci piacciono tanto in Vagliando per porre il mondo, che dovrebbe essere anche omonimo dell'album che sta per uscire, no? Di Karol G, che tra l'altro ci ascolta sempre, la salutiamo. Allora, stavamo parlando di nuoto e ritorniamo seri, perché oltre a essere, essendo uno sport aerobico, a contribuire e soddisfare al fabbisogno di ossigeno dei muscoli, che questa roba qua è veramente romantica, a me piace un sacco, che tu fai un'attività che sai in qualche modo che vai a regalare qualcosa che serve ai tuoi muscoli, che magari hanno lavorato anche in altre attività prima, bellissima come cosa. Però questa cosa della neurogenesi è affascinante, praticamente favoriscono la nascita dei neuroni. Ok? Svolgono un ruolo chiave nell'aiutare a intervenire o riparare i danni ai neuroni e alle loro connessioni. In questo modo si stimola, attenzione, la neuroplasticità, che è la capacità del cervello a modificare la propria struttura, la propria funzione, no? E le sue connessioni, cioè è più capace di adattarsi agli stimoli a cui è sottoposta. C'è una testa più plastica, che è brutto il termine plastica, sembra legato appunto, però è flessibile, una testa che riesce ad affrontare le cose in maniera diversa, favorisce il rilascio di specifici messaggeri chimici chiamati neurotrasmettitori. Tra i vari neurotrasmettitori che conosciamo e che salutiamo sempre perché sono i nostri migliori amici, c'è la nostra serotonina. La serotonina! Ma scusa, ma la serotonina! Ma dovremmo fare una statua per la serotonina. Riduce la depressione, l'ansia e migliora l'umore. Raga, ma chi è che lo dice? Aspetta che ve lo dico. Vi dico, domani abbiamo Raffaele Morelli, che parliamo di paura con Raffaele Morelli, ed è una figata. Se non lo conoscete siete dei pazzi, domani vi facciamo passare, vi facciamo superare le vostre paure. Però lui diceva che l'uomo ha scoperto una cosa negli anni, che facilmente riesce ad autocurarsi. Vuoi con il Reiki, tipo Nick Torielli lo fa con Reiki, chi si autotratta osteopaticamente, chi lo fa con respiro, ok? E in questo caso qua uno lo può fare anche col nuoto. Autocurarsi, alimentando e aumentando la serotonina. Dai che ci siamo, vi ho convinto un pochino a notare.

Bello anche sto pezzo. Stormzy insieme a Odeal, 24 Hours, la traccia che è presente nel roller coaster di Radio 105. Stiamo parlando ancora di nuoto, o perlomeno in questo caso siamo passati a chiacchierare anche nuoto, mare, bagnini, spiaggia, e nel fuori onda con Davidina veramente siamo andati oltre quello che sono le classiche chiacchierate legate all'arte di nuotare, chiacchierata con Carola Barbero nella prima ora. Siamo arrivati a notare che a Santa Margherita Ligure, tra le varie notizie legate ai bagnini e al vivere nel 2026 anche l'arte di fare il bagnino, quindi a volte anche di nuotare, oltre che di salvare, a Santa Margherita Ligure sono stati vietati gli smartphone ai bagnini. Finalmente! Ci sta, no, come cosa? Non pensavo neanche fosse... cioè, pensavo fosse già cosa vietata. Cosa vietata è giusta. A Santa Margherita Ligure a quanto pare ci sono troppi bagnini distratti dagli smartphone, o c'erano a questo punto, smartphone con gli auricolari mentre erano in servizio, e quindi non riescono a sentire qualcuno che grida aiuto, o comunque sono distratti. Raga, vuoi anche per quel mezzo secondo, sei distratto, e invece adesso c'è tolleranza zero, perché distrarsi vuol dire rischiare il ritiro del brevetto. Ok, se beccano, anzi, amici bagnanti, se vedete anche... no, cioè, non è che fate le spie, però in qualche modo stiamo cercando di aumentare l'attenzione in un momento in... no, cioè, non è che fate le spie, però in qualche modo stiamo cercando di aumentare l'attenzione in un momento in cui potremmo...

Senti, ti immagini Irama che nuota e che chiede aiuto? Com'è che potrebbe chiedere aiuto Irama? Così, aiuto! Tipo alla Piero Pelù, no? Lui che c'ha sta voce. Sempre figo Irama ha portato l'ultima traccia qua su Radio 105, la presentiamo con piacere, la balliamo con piacere.

0: 105 Mindset.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
0: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
0: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.

0: Oh, ma oggi abbiamo passato veramente la musica tosta, eh?
1: Che bombette!
0: Che bombette! Non parlare di bombette! No, che poi in questo ultimo periodo non bisogna parlare di caramelle, non di bombette, ok? Cosa stai cercando lì? Stai per far partire la sigla di Bob Marley?
1: No,
0: ogni volta che vengo citato. Allora oggi... Caramelle non ne voglio più. Bellissima che hai tirato fuori sta cosa. Stiamo parlando di nuoto, siamo contenti che vi abbiamo un po' stimolato. Devo dire che poi alla fine è un'attività che forse col caldo di adesso è una delle più apprezzate. Cosa abbiamo tirato? Volevo tirare fuori questo, volevo, così in forma conclusiva, volevo sottolineare i benefici del nuoto giusto per chiudere. Riduce gli effetti dell'invecchiamento sulle capacità cognitive, ok? Migliora l'umore e il senso di benessere, ve l'ho detto, quella classica fattanza post corsetta, post nuoto è veramente, penso, irraggiungibile con gli altri sport. Aumenta la capacità di apprendimento e potenzia la memoria. Questo potete anche chiederlo a Carola Barbero, se potenzia la memoria, ok? In che modo? L'azione prodotta dalla pratica del nuoto sulla crescita cellulare e sulla creazione di connessioni neuronali, già menzionata prima nei vari interventi, ci aiuta ad apprendere e immagazzinare nuove informazioni, consentendoci inoltre di ricordarle con maggiore precisione in seguito. Quindi, ricordiamo una cosa, questo programma si chiama 105 Mindset, va in onda il weekend dalle 18 alle 20, parla di sport, musica e natura anche grazie alla relazione e ai vostri racconti al 342 41 15 105, ogni tanto c'è Davidino in regia, ogni tanto Mattia, ogni tanto Antonio, però il punto fisso, e ricordiamoci anche questo, di questo programma è che colei che tiene tutto in ordine si chiama Sara Sguardi. Giusto perché abbiamo la memoria stimolata dal nuoto, volevo ricordarci gli appuntamenti, no? Se mai ce li fossimo dimenticati. Poi voi sentite parlare me, ma alla fine io leggo tutto, eh. Sono qua che leggo le cose che mi scrive la Sara. Adesso cos'è che devo dire? Devo annunciare questo pezzo. Allora, Sara mi scrive: Mocco, devi dirlo ora. Another più Talk to You. Ok, ora, vai.

0: 105 Mindset.
1: 105 Traffic.
2: Questa è la situazione su strade e autostrade lungo la 6, rallentamenti tra Laccio, Savona, Vado, Laccio a 10, Genova, Ventimiglia, svincolo Altare verso Torino, un veicolo fermo segnalato in Lombardia, sulla diramazione a 8, Gallarate Gattico tra Castelletto Ticino e Sesto Calende Vergiate verso la Milano Varese, veicolo fermo in Toscana all'altezza dello svincolo di Arezzo per chi proviene da Firenze, rallentamenti invece in Piemonte, sulla tangenziale nord di Torino tra Laccio interconnessione e tangenziale sud, svincolo Pianezza a Collegno Statale 24 del Monginevro verso Torino Nord, code causa veicolo fermo sulla A12 in Liguria tra Genova Est e Genova Nervi verso Livorno, ultima segnalazione che ci porta invece sulla Statale 665 Massese con una perdita di liquido sull'asfalto all'altezza dell'incrocio il pontino Statale 665 diramazione Massese, è tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
3: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
7: Ma cosa dici?
6: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
7: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
8: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
11: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
12: Siete veramente perfetti.
13: Grazie Octopus di esistere.
10: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
14: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress, grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
15: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
16: Che botta! Per ogni botta Ematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da Doc in farmacia.
17: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
18: Arredissima.
19: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
1: Che storia!
20: Radio 105.
21: Che storia!

0: Si chiude. Allora ragazzi, noi vi salutiamo, vi abbracciamo. Questa è la chiusura della seconda ora di 105 Mindset. Oggi abbiamo parlato di nuoto con Carola Barbero, l'arte di nuotare e il suo libricino che ci ha introdotto in quello che sono i benefici, il romanticismo legato al nuoto. Spero vi abbia fatto piacere. Trovate su 105.net i podcast dell'intervista e poi anche la replica. Domani invece siamo presenti alle 18 ancora per due ore di 105 Mindset. Parleremo con Raffaele Morelli della paura, di come utilizzare la paura come potenziante e non come limitante. Va bene? Bella! Un abbraccio raga, buon sabato sera, facciamo tutto al meglio, grazie a Davide.
1: A domani!
0: Grazie anche alla Sara in redazione che ha organizzato tutte le interviste e grazie a voi che domani sarete ancora presenti alle 18. Se ne va!

0: 105 Mindset.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Qui a Radio 105 sono le 20.

0: chiama Tattoo, questa canzone di Russian con Sech che chiude la prima cinquina del Mamacita Radio Show. Prima Pack e Baile di Gonzi, Siechi Sincos di Sky Rompiendo con Eric Lane, la gozzadera di Gente de Zona, e in apertura Hamilton con Beso a Beso. Su Radio 105 fino alle 21 c'è il Mamacita Radio Show.
1: Bonus track.
2: È un mondo difficile, è vita intensa, felicità momenti

0: cita sigue. No te vayas. Regresa en pocos minutos.
1: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino. La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
2: Onligol.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
5: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie, Octopus, di esistere.
4: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo. Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuccia rinfrescante per animali domestici a 12,99 euro e friggitrice ad aria calda Combison a 49,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
9: No, sì! Brava!
10: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
11: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
10: Un appuntamento galante?
11: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
12: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
13: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Jerry Calà per Seat, prima!
15: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
14: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
15: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
14: Sì, Jerry.
15: Doppia libidine!
14: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
15: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
14: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
15: Libidine coi fiocchi!
16: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
17: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
18: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI, largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia, a 799 euro, fino al 30 giugno, Unieuro.
19: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo, pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
20: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
19: E te lo dice Antonino.
21: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
22: Rhaenyra sta arrivando.
21: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
23: La regina ha molti draghi.
21: La lotta per il potere sta per cominciare.
22: La loro disfatta è scritta.
21: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
0: Radio 105. Mamma Sita Radio Show. Bonus track.

Bienvenidos en Mamacita Radio Show.

0: Masita Radio Show, è arrivato anche un po' di rap. Feeling on my body di Taffy, prima DNA di Kendrick Lamar, Face Down ovviamente di Key Glock, We On Go di Bia e Fex di Tedua con La Trell. Ogni weekend il Mamasita Radio Show è qui su Radio 105 e ogni weekend è anche nei migliori club italiani ed europei. Cercate le date sulla pagina Instagram Mamasita Club.
1: Mamasita sigue, no te vayas, regresa en pocos minutos.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: Il prezzo del carburante aumenta e io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto, a partire da 15.800 euro. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
6: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: Kurz, Taki Taki, grande successo di un po' di anni fa di DJ Snake con Selena Gomez, Ozuna e Cardi B, e Roba Cara di Ozuna. Il Mamasita Radio Show torna domani sera, sempre dalle 20 alle 21, qui su Radio 105.
1: Mamasita Radio Show regresa mañana, así que no te lo pierdas, solo en Radio 105.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
5: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
6: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
7: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
8: Estate palco luci! E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
9: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010606 06 o vai su glassdrive.it. Glass Drive è un marchio Saint-Gobain.
12: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
13: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
14: Arredissima.
15: Radio 105. Proud to be different.
14: Sabrina, Madonna.

0: talk about. Radio 105.
1: We live in

0: carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
1: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: E a Radio 105 sono le 20:59.
3: Miami. Welcome.

0: Friday, baby, è sabato sera.
1: Yes, absolutely, che bello. Ci siamo noi direttamente da Miami.
0: That's right, that's right. The home of humidity.
1: Ah, mamma mia, davvero, ragazzi, l'umidità che abbiamo qua a Miami, yeah, veramente è paurosa. Nel senso che fai la sauna anche, yeah, a stare in piedi fermo.
0: Like all the humidity, sì, in the world just sucks up and comes down right on Miami Beach.
1: Esatto, oh, esatto. L'umidità di tutto il mondo ha deciso di just raggrupparsi e mettersi proprio sopra Miami
0: like
1: Beach.
0: Walking through water.
1: Sì,
0: yeah,
1: camminiamo in mezzo all'acqua. Oh. Esatto, bagnati, but, belli bagnati tutti.
0: But we're here, we're gonna have a great time for the next 2 hours. We got a lot of music and a lot of stuff.
1: Yeah, absolutely. Vi faremo divertire direttamente da Miami. Vicky, Babaloo Bad Boys in the house.
0: Babaloo.
1: Dall'altra parte del vetro, superstar DJ Rasmo in the mix, Thomas in the family.
0: Yeah, we got a lot of things to talk about, man.
1: Oh, è già la fine di giugno. We got the end of June. Mamma mia, ragazzi. 27.
0: Almost July.
1: Mamma mia, davvero, ragazzi.
0: July, early July is going to be very big here in America.
1: Eh sì.
0: 4th of July.
1: È vero.
0: Because this one is special. It's 250 years.
1: È vero, è vero, è vero. Sarà un 4 di luglio qua molto speciale perché l'America compie 250 anni.
0: Yeah.
1: Quindi un paese giovane, giovane, un bebè.
0: Somebody in Italy is like, pshh.
1: Esatto.
0: 250. Add another zero.
1: 250.
0: 2500 for us.
1: Aggiungete pure due o tre zeri e poi forse ci avvicineremo con gli anni. Esatto.
0: Yeah, I get it. Let us be happy here, okay? 250 is good.
1: Lasciamoli che sono contenti così, ragazzi. Ok, va bene.
0: All right, thank you, thank you. Oh, thank you very much. Thank you very much.
1: Oh, you're very welcome.
0: Oh, thank you.
1: Allora, senti, Elvis the Pelvis, abbiamo tante curiosità da raccontarvi. Tra l'altro abbiamo questa storia di questo robot poliziotto che è costato $128,000. Ma è già stato licenziato.
0: Yeah, they called Donald Trump in. They said, you're fired.
1: Esatto. E gliel'ha detto personalmente Trump. You're fired. Senti, rimanendo sempre in tema di robot, un robot delle consegne sfida persino la SWAT.
0: Andy, the revolution.
1: Una squadra speciale della polizia americana.
0: Get ready, the robot revolution is gonna start.
1: La rivoluzione dei robot. Danger. E poi tra i vari argomenti toccheremo anche questo. In America sono diventati snack dipendenti. Lo vedo, Babalu, c'è una panza che ragazzi, veramente.
0: Careful, man. This panza is the only thing I have that's paid for.
1: Ecco, la panza che io, bella piena, ce l'ho. Io ho pagato per questa panza. Si vede pure. E tante altre curiosità.
0: And we got a lot of music as well. Thomas, step in and give me a sample.

0: Let me dance. Let me dance. Chloe Kylette. Bello.
1: I just do the rock away and lean back.
0: Ah, tu fai il lean back. Tu fai il figo. Ti ondeggi da una parte all'altra.
1: Let the girl do
0: al club
1: work.
0: E lasci le donne, le ragazze che muovano le loro grazie. Va bene, ci sta, ci sta, ci sta dentro.
1: But be nice or they're gonna call the police.
0: Esatto, però be nice. Fate i bravi, perché sennò ci potrebbe essere la polizia coinvolta. Come questa storia di questo robot, in questo caso poliziotto.
1: Robot cop.
0: Esatto.
1: Yeah, that's a great idea. What could go wrong?
0: Cosa può andare storto con un robot poliziotto? Ma niente, no? Ragazzi, sembra che ogni giorno sentiamo parlare di intelligenza artificiale, robot pronti a sostituire il lavoro umano. Yeah. Ma non sempre queste tecnologie mantengono le promesse.
1: Yeah, well,
0: e questa storia ne è un esempio perfetto.
1: Something went wrong.
0: Sì, qualcosa è andato storto. La polizia di Dublin in Ohio aveva presentato con entusiasmo la scorsa estate questo nuovo agente, il Dubbot.
1: Dubbot, yeah. It's not Dublin in Ireland. No. This is in Ohio, in
0: sì,
1: the United States.
0: Dublin in Ohio, esatto, esatto.
1: Dubbot.
0: Ecco, praticamente il Dub sarebbe l'abbreviazione di Dublin,
1: right.
0: Dubbot, che è un robot per la sicurezza che è costato la bellezza di $128,000. Dotato di una telecamera 360 gradi, un pulsante di emergenza per mettere i cittadini in contatto con un vero agente. E Dubbot era stato impiegato in diverse aree pubbliche, come parcheggi e strutture, ovviamente da controllare strutture, negozi, con l'obiettivo insomma di monitorare eventuali problemi, giustamente, no?
1: Yep. Fast forward one year.
0: Ecco, ma meno
1: di
0: un anno dal suo debutto, il bilancio è stato decisamente deludente.
1: Yeah, we got more details on what happened.
0: E come mai?
1: Don't move.
0: Tra poco.
2: This is Miami's Most Wanted.
3: Are you ready?

0: Doing a vibe check here. Vibe check, everybody. That's Elias Schooling and Vibe Check, Miami's Most Wanted.
1: Esatto, del sabato il DJ e produttore britannico Elliot Schooling continua a farsi notare nella scena, diciamo, house underground, con produzioni caratterizzate da groove energetici che ci piacciono. E ritorna tra un'ora esatta, visto che è il Miami Most Wanted.
0: There's a city in Ohio called Dublin. They were gonna spend $238,000 on a Dubbot, a robot to help police.
1: Yeah, esatto.
0: What happened? One year later, what happened?
1: Esatto, questa città Dublin in Ohio che aveva speso inizialmente $138,000 per questo robot poliziotto, che però a quanto pare, insomma, ha avuto qualche problema.
0: And?
1: E il robot è stato considerato praticamente inutile.
0: Nah.
1: Ecco, sì, secondo la polizia locale, infatti, Dubbot
0: didn't do shit.
1: Exactly. Non ha contribuito ad alcun arresto, non ha portato all'apertura di casi investigativi nuovi, non ha generato multe, non ha mai individuato situazioni che richiedessero l'intervento di agenti. Quindi per questo motivo il dipartimento ha deciso di restituire il robot all'azienda produttrice. Il progetto prevedeva inizialmente una spesa di $238,000 per due robot in due anni, ma l'accordo ovviamente verrà interrotto anticipatamente. È decisamente non è servito a niente sto robottino, ecco, vedi,
0: quindi
1: sembra che i robot non siano ancora pronti a sostituire i poliziotti in carne ed ossa.
0: Maybe in the future, but not today.

0: Weekend is here. Don't go anywhere.
1: Stand by.
2: Corrida Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. Tre giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
1: Per raccontare MotoG ci serve azione e colore Pantone. Poi stile, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale lo scegli tu. Scopri Motorola Moto G 87 nei migliori punti vendita.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
5: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
6: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
5: MD, buon viaggio Italia!
7: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi, ad esempio 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora, ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
8: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
9: Di Team Battiti Live 2026.
10: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
11: Musica, energia e divertimento.
12: Condotto da Ilary Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
13: Team Battiti Live!
12: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
14: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
15: Arredissima.
16: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.

0: Lisa Faithless con New Religion. Bella questa ultima produzione per Baby Rex insieme a Faithless. Ci piace.
1: All right. So we got a SWAT situation.
0: Yeah.
1: What is SWAT?
0: Allora, beh, innanzitutto parliamo di robot, no? E di SWAT, che è una squadra speciale della polizia americana.
1: Right. That means that when if there's a problem, the police go.
0: E certo.
1: If the police have a problem,
0: chiama la SWAT.
1: They get the SWAT.
0: Esatto. Quindi,
1: so just to put it in perspective.
0: Per spiegarla meglio, Babalu dice: se la polizia ha un problema, chiama la SWAT.
1: Right.
0: Da questa squadra speciale proprio del dipartimento.
1: That means that the police can't even handle it.
0: Ecco, perché la polizia è incapace in quel momento di gestire la cosa. Quindi, prima parlavamo di un robot che la polizia ha praticamente licenziato. Mm. E adesso parliamo di un robot che sfida invece la SWAT. Quindi a posto siamo, no? Quindi la polizia americana ha dimostrato che ancora una volta che i robot comunque non sono perfetti. Questa è la storia. Quindi la scorsa settimana un robot per le consegne del cibo, che era stato soprannominato Dot the Robot.
1: Dot.
0: Si è trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato. Perché proprio nel mezzo di un'operazione proprio della squadra speciale SWAT a Chandler in Arizona, la polizia stava gestendo una situazione legata a un incidente con armi e il robottino ha continuato imperterrito il suo percorso, ignorando completamente gli ordini degli agenti che gli intimidavano di allontanarsi.
1: Maybe the bad guys were hungry.
0: Forse i malviventi li avevano fame.
1: They ordered a pizza.
0: Hanno ordinato la pizza. No, a quanto pare.
1: Oh my God.
0: A quanto pare Dot aveva una missione da portare a termine e non aveva alcuna intenzione di fermarsi.
1: So they got
0: the want to stop.
1: So they got the guns out. Rolls right in the middle of it.
0: Esatto. Lì tutti agenti SWAT con le pistole spianate, che pronti a combattere il tizio o la tizia o che quello che sta succedendo lì. E questo che arriva. Fammi passare, che devo consigliare.
1: And the police, the SWAT are yelling. Stop! Turn around. Turn, and it wasn't listening to shit.
0: Esatto, è la polizia che diceva ferma, stop, e questo
1: no.
0: Io devo consegnare, che vogliono questi?
1: So, what did they do?
0: Cosa hanno fatto gli agenti, ragazzi? Lo scopriamo tra

0: Summit, Don't Believe It.
1: Bella produzione ultima anche questa per George Summit, Non Crederci.
0: That's a great, now with AI and all this other crazy stuff coming out, you gotta be careful what you believe.
1: Beh, certo, con tutta questa intelligenza artificiale bisogna stare attenti a quello che si crede effettivamente, perché parlavamo prima di questo robot che si chiama Dot, robot delle consegne, che praticamente ha sfidato un'operazione della SWAT.
0: SWAT.
1: È passato in mezzo a questa operazione. La SWAT è una squadra speciale della polizia americana.
0: Yes.
1: E non gliene poteva fregare di meno, è andato avanti.
0: They bring them in to save the police.
1: sì, ovviamente.
0: So you know it's serious.
1: Lo ricordiamo che appunto la SWAT arriva quando la polizia non riesce più a controllare una situazione. Right. Allora arriva questa squadra speciale.
0: But apparently the bad guys were hungry.
1: Sì, forse i cattivi ragazzi avevano fame, I malviventi avevano fame, anche ma il robotino poteva fregare di meno della SWAT.
0: It almost worked.
1: Esatto.
0: It almost made it.
1: Quasi ce l'aveva fatta a portare il mangiare, non si sa chi doveva portarlo.
0: So what do you do, Vicky?
1: Una consegna di mangiare doveva fare, era quello che portava le consegne, e alla fine è stato necessario contattare un tecnico della compagnia che è arrivato sul posto e ha recuperato il robottino, l'ha caricato su un camion e portato via. Cioè la SWAT ha dovuto chiamare il servizio consegne.
0: Guns, guns are everywhere, and there's a little technician.
1: Esatto.
0: Dot, come here. Dot, go out there with a little remote control.
1: Sì, esatto.
0: Dot, what are you doing?
1: Lì tutti con le pistole spianate, e è arrivato il tecnico che probabilmente si sarà anche un po' preso uno spaghetto, perché avrà detto: mamma mia, qua come lo chiamo questo? Ehi, vieni qua.
0: Over here.
1: Poteva fregare di meno, il robottino è andato avanti, quindi.
0: Oh, man.
1: Però vabbè, gli agenti sì, hanno detto stop, ma il robottino ha capito: avanti tutta.
0: Yay! Yay! Happily ever after. Preparate, we got Ritmo Latino on the way.

0: chill. 105
1: Miami. Bump that shit up. Stand by.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Ah! E se ci sono costi nascosti?
5: Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
6: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
7: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
8: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
7: No!
8: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
9: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
11: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
12: con il sottoscritto Enrico Papi
13: e Lodovica Covello.
12: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
11: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
12: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
11: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
12: solo su Radio 105.
13: Vi aspetto.

0: Follow me rookie. Oh yeah. Omerta, J Balvin, S.O.G. and Ryan Castro. Ya tu sabes.
1: Claro, claro, claro. Bueno pues, allora, si sa che gli snack li mangiamo tutti, ci piacciono. Esatto, gli snack sono veramente gustosi, appetitosi. Insomma, qua praticamente gli americani che amano snack sono veramente in aumento.
0: Bueno, quando hai tan abbondanza
1: di comida, proposte, snack
0: e cose che non sono salute, non saludabili.
1: Non tutti sono.
0: Però ahí están.
1: Sono, fanno bene alla salute, esatto. Non tutto, infatti però purtroppo piacciono.
0: Más tóxica,
1: sì, più
0: más sono barato.
1: più sono tossiche, più costano meno.
0: Sì, verdad?
1: Beh, però sono gustose. Che
0: se
1: ti posso
0: muy
1: dire?
0: Saludable, caro.
1: Se sono invece
0: caro,
1: buone e salubri, il costo sale. Però è incredibile. Però uno su due americani si mangia un intero sacchetto grande di patatine da solo al volo. Voi vi considerate pensione da pranzo, cena tradizionale oppure da spuntino continuo? Perché a quanto pare qua negli Stati Uniti vincono gli amanti degli snack.
0: Sì.
1: Assolutamente. Secondo questo sondaggio condotto su 5.000 americani, solo un terzo si definisce una persona da pasti regolari, mentre la maggioranza ammette di essere uno snacker.
0: No.
1: Cioè uno che ama...
0: Professionale.
1: Professionale, esatto. È un professionista proprio. E è uno che ama fare spuntino durante la giornata. Quindi ci sono delle confessioni molto curiose che sono emerse. Tipo, l'americano non ha alcun problema, come dicevamo, ad ammettere di mangiare un intero sacchetto grande di patatine in una sola volta.
0: Sì. Oh yeah.
1: Ha trascorso intere giornate senza fare un vero pasto, nutrendosi esclusivamente di snack.
0: Dios mio.
1: My gosh.
0: E non per necessità.
1: No, no.
0: Perché lo chiedono a sé.
1: Non per necessità, perché lo vogliono fare.
0: Hai comida.
1: Però perché sono un po' pigri nel fatto di cucinare.
0: Avrà
1: apre,
0: e come.
1: Apre e mangia, già lì è già fatto tutto. Quindi c'è chi conserva appunto anche una scorta segreta di snack in casa. Non ditelo a nessuno.
0: Segreto.
1: Quell'armadio lì è segreto.
0: Alright, right now vamos a empezar un mashup. Vai, DJ Erasmo, con il mashup tremendo, ritmo latino, baby.

0: es Muévelo, Nicky Jam, Daddy Yankee, Bruno Torres Remix.
1: Vai, bellissimo, bellissimo. Muévelo. Insomma, qua gli snack vanno a ruba negli Stati Uniti. E vabbè, ma c'è chi investe in azioni e chi in una scorta strategica di patatine.
0: And I'm gonna eat a Twinkie.
1: Vabbè, mangia quello che vuoi. E ne arrivo.
0: Lo sapevate che 103.5

0: Stand by.
1: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Parola di Antonino.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola Moto G 87, ora nei migliori punti vendita.
5: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
9: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più, con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
10: Pronti?
11: In esclusiva su Disney Plus.
12: Ogni secondo conta, baby. Chef!
11: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
13: Il locale si è allagato.
11: Ed è l'ultima occasione.
12: Io sto vendendo l'edificio.
11: Per salvare tutto.
12: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
11: FX The Bear.
14: È così, o andrà tutto bene
13: oppure no.
11: La stagione finale, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
15: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
16: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
15: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
16: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
15: È buonissima.
16: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
15: E per risotti cremosi?
16: Anche. Con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
17: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
18: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
19: Musica, energia e divertimento.
20: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
21: Team Battiti Live!
20: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5. Vamos
0: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
10: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
21: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno, sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
22: Welcome to the Magic City.
23: I'm feeling good.
22: The best sound from the Magic City.
23: Well, let me see you do it.

0: You wish I was invisible.
1: Vorresti che io sia invisibile o vorresti essere invisibile. Jay-Z e Chris Lorenzo proprio con Invisible.
0: All right, and now you know, baby, it's time for...
1: Lo sapevate che...
2: Here we go.
3: Hey, did you know that?
0: Let's go down to the Florida Keys.
1: E andiamo giù alle Florida Keys, l'arcipelago delle Keys.
0: Yeah.
1: Perché nel 1938...
0: Incredible story.
1: Il famoso scrittore Ernest Hemingway stabilì un record mondiale di pesca catturando 7 marlin in un solo giorno.
0: You know how long it takes to catch one?
1: Sì, esatto, mamma mia, ce ne vuole già di tempo per beccarne almeno uno.
0: And by the way, this is 1938. The technology, they didn't have the good chairs.
1: Esatto, e la tecnologia non era delle più perfette, diciamo. E la parte buona è che poi i pesci almeno qua adesso vengono ributtati in mare.
0: Interesting.
1: Ma i pesci ancora oggi si ricordano la storia di quel giorno.
2: Stay tuned, because the party is on.
3: E a Radio 105 sono le 22.

0: Wow. Ci siamo, seconda ora qua a Miami.
1: Vicky, let's go fishing.
0: No, a me non piace pescare.
1: You don't know about fishing?
0: I don't like to fish.
1: Never?
0: No, io sono contro la pesca, contro la caccia. Assolutamente non sono d'accordo.
1: Not in Italy?
0: No, neanche in Italia. No, assolutamente
1: Nada.
0: No. E sono nata da un padre cacciatore e pescatore, e quindi sono fortemente contraria.
1: Wow.
0: Purtroppo non sono d'accordo, mi dispiace per chi ama questo sport, ma è veramente disgustoso. Sia la pesca che la caccia.
1: Do you eat fish?
0: Il pesce ogni tanto lo mangio, ma non vado a cercarmelo, non vado a pescarmelo, hai capito?
1: So you eat them.
0: Quello che
1: già,
0: no.
1: Somebody else can do that.
0: Purtroppo sì, sono pescatariana. Se
1: you're,
0: devo dire, si può
1: dire. Supporting the fishing game, but
0: what about you? Do you like fish?
1: No.
0: Ah, fantastico.
1: No.
0: Allora, non piace il pesce, proprio per niente.
1: No, I don't eat fish.
0: Non mangi pesce, sai come Erasmo, non mangia il pesce neanche
1: no.
0: lui.
1: No. I love steak, so the cows, they gotta stay away.
0: Vabbè, ti piace la carne.
1: Fish, they're safe.
0: Fish, ok, vabbè.
1: They're
0: pesce,
1: safe with me.
0: Pesce non fa per lui. Vabbè, ognuno ha le sue, ragazzi. Cosa dobbiamo fare? Il mondo è bello perché è avariato. Questa
1: second
0: è la realtà.
1: Hour, second hour, let's get this.
0: Vai, sentiamo cosa ci ha preparato Thomas.

0: right, here we go with the second hour. It's the Babalu Bad Boys with the Fish Killer.
1: Yeah, ecco, tu sei il
0: Fish Killer.
1: Ti ammazza le, io ammazzerò i pesci, ma tu ammazzi le mucche, poverine. Dai, come on, cerchiamo di evitarle queste
0: cose. Let's start the show.
1: Vegetariani.
0: Come on, let's go. Second hour.
1: Questo è meglio, vai. Dai. Miami's most wanted. Are you ready?

0: Sì, sì, eccoci qua, siamo nel Rap Game, ragazzi, e abbiamo questa notizia della battaglia legale contro Spotify, accusata di favorire stream falsi, si è appena conclusa.
1: Very interesting, eh? Muy interesante. Right now, DJ Seb with Skiddy. It's called Back It Up, baby, but back it up, girls! Back it up!
0: Muovi il culo, vai!

0: No, forse è una roba un po' troppo che non dovrei dirvi sì. Ok, ho capito, devo dirvi no. No, non sono così, non
1: c'è scaratteca bare, da so.
0: Capito, ma beh, scusa, sai, ogni tanto un po' mi perdo nel ghetto. Mi perdo dal ghetto.
1: Ah, in espresso.

0: Two Pops. That's Tiger. Two Pops. Before that, Chris Cross bringing it with a DJ Control remix. Fire, baby. That shit is lit.
1: Yep, absolutely. Allora, un giudice archivia la causa contro Spotify sui bot, streaming bot, chat bot,
0: Drizzy Drake,
1: eccetera, eccetera. Coinvolto anche Drake. La battaglia legale contro Spotify accusava di favorire stream falsi. Pare che, insomma, per ora è chiusa, perché c'è l'artista della Death Row Record, RBX, che poi è cugino di Snoop Dogg e di Dr. Dre.
0: This was stupid.
1: Che aveva intentato una causa sostenendo che la piattaforma avrebbe permesso ad artisti come Drake di beneficiare di miliardi di stream generati da appunto dai bot, stream bot, chat bot, eccetera, eccetera, no? Penalizzando così gli artisti più piccoli nell'algoritmo. Secondo l'accusa si parlava di numeri enormi di ascolti fraudolenti attribuiti a brani di, appunto, di Drake, definito nei documenti legali come uno degli artisti più ascoltati di sempre. Tuttavia, Spotify ha sempre dichiarato di essere attiva nel controllo degli stream falsi, e rimuovendoli dai conteggi e cercando di limitare l'impatto sulla piattaforma.
0: Right.
1: Ora arriva la svolta, perché secondo quanto riportato da Billboard, appunto, il giudice ha deciso di archiviare la causa, e RBX, che è colui che l'ha intentata, avrà 21 giorni per fare ricorso, altrimenti il caso verrà chiuso definitivamente.
0: Yeah, I mean, it's when you have freedom of speech, that means you have the freedom to accuse.
1: Sì.
0: You can accuse Drake or Spotify of doing this or that, but in the end you gotta have proof. You gotta have evidence. If you don't have evidence, get
1: niente.
0: Out of here.
1: Sì, perché
0: dismissed.
1: Dice, libertà di parola, tu puoi a parole accusare Drake, puoi accusare Spotify,
0: yeah,
1: ma devi avere delle prove concrete. Esatto, quindi se non hai prove e da dimostrare, ovviamente il giudice chiude il caso decisamente. Quindi vediamo se farà un ricorso oppure il caso è chiuso. Forever!
0: Let's keep it moving.

0: Yes, work it, work it, work it, lavora, lavora, lavora.
1: Work that shit, bitch.
0: Esatto. Senti, allora, c'è una nuova moda per allenarsi in quel di New York che si chiama il chess boxing.
1: Chess box?
0: Ovvero scacchi e box insieme.
1: We'll explain soon.
0: Ve lo diciamo tra poco. The

0: weekend is here. Don't go anywhere.
1: Stand by.
2: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
3: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
4: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una

0: di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Vieni a scoprire le nuove fragranze Gummy and Yummy by Moschino al 105 Summer Festival.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: 105 Miami.
5: It's not about the speed at which you move, but rather about the direction and persistence

0: Saturday Night Style.
1: Direttamente da The Magic City, dall'altra parte dell'oceano, vi stiamo tenendo compagnia in questo bel sabato sera.
0: All right, we got a workout trend going on. You workout, get your workout.
1: Yeah, c'è un nuovo trend nel workout, nel fare esercizi.
0: Not just your body.
1: No.
0: But your mind.
1: Esatto, corpo e mente, perché a New York in particolare sta spopolando questa nuova moda di allenamento decisamente insolita, che è il chess boxing.
0: Chess boxing?
1: Cioè una disciplina che
0: What is that?
1: Una disciplina che alterna scacchi e pugilati nello stesso incontro.
0: Right.
1: E come funziona? Allora, i partecipanti si sfidano in un match di 11 round, alternando appunto round di scacchi, proprio con la scacchiera, e round di box sul ring. Allora, ogni round dura circa 3 minuti.
0: Ok.
1: Quindi si gioca a scacchi, poi si mettono i guantoni e si sale sul ring. E poi si torna alla scacchiera e si gioca a scacchi.
0: Interesting.
1: È un po' una mente, allenare la mente e allenare il corpo. Quindi
0: crazy.
1: Si può vincere in diversi modi. Eh sì. Allora, knockout a box, scacco matto, ma a scacchi ovviamente. What? Tempo scaduto agli scacchi, abbandono o intervento dell'arbitro.
0: Checkmate.
1: Esatto, quindi questi sono i you have different way to win.
0: Right.
1: But it's kind of I don't know, it's funny.
0: Right, it's just a workout though. It's nothing too serious. There's no heavyweight title bouts or
1: infatti,
0: crazy stuff.
1: Non è niente di fuori di testa, è semplicemente un allenarsi. Vabbè, si è tu
0: ami. Your mind sharp and your body right.
1: Esatto, se ti piace la box, tieni allenato il corpo perché fai esercizio comunque e anche la mente allo stesso tempo.
0: Vicky, I have a question.
1: Dimmi tutto.
0: Where did this come from?
1: Ah, mi domandi da dove nasce quest'idea? Senti, te lo dico tra un attimo, ok?

0: 82 con Shaded. Altra bella produzione, ultima per Hot Since 82.
1: Absolutely right.
0: Allora, prima parlavo del
1: chess boxing.
0: Yeah, che è una disciplina che alterna scacchi e pugilato nello stesso incontro.
1: But where did this idea come from?
0: Ecco, sta diventando molto famosa, è diventata molto famosa in quel del Brooklyn. E domanda da Babalù: ma da dove nasce sta cosa?
1: Where is this from?
0: Da dove arriva? Allora, te lo dico subito. L'idea viene da un graphic novel e fumettista francese, Henki Bilal, degli anni 90.
1: The French?
0: Yeah, che lo immagina proprio per la prima volta nel romanzo grafico Freud Equateur. E da una performance invece del 2003, dove l'artista e performer Lepe Lubing, tedesco, trasforma questa idea in realtà. Quindi organizza a Berlino il primo vero incontro di chess boxing dal vivo, e oggi è diventata una vera attività, più da palestra, e a New York sta spopolando, ma potrebbe allargarsi e diffondersi anche in altre città.
1: Well, a lot of people like chess.
0: Sì.
1: Some people like boxing.
0: Sì.
1: I mean both?
0: Ma sì, è un po' strana la combinazione scacchi e box insieme. Non lo so, io, cioè, poi perdo il focus. Io sono così, I'm gonna lose the focus, perché se devo giocare a scacchi sono focus sugli scacchi. Se poi mi devo spostare e andare a giocare a box, poi non mi ritorno più, torno indietro sulla scacchiera, I'm lost.
1: I think it's kind of crazy, but I do like the spirit of it, that you're not only exercising the body, but you're exercising the mind.
0: Sì, quello senz'altro.
1: I can appreciate that.
0: Quello sono d'accordo, infatti è bello perché puoi tonificare il corpo e tonificare la mente allo stesso modo.

0: Welcome to the Magic City.
1: Stand by.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.

0: del
1: ritmo latino. Io tu sabe, yes, Jay Wheeler con Dele Hitos.
0: All right.
1: Dele Hito, dele da lontanino.
0: Full so, disclaimer, por favor, no lo tratas.
1: Ah sì, esatto, per favore.
0: Bueno, non te voglio matar, però anyway.
1: No, Babalu dice, attenzione, non è una cosa che incoraggiamo, perché decisamente a me fa schifo. Però
0: quanta persona in Italia come hot dog.
1: Ecco, esatto, perché di hot dog.
0: Suppongo che non è tan popolare.
1: Hot dogs.
0: Aquí, allá, maybe, però.
1: Hot dogs è abbastanza popolare, cioè molto popolare qua negli Stati Uniti. In Italia sì, sì, lo mangiamo.
0: Non lo possono cucinare al dente?
1: No, ma che al dente?
0: Hot dog al dente?
1: Che stai a dire, Babalu? Come on, dai.
0: No.
1: Non credo proprio, al dente è una schifezza. Comunque, parliamo di hot dog, ma blu.
0: Azul. No.
1: Sì, sì.
0: Come?
1: Allora, c'è una tendenza abbastanza strana qua negli USA. Questi hot dog blu ottenuti...
0: Ma dare un Smurf!
1: No, non hanno ammazzato uno Smurf, un puffo. No, i puffi sono tutti vivi.
0: Scusa.
1: Li hanno ottenuti immergendo gli hot dog nel Gatorade blu.
0: Gatorade?
1: Yeah. Allora, in pratica, l'idea è semplice.
0: Me gusta Gatorade, me gusta hot dog, però.
1: Però non li mescolate insieme.
0: Marinate.
1: Te lo spiego. In pratica, l'idea è semplice. Si mettono gli hot dog nella bevanda sportiva per circa 15 minuti e la carne cambia colore, assumendo una tonalità più blu. Alcuni video che girano sui social, ovviamente, mostrano anche la versione estrema, cioè la bollitura direttamente nel Gatorade.
0: No.
1: So broiled, sì,
0: quanto dentro.
1: 15 minuti.
0: No al dente.
1: No al dente. No, non sono al dente. Il risultato, secondo chi ha provato, è piuttosto curioso. Allora, gli hot dogs diventano blu soprattutto in superficie, con un colore più scuro e quasi artificiale, mentre il sapore della bevanda si sente poco. Anche l'odore, però, non è molto forte. Viene descritto come un gusto strano e decisamente inaspettato. Un trend che è nato ovviamente per i social, da fare per divertire e per stupire, ma senza alcuna vera utilità in cucina. Quindi a vederlo è disgustoso, ragazzi.
0: Sì, è vero.
1: È disgustoso.
0: È che la gioventù sempre chiede essere algo differente del suo padre,
1: certo.
0: Previous generation, tu sai, sempre chiede essere algo differente. E ora stanno facendo adesso.
1: Sì, adesso i giovanissimi soprattutto lo fanno, perché più che altro sembra un cetriolo più che uno.
0: Come si dice? Schifo.
1: Schifo. Ma non ci viene voglia di mangiare.
0: Schifo.
1: Vedi sto booster che invece di essere rosato
0: che
1: come
0: cazzo.
1: Dovrebbe è blu, mamma mia, cioè, sicuramente è una di quelle idee che funzionano benissimo su TikTok,
0: parece un poco
1: ma molto meno sul piatto, è orribile.

0: with the remix to Agira.
1: Agira, agira, come dice agira, agira, gira, gira.
0: I don't know.
1: Gira, gira e gira di qua. Senti, noi abbiamo concluso con questa bella traccia.
0: I'm just feeling the groove.
1: You feel the groove, yes, absolutely. Il groove è sempre Miami style, yep, ci yep, piace. Yep. E ve lo comunichiamo con piacere questo groove. Noi abbiamo terminato.
0: That's it, we gone.
1: Esatto, voi godetevi il resto della serata. Noi torniamo puntualmente domani.
0: We'll be back in 24 hours.
1: In 24 ore siamo di nuovo qua, ragazzi. Esattamente. Babalu, thank you.
0: Well, thank you, Vicky.
1: Soprattutto thank you al producer, Superstar DJ Rasmo in the mix. E grazie anche a Thomas. We love you.
0: See ya. This is Cento Cinque.
2: From Miami. 105 Miami. Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
4: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
3: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
5: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
6: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
7: Musica, energia e divertimento.
8: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
9: Team Battiti Live!
8: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
10: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
11: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
12: Ma se hai il coraggio, allora spara, spara. Lacrime nella tua aranciata.
13: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
1: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
2: Siete veramente perfetti.
3: Grazie Octopus di esistere.
0: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
4: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
5: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
6: Musica, energia e divertimento.
7: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
8: Team Battiti Live!
7: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Pronti?
4: In esclusiva su Disney Plus.
5: Ogni secondo conta, baby. Chef!
4: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
3: Il locale si è allagato.
4: Ed è l'ultima occasione.
5: Io sto vendendo l'edificio.
4: Per salvare tutto.
5: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
4: FX The Bear.
6: È così, o andrà tutto bene
3: oppure no.
4: La stagione finale in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
7: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. 3 giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
8: People of Vita Loca, let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place. But today, you can change the world. You have the power. Dance like there's nobody watching. Sing like there's nobody listening. Dance like there's nobody watching. Sing like there's nobody listening.

0: Ladies and gentlemen, welcome to Vita Loca on Radio 105.
1: Quando il sabato e la domenica iniziano davvero, c'è solo un posto dove devi essere, su Radio 105, con il Vita Loca Radio Show. Ready to go!

0: solo per qualche istante, ma restate sintonizzati. Vida Loca Show torna tra pochissimo su Radio 105.
1: Welcome to Vida Loca Radio Show.
2: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
6: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Radio 105 presenta 105 X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
8: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: Voglio, ascolta Antonino.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
12: I Minion sono tornati!
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
13: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: We are back to Vida Loca on Radio 105.
16: Siamo di nuovo insieme per cantare le nostre canzoni preferite, le hit più fresche e tutti i classici di sempre. Tommy Luciani per 105 Vida Loca, il party mascaliente d'Italia.

0: Dante è davanti alla porta! Rallenta, inciampa sulla palla!
1: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia!
0: No!
1: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Andrea Belli presenta

0: Benvenuti nel nostro Club On Air. Friday Night DJ in Session. Andrea Belli presenta Belli Italiani.
1: I am Fede Legrand and I'm in the club.
2: You are listening to the 105 in the club with Joel Corey.
3: Eric Prydz presents Epic Radio.
0: Now, 60 minutes with
4: Inizia il viaggio con Andrea Belli e Belli Italiani. Accendi la tua voglia di musica.
0: Andrea Belli presenta Belli Italiani.

One love. No, per gli amici veri che ho, per tutte le storie che so, pregherò per chi muota ancora nei guai, chi vuole scappare non può. No, no, per tutte le strade in cui sto, le donne che ho avuto, che avrò, pregherò per tutto l'amore che dai.

0: 105 Club. Il venerdì notte è 105 in the club. We'll be back in a while.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: 105 in the club.

105 in the club. Benvenuti nel nostro club on air. Andrea Belli presenta Belli Italiani.

0: solo su Radio 105.
1: Stai ascoltando Belli Italiani, la musica del passato.
0: Crea Belli, solo su Radio 105.

0: Let's have a break. We'll come back soon.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.

0: gratuita di Radio 105.
1: Dici che resta, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: The best music all around the world.

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: This is In The Club.
2: 105 In The Club.
3: You can find me in the club.
4: In The Club, the best party in the world.
5: I am Fede Le Grand and this is In The Club.

0: The most exclusive night all night long. You are in the club. Stop this. Stay tuned. We'll be back in a while.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher ticket